0: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club Jesolo Lido.
1: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
2: Che freddo c'era, maledetta.
1: Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Si sere.
1: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11

0: Radio Company. Noi siamo
1: la family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè è la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
4: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: A noi piace mantenere le promesse.
3: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
2: Goppion Caffè. Bevilo buono.
4: Company.
5: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
6: Clap your hands now.
5: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack.
2: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 11 alle 13.
1: Su Radio Company.
3: Radio Company, snack. Spot.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
5: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
3: Dai,
2: fare?
3: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.

0: Salve a tutti, da Paolo Torello, salve anche al nostro DJ Nick, Pump Up the Volume, oramai lo sapete, uno di queste volte vorrei sentire proprio un coro, cioè fate un vocale e ce lo inviate, poi magari la family riuscirà anche a metterlo in onda. Sentiamo Whipple Production in apertura con From Disco to Disco, gli Everything Body Girl Come Wrong, questa è la versione naturale, l'ho remixata da Todd Terry e poi troviamo anche lei, nostra cara amica, Carolina Marquez, la sua Sexo, Sexo, Sexo.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Ho messo un saxo in più in realtà perché sono solamente due, però sembrava carino. Saxo Saxo di Carolina Marquez, c'erano anche Everybody Girl, ragazzi che iniziavano la loro carriera proprio negli anni 80, però negli anni 90 ebbero anche un paio di successi veramente potenti, quindi non potevano mancare. In botta da 90 questa era Wrong, in apertura invece Whipple Production, l'abbiamo cantata tutti insieme, From Disco to Disco. Non ci fermiamo, tra un po' ritroveremo una girl band fortissima negli anni 90, ovviamente sto parlando di Spice Girls.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronix Tufano. Nino D'Angelo 7.0, prevendita su Ticket One.
3: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
4: C come Company, C come C Radio.

0: con Mauro Tonello. C'è il Botta da 90 che suona qui su Radio Company. Salve a tutti, salve a DJ Nick, già preannunciate le Spice Girl. Troviamo anche Gala con Let Boy Cry, non ha bisogno di presentazioni. Blackwood con I Miss You e poi Simon J dell'Uzza.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: I Miss You, Gara, Let the Boy Cry, The Spice Girl, bellissima Spice Up Your Life da risentire. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick, linea come sempre alla family.
1: Questa è Botta da 90.
2: Ciao FIFA.
3: A noi piace mantenere le promesse.
4: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
3: Goppion caffè. Bevilo buono.
1: Company. Radio Company con la Family.

0: Like a Fool to Remain Sane. Loro sono i The Ark qui su Radio Company. Amici, buongiorno. La Family. La parte dei sommersi, come sempre, dalle 6.30 fino alle 7. Che si fa stamattina, De Biasi? Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, De Biasi. Com'è andata? La notte, la serata, ieri, tutto a posto?
2: Normale, sì.
0: Non hai fatto niente?
2: Ho guardato Temptation.
0: No, non ci credo.
2: Ieri sì un po'.
0: Ma veramente?
2: Un pochino, sì.
0: Ma veramente, veramente?
2: Mi sono addormentato con
0: Temptation. Ah, ok, ti sei addormentato. Ah, ok, è già più plausibile che tu ti sia addormentato con Temptation Island. Cos'era, l'ultima puntata o la penultima?
2: Stasera l'ultima.
0: Ah, l'ultima. Ma cosa hanno fatto? Sì. Tre puntate questa settimana?
2: Tre puntate attaccate.
0: Ma come...
2: Non lo so, guarda.
0: Com'è possibile questa cosa, ragazzi?
2: Solo che guardandolo è aumentata la mia autostima, quindi...
0: Ah, beh, no, certo, guarda. Sì, a voi. Allora... Lì aumenta l'autostima per tanti motivi. Uno, per l'italiano, per esempio, l'utilizzo dell'italiano è veramente dimenticato. Due, per probabilmente i discorsi che si fanno, giustamente. E tre, perché vedi persone che stanno insieme ad altre persone senza un motivo, perché non c'è un motivo reale. No, invece io volevo aprire questa puntata purtroppo con un po' un po' di malinconia, un po' di tristezza, perché si chiude un'epoca, ragazzi, perché ieri ufficialmente è uscita la notizia che chiude Striscia la Notizia.
2: È vero.
0: Porca miseria, 38 anni fa nasceva praticamente Striscia la Notizia, un TG satirico inventato da Antonio Ricci, che devo dire che ha portato dei cambiamenti importanti, anche perché c'è stato un periodo in cui veramente loro facevano gli ascolti più alti in TV, d'accordo? In più ha dato praticamente la vita a tantissimi personaggi, ok? Perché noi ci ricordiamo praticamente di Iacchetti e come
2: Greggio.
0: Si chiama? E Greggio per Striscia la Notizia. Poi hanno fatto tantissime altre cose, però insomma la coppia di loro due in Striscia la Notizia era la coppia perfetta. Si rideva praticamente anche quando non c'era niente da ridere, si rideva con loro.
2: Il Gabibbo,
0: tante le veline
2: mamma
0: che
2: mia.
0: Le veline che tu ti devi rendere conto che le nuove generazioni non sanno più nemmeno che cosa sono le veline. Per noi sono state praticamente un'istituzione, ok?
2: Sì.
0: La fine di un'epoca, ragazzi, la fine di un'epoca. Ma perché l'hanno chiuso? Perché probabilmente, ma non perché non avessero più niente da dire, secondo me, più che altro perché sono cambiati i tempi, le persone guardano magari film in streaming oppure preferiscono i programmi di intrattenimento come quello di Affari Tuoi.
2: Giusto cambiare anche.
0: Sì, è giusto anche cambiare, giustamente la TV si evolve, però per una TV come Mediaset, che ha fatto la storia della TV privata in Italia, Striscia la Notizia è come se chiudessero domani Le Iene, cioè la stessa cosa, cioè siamo a quel livello lì.
2: Sì.
0: Capito? O come se chiudessero Verissimo, ma non è la stessa cosa, non lo sto mettendo a paragone, però voglio dire per la lunghezza, per la longevità del programma. Dispiace ragazzi, quali programmi vi mancano di più del passato? Perché ce n'erano di belli, per esempio a me manca molto Sarabanda come programma TV. Sarabanda era un programma che a me divertiva moltissimo.
2: Era con Papi,
0: se non sbaglio, forse per un piccolo periodo è stato con qualche altro presentatore, comunque prevalentemente con Papi, e poi ha dato insomma vita a personaggi come l'uomo gatto, e era bello.
2: Sono diventati famosi.
0: Sono diventati famosi, bravo, per Sarabanda. Sarabanda è un programma che secondo me se lo rifacessero oggi funzionerebbe ancora. Un altro programma che a me manca moltissimo, ma che tu forse non hai fatto a tempo a vedere, De Biasi, è il karaoke. Il famoso karaoke è quello che ha dato praticamente ha fatto diventare famoso Fiorello, perché Fiorello nasceva assieme al lui ha cominciato nei villaggi turistici per poi arrivare nella TV col karaoke. Pensa che le prime puntate non erano andate nemmeno così tanto bene, cioè quindi non sapevano, forse volevano addirittura chiuderlo già dopo un mese, e invece poi ha fatto il botto. E c'erano, oltre al fatto di riempirsi le piazze, perché era un programma che veniva fatto in piazza dove c'era questo palco palco e tutta la gente intorno, e c'era chi voleva cantare, chi saliva sul palco, era una sorta di ring dove si sfidavano i cantanti nel karaoke, ovviamente, e c'erano dei personaggi pazzeschi. Quello in più l'estate era segnata, poi vabbè, quello lo sappiamo, dal Festival Bar. Festival Bar tu hai fatto a tempo ancora a vederlo.
1: Sì.
0: Credo che l'ultima puntata sia andata in onda tra il 2006 e il 2007, le Festival Bar. Sì.
1: Io ho visto tipo quando c'era Irene Grandi che presentava.
0: Bravissimo. E tu avrai acquistato sicuramente le compilation.
1: Sì, bianca, no, rossa e blu.
0: Rossa e blu, esatto, di Festival Bar. Guarda, c'è qualcuno che scrive Il Mercante in Fiera, un altro programma che ha fatto poi la storia, ma perché c'è stata anche una vicenda piuttosto particolare dietro, quella di Enzo Tortora con Portobello, ma questo appartiene a generazioni addirittura prima della mia, nel senso, capito? I tuoi genitori De Biasi probabilmente hanno visto Portobello. Portobello era questo programma che poi Enzo Tortora è stato per un caso di omonimia arrestato, eccetera, c'è stato un casino enorme. Amici, partiamo, dai, partiamo con un po' di malinconia perché non chiuso Striscia la Notizia. Però volevo anche ricordare, ieri abbiamo parlato di serie TV. Casualmente oggi parliamo di programmi che ci mancano un po', no? Quelli talk show, anche Costanzo, che vabbè che era Costanzo Show perché non c'è più Costanzo. Però era un programma che andava in onda in seconda serata. Secondo me era bellissimo, bellissimo.
1: Sì,
0: era rilassante, sì, c'erano sempre dei personaggi particolare. Dai, partiamo.
3: Oh, senti che bella tranquillità stamattina che siamo tra uomini.
4: Ciao ragazzi.
5: Ciao family.
6: Ragazzi, buongiorno.
7: Buongiorno company.
8: Ragazzi, ma Zarda è la migliore in assoluto, eh. No, le batte tutte, guarda. Boy, Luke, tutta la vita.

0: o cena mentre mi mangiavo un cornetto in estate, vedevo sempre Vita da Strega. Lo adoravo, era veramente molto carino, molto carino.
1: Una roba incredibile, assurdo.
2: Che domanda difficile stamattina.
3: Yeah! Six Seven!
4: Ciao Sisma!
5: Le gocciole!
4: Belle, belle, belle,
6: belle! Io e mio compagno non siamo molto, diciamo, attenti al rapporto di coppia, però una cosa che mi piace tantissimo è che nonostante abbiamo una bambina di un anno e mezzo quasi, lui ci porti fuori tutte le domeniche a fare colazione. Piccole cose, ma grande risultato.
7: Io non rispondo perché sinceramente sono anomala. Io il solletico non lo sento da nessuna parte se non sotto la pianta dei piedi, ma non è un solletico che mi dà fastidio, anzi tutt'altro.
8: Addirittura, mamma mia, che brano, ragazzi, che mi sfoderi questa mattina. Pazzesco. Comunque, Giochi Senza Frontiere, ci stanno arrivando tantissimi messaggi che ricordano Giochi Senza Frontiere. Lo ricordo anch'io molto con nostalgia, lo guardavo quando ero piccolino d'estate, questi giochi meravigliosi che facevano sulla Rai. E poi Non è la Rai ci ricordano con Ambrangiolini. Vabbè, lì sono stati temponi, ragazzi. Come state? Tutto bene? Questa è la parte dedicata ai sommersi qui su Radio Company. Non facciamo altro che ricordare quali sono i programmi che ci mancano di più, perché l'ho chiuso Striscia la Notizia. Benvenuti! Si inizia con la Family fino alle 9.

0: Domenica Safe qui su Radio Company, la parte dedicata ai sommersi. Amici, buongiorno, come state? Tutto bene? Allora, hanno chiuso Striscia la notizia, per chi si fosse appena collegato, per chi non lo sapeva, ieri proprio notizia ufficiale, chiusura. Più che altro, allora, io sono pro cambiamenti, perché se a un certo punto una cosa non funziona più, a un certo punto è giusto cambiare, chiudere, fare, rinnovare, evolversi, ok? L'unica cosa è che ti rendi conto, no, che è la chiusura di un'epoca. Festival Bar, quando l'hanno chiuso, perché non funziona, anche se era volutissimo dal pubblico, perché Festival Bar segnava l'inizio dell'estate e a settembre, quando c'era l'ultima puntata, segnava la fine dell'estate, punto. Quello c'era, ok? E un sacco di artisti sul palco, era bellissimo, le piazze piene. Il problema è che lo hanno chiuso perché non c'era più budget, non c'erano più cose, quindi anche lì
1: è una questione economica, quindi.
0: Sì, è quasi sempre per questioni economiche, o perché non fai ascolti, o perché non ci sono difficoltà economiche nella produzione. Non funzionava sicuramente più come una volta, ma perché poi c'è stato l'avvento di internet, YouTube, tutta una serie di cose, i videoclip musicali. Poi devo dire che all'epoca allora MTV faceva già da padrone da tanti anni. Però le nuove generazioni l'hanno vissuto meno, cioè lo vivevano con meno, si viveva meno Festival Bar per le nuove generazioni. La nostra è una generazione, per esempio De Biasi, che l'ha vissuta veramente tanto. Le nuove generazioni, ma è sempre così, ragazzi, c'è un ricircolo nei programmi TV. Bisogna evolversi proprio perché ci sono le nuove generazioni che arrivano ed è normale che si chiudano programmi vecchi. Mi viene in mente, perché vi abbiamo chiesto quali sono i programmi che vi mancano di più, tantissimi che ci hanno scritto Giochi senza frontiere, ma io mi ricordo un grandissimo, meraviglioso Fabrizio Frizzi presentare Scommettiamo Che. Voi l'avete mai visto? Tu non l'hai mai visto? Bellissimo, ragazzi, un gioco, io mi ricordo, bellissimo, un gioco pazzesco, un programma molto molto molto bello. Poi sentiamo.
2: Buongiorno, bello, ma guarda che comunque a me pare che tipo su Mediaset Extra, adesso non mi ricordo il canale, mi sembra quello lì, comunque lo rifacciano un po' con i personaggi famosi, un po' senza, adesso non so, ma ho visto un po' di pubblicità, sempre con Papi.
0: Di Sarabanda. Allora, stavo leggendo che sì, l'hanno riattivato dal 2025, sembra che ci sia Sarabanda Celebrity, però non ha più quella pill che aveva una volta. Sarabanda all'epoca, guardate che era uno dei programmi più visti, davvero, perché aveva, poi c'era questa cosa che c'era l'uomo gatto, ci sono stati tantissimi personaggi che sono appunto andati lì, che le sapevano praticamente tutte, ma ogni volta non riuscivano a imbroccare l'ultima canzone, quindi ogni volta stavi lì a guardare finché non avrebbero vinto. Poi,
3: ma è un programma che manca tantissimo, che ho visto di riflesso, Sisma, io e te siamo dello stesso anno, ma è Drive-In era una cosa satirica, sempre faceva molto molto ridere,
0: sì,
3: per me, e anche lì ci sono stati tanti personaggi poco famosi che poi sono diventati famosissimi. Scusate la mia dislessia del mattino, ma
0: ci sta,
3: deve ancora connettere.
0: Certo,
3: buona giornata.
0: Certo. Poi
4: Sisma, perché Colpo Grosso quando ha chiuso? Che tristezza.
0: Allora
5: Sisma, sì. Sarabanda, Passaparola. Chi si ricorda di Passaparola? Bellissimo.
0: Te lo ricordi?
1: Passaparola.
0: Quello, sì. Vero? Ecco, Gerry Scotti.
4: Onestamente, quello che mi manca, data la mia età, è Giochi senza frontiere. Era insuperabile.
0: Sì, ecco. Sì, quello, tantissimi messaggi che ricordano Giochi senza frontiere. Ancora ce n'è qualcun altro? Ok. Senso della vita di Bonolis. Scusate, ragazzi, ma il senso della vita di Bonolis non l'hanno riproposto recentemente con dei nuovi personaggi? Il senso della vita, bellissimo, piaceva molto anche a me, era questo programma dove Bonolis fa delle interviste fotografiche, anche se non sbaglio, in pratica lui propone delle fotografie o delle immagini ai personaggi che vengono intervistati e loro un po' si raccontano. A me piaceva moltissimo, non ricordo se l'hanno fatto, l'hanno rifatto recentemente con nuovi personaggi. In ogni caso, vabbè, 333-2688-688, quindi per i programmi che vi mancano di più. I programmi non si intende né film né serie TV, ma proprio i programmi serali, quelli tipo Ruota della Fortuna, Affari Tuoi, Striscia la Notizia, eccetera.

0: Purple Disco Machine, All My Life. Torniamo tra poco. Se vuoi mettere dei messaggi, De Biasi? No, dobbiamo metterci d'accordo io e te, però. Dobbiamo metterci d'accordo sulle
1: mie.
0: Cosa dobbiamo fare?
2: Ciao Sisma, buongiorno. Ma cosa ne vogliamo dire di ok, il prezzo è giusto, o il pranzo è servito? Due programmi meravigliosi.
0: Attenzione, perché siccome stanno riesumando tutti i programmi degli anni 80, tipo La Ruota della Fortuna, ok, il prezzo è giusto, a quanto pare tornerà in onda. Beh, per me ok, il prezzo giusto era con i Vazzanicchi, punto. C'è qualcuno che forse ha detto che era con Gigi Sabani, ma secondo me era con i Vazzanicchi, per come l'ho visto io, me lo ricordo con lei. Lo riporteranno in onda, a quanto pare, su Canale 5 o Italia 1, in ogni caso, sì, no, Canale 5 lo riporta in onda, ok, prezzo giusto. Beh, bellissimo, meraviglioso come gioco.
3: Poi, no, Sisma, io ricordo Bis di Mike Buongiorno.
0: Questo non
3: mi regalarono
0: ricordo.
3: Anche il gioco da tavolo, che me lo sono dimenticato sul tavolo fuori in giardino, ma è venuto il temporale e c'erano tessere sparse ovunque.
4: Ciao, ok, il prezzo è giusto con Gigi Sabani.
0: Con Gigi Sabani.
5: Buongiorno, forse sono io, sarò vecchia. C'era anche il gioco delle coppie fatto con Marco Columbro,
0: sì.
5: E poi c'era Marco Predolin che faceva Mamma non mamma, ve lo ricordate?
0: Certo, poi chi ha incastrato Peter Pan con Bonolis, certo, quello con i bambini. E poi sai cosa riporteranno in auge? Strana amore.
1: Ma dai,
0: Strana amore con allora era il programma, era stato bravo. Che nostalgia, ragazzi. Strano amore con allora c'era Alberto Castagna che lo conduceva. Non so chi lo condurrà questa volta, ma anche quel programma tornerà probabilmente su Canale 5. Che figata, ragazzi, stanno prendendo tutti i programmi degli anni 80, non sanno più cosa fare, non hanno più idee originali. Dai, ci sentiamo tra poco, un brano nuovo e poi la sigla.
6: Radio Company. Estate. Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.

0: Le 7:01.
1: Radio Company Time.
0: Wow. Il mercoledì per il giro di boccia, la sigla. No.

0: insieme. Allora, hanno chiuso Striscia la Notizia. Che peccato. Allora, per me, nel senso, è normale evolversi delle cose, però comunque è la fine di un'epoca. C'è poco da fare. Un programma che è durato 38 anni, ragazzi. Questo TG satirico inventato da Antonio Ricci, che per tantissimi anni è stato tra l'altro sulla cresta dell'onda a livello di ascolti, che era veramente molto molto seguito, anche perché faceva inchieste. Ancora oggi in realtà riceve segnalazioni da parte di chi guarda la TV, che poi segnala problemi che ci sono in giro per l'Italia.
1: Sono le Iene adesso, magari.
0: Allora le Iene, diciamo che lo facevano in maniera più forse approfondita, esatto. Andavano a fare qualcosa di più. Però sono due programmi, sì, simili, ma che andavano anche in appuntamenti diversi. E comunque devo dire che, cioè, ce n'è sempre bisogno di chi va a scovare le ingiustizie, gli sprechi. Non ti ricordi quante volte andavano in giro a vedere tutti gli sprechi in giro per l'Italia, le cose che succedevano in giro. Comunque, secondo me, era un programma che ci vorrebbe anche oggi, probabilmente fatto in maniera diversa, non lo so, applicato anche al 2026, forse è perché era rimasto indietro, no? Con sempre le solite cose, e ovviamente poi ci vuole un'evoluzione per tutto. In ogni caso, vi abbiamo chiesto quali sono i programmi che vi mancano di più del passato, quelli che non fanno più e che mancano un po', tipo Giochi senza frontiere, è arrivato da tantissime persone, ma ce n'erano tantissimi altri. Hanno rifatto, se non sbaglio, ultimamente Ciao Darwin? No? Sì?
1: Sì, con Bonolis.
0: Sì?
1: Sì, lo fanno tipo una volta al mese.
0: Ah, lo fanno una volta al mese, perché era un programma che comunque...
1: Ma in quello, prima serata proprio.
0: Funzionava tantissimo. Poi...
2: Ciao Sisma!
0: Ciao!
2: Ma ragazzi, vi ricordate? Bim bum bam! Al pomeriggio, fantastico! Ciao! Ciao,
3: beh, bellissimo, vabbè. Anche Colpo di Fulmine con Alessio Marcuzzi.
0: Che non ricordo... Sì, forse vagamente qualcosa del genere. Comunque, Bim Bum Bam, ragazzi, no, però ha preso più generazioni, era proprio il contenitore, ma il primo Bim Bum Bam, i primi Bim Bum Bam avevano Bonolis come presentatore, no? Fantastico, che meraviglia.
4: Lo sapete che ad alcune puntate di Drive-In aveva partecipato anche il figlio di Berlusconi, Pier Silvio?
0: Non lo sapevo. Lo sapevo.
4: Giovanissimo, e penso il primo e il secondo anno.
0: Non lo sapevo, bella
3: info. Io mi ricordo una trasmissione, però non mi ricordo chi la conduceva, probabilmente Bonolis, ma non ne sono sicura, in cui c'erano delle ragazze, insomma, che facevano ballettini, cose varie, e c'erano dei ragazzi maschi che dovevano sfidarsi in giochi, ho questo ricordo, e praticamente alla fine di ogni gioco li posizionavano in riva alla piscina e li buttavano in acqua, il perdente veniva buttato in acqua. Ma come si chiamava questa trasmissione?
0: Ti ricordi bene, era proprio condotto da Bonolis ed è andato in onda dal 94 al 2003, si chiamava Beato tra le donne ed era praticamente, vedeva un unico uomo concorrente al centro dell'attenzione circondato da un gruppo di donne, le ragazze del corpo di ballo erano chiamate così perché avevano il compito di spingere in piscina i concorrenti che ricevevano meno voti. Questo era il scopo, poi non mi ricordo come si svolgeva tutto il gioco. Comunque 333-2688-688, i programmi che vi mancano di più, non serie TV, non film, ma proprio quei programmi che se rivedete vi viene un po' la nostalgia. Citavamo anche prima Sarabanda, che a quanto pare è tornato, adesso stanno riesumando tutti i programmi degli anni Ottanta, infatti La Ruota della Fortuna ha fatto la storia con Mike Buongiorno, ora condotta da Gerry Scotti, molto bella. Stanno riesumando anche, vogliono riattivare Ok, Il Prezzo è Giusto e anche Stranamore, che erano proprio programmi degli anni 80-90. Che figata, ragazzi, bellissimo. 333-2688-688 per i vostri messaggi. Radio Company, The Summer is magic.

0: Cobel con Ocean House qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family fino alle 9 insieme. Allora, hanno chiuso Striscia la Notizia, poi ci arriva questo messaggio. Attenzione, secondo me Striscia la Notizia non ha chiuso semplicemente perché non faceva più ascolti. Gli ascolti sono calati per un motivo, a mio parere il declino è iniziato quando il programma e alcune persone che ne fanno parte hanno mostrato in modo molto evidente il proprio orientamento politico. Quando fai una trasmissione rivolta a tutti dovresti cercare di rimanere il più possibile neutrale. Però ragazzi, scusate, adesso può anche essere, ma in moltissimi TG e programmi si è mostrato spesso l'orientamento politico. Io vi vorrei ricordare che Emilio Fede su Rete 4 era palesemente da una parte politica, ok? Rai 3, per esempio, è sempre stata palesemente da un'altra parte politica. Quindi, cioè, non lo so se sia proprio lo schieramento che ti fa. Che ti fa dire ok, non guardo più quel programma lì. Anche perché effettivamente poi, se guardavi i servizi di Striscia la Notizia agli ultimi, non è che comunque andavano sempre a scovare qualcosa che non andava bene. Poi che sia colpa di un governo, di un altro, può essere, non lo so. Se qualcuno ha stancato per l'orientamento politico, non lo so. In ogni caso è la fine di un'epoca, è purtroppo una cosa che ci ricordiamo tutti e rimarrà nella memoria di tutti, ma perché è stata proprio un'istituzione. Ma sentiamo voi.
1: Un vocale?
2: Sì. Ciao ragazzi, ciao Darwin, lo fanno il sabato alle 9:30 circa. Ciao ciao.
0: Allora, ciao Darwin, sì, e a quanto pare abbiamo appreso che però non sono puntate nuove, ma sono repliche, cioè sono puntate vecchie De Biasi. Tu pensavi di guardare qualcosa di nuovo, in realtà sono puntate vecchie
1: volta.
0: Riprese e rimesse in onda, il che vuol dire che però funziona comunque, anche se sono puntate vecchie, vabbè, ma perché è sempre bello e divertente. Amici, è arrivato il momento di decidere un disco da cantare ad alta voce, lo facciamo sempre qui a quest'ora su Radio Company all'interno della Family. Voi inviate semplicemente un messaggio tra uno o due al 333-2688-688 scegliendo la canzone che vi piace di più tra quelle che vi proponiamo. La canzone numero uno è questa. Aspettate a votare uno, perché la seconda è questa.

0: Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in Action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento, ingresso libero. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: qui su Radio Company. E amici, che meraviglia questo disco. A me piacevano anche Ricchi e Poveri, ma ha vinto a mani basse Umberto Tozzi con Tu. Che meraviglia. Allora, si parlava di programmi vecchi, programmi perché insomma chiude le strisce la notizia, e quindi un po' di nostalgia, un po' di malinconia ci viene quando alla fine ci tolgono qualcosa che ci piaceva molto. Ne abbiamo nominati tantissimi fino adesso. Giochi senza frontiere, per esempio, Sarabanda, ma Drive-In, Ciao Darwin adesso li ripropongono. Sta tornando, la cosa positiva è che sta tornando, forse un po' perché non hanno idee, questa non è una cosa positiva, ma la cosa positiva è che stanno tornando dei programmi che andavano moltissimo negli anni 80 e 90, tipo La Ruota della Fortuna. E devo dire che Mike Buongiorno, tanto di cappello, chapeau, ma Gerry Scotti, degno sostituto di Mike Buongiorno, perché zio Gerry piace a tutta Italia praticamente, ok? Quindi uno dei conduttori, per quanto mi riguarda, più bravi. E riattiveranno anche Ok, il prezzo è giusto, come vedi. Devono difendersi, no? Un po' per la questione affari tuoi, tutta la concorrenza che c'è. Adesso ovviamente si stanno riattivando, sentiamo.
1: Bellissimo, secondo me. Gli anni 90 era non solo moda, lo facevano domenica sera, molto interessante, molto istruttivo.
0: Sì, sì, sì, vero, con quella voce caratteristica che parlava, è vero, era un po'... Parlava di un... Sì, non solo moda, parlava di tantissime altre cose, eccetera. Poi ci scrivono, il vero problema di Striscia la Notizia è che inizia troppo tardi per qualcuno. A che ora iniziava Striscia la Notizia?
2: Dopo il telegiornale.
0: Ma infatti...
2: 8:30, 8:45.
0: Ma non mi sa, infatti. Però una volta la prima... prima serata... Andavi in onda prima, ma questo è un discorso che abbiamo già fatto mille volte. Adesso si è traslato tutto di almeno un'ora in là. Infatti i programmi in prima serata, che adesso chiamano prima serata, iniziano alle 21:30, meno un quarto alle 10. Ma come fai a iniziare in prima serata? Come fai a chiamarla prima serata meno un quarto alle 10? Che una volta era la seconda serata praticamente. Alle 10 partiva Costanzo alle 10:30. Sì, veramente, poi...
3: No, vabbè, e Stranamore, il camper di Stranamore con Alberto Castagna, che tentavano di riappacificare coppie che avevano litigato, a me piaceva troppo, lo facevano il sabato sera e era bello.
0: Giustamente De Biasi diceva, l'evoluzione è stata C'è posta per te. Tutto esatto. Sommato, non era tra... Perché, cioè, allora, C'è posta per te non è sempre tra innamorati, perché può essere fra me e te che litighiamo, De Biasi, prima o poi ci capiterà. Sarò io che aprirò la busta o sarai tu che aprirai la busta? Però invece questo era proprio solo dedicato alle coppie innamorate. C'era un grande mitico Alberto Castagna. Comunque vedo tantissimi ragazzi, cioè io vedo tantissimi uomini che continuano a scriverci colpo grosso. Basta.
2: L'abbiamo già detto.
0: L'abbiamo abbondantemente detto, colpo grosso. Quark. Ma Quark, ragazzi, allora Quark, vero.
2: Questo Quark.
0: Pazzesco. Allora, questo Quark, però, ragazzi, da quando non c'è più Piero Angela, non so quale sì, probabilmente il figlio, cioè Alberto, sarebbe l'unico conduttore di Quark degno di poter proseguire questa trasmissione, anche se poi alla fine Alberto Angela sta facendo tantissime altre cose divulgative, ok, per la divulgazione sia scientifica, comunque lui è un appassionato anche di storie, eccetera eccetera, e le racconta benissimo. In più vedete che adesso sono cambiati anche i tempi, perché molte cose una volta si apprendevano da Quark, dalla TV, dai programmi che facevano divulgazione, tipo Linea Verde, tutte queste cose qua. E oggi le apprendiamo dai social. Ad esempio c'è Geopop, che è una pagina veramente interessantissima. Infatti adesso sbarcherà sulla 9 con 4 appuntamenti. Però è un programma, cioè è un programma, è partito dai social. Adesso noi molte cose, invece di guardarle in TV, le apprendiamo dai social. E ci sta, è l'evoluzione, è normale, no? Vabbè. 333-2688-688, due canzoni e poi ci sarà lo sfigometro. Radio Company. The summer is magic.

0: Love, Rihanna con Calvin Harris qui su Radio Company. Ancora programmi vecchi che vi ricordate, che ricordate con nostalgia. Vabbè, qua poi sempre si ripetono: giochi senza frontiere, colpo di fulmine, beato tra le donne. Prego, sentiamo.
1: Ciao, buongiorno. Ciao. E colpo di fulmine ve lo ricordate con Michelle Hunziker che girava per le strade e faceva accoppiare tra virgolette, provava ad accoppiare ragazzi e ragazze che non si conoscevano. Chi
0: allora
1: si ricorda?
0: Io
1: ciao a tutti.
0: Lo ricordo vagamente, ma prima qualcuno ha detto che era condotto da Alessia Marcuzzi, cioè era condotto da, forse lo hanno condotto entrambe. C'è un altro che mi manca da morire, che manca anche a te, che è Love Bugs.
2: Mamma mia,
0: Love Bugs, sì, sì. Con però già quello era più, cioè
2: Love
0: quasi una sitcom di Luigi.
2: E prima ancora con chi?
0: Non ricordo, so solo che l'ho fatto sia la Hunziker,
2: okay,
0: che
2: Elisabetta Canalis.
0: Bravo, Elisabetta Canalis, che bello, che tempi anche quello.
3: E mai c'è. Dire Banzai? Mamma mia.
0: Anche mai dire Banzai, vero, vero, vero, vero. E un programma che secondo me era piuttosto cringe, cioè sarebbe oggi cringe, perché all'epoca secondo me andava. Sentiamo, senti. Senti, senti, senti.
4: C'era una volta. No, ragazzi, questa non è una favola, anche se ci assomiglia molto. In fondo, che cos'è la vita di un VIP se non una favola? Dunque, c'era una volta via Veneto, la fontana di Trevi, Anita, il suo bagno.
0: Questo, amici, era Lucignolo, non so se ve lo ricordate.
4: C'era una
0: ed era un programma che era rivolto ai giovani. Se lo facessero oggi, la nuova generazione direbbe: che cringe. Ma basta, ma mollatemi. No, però, allora, era carino, era fatto per l'epoca, giustamente, perché era verso la fine degli anni 90, i primi anni 2000, questa voce molto impostata che faceva vedere la vita mondana, in pratica, anche nelle discoteche, un po' dedicata ai giovani, cioè nel senso che guardavano i giovani, oggi non so se funzionerebbe molto, anche perché aveva un taglio completamente diverso, era molto meno veloce. Adesso, ragazzi, ci sono i reel di TikTok. Dai, torniamo tra poco, c'è lo sfigometro.
5: La Family.

Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?

0: Buongiorno, ma a che ora fate l'oroscopo? Ormai lo fate sempre più tardi.
1: Ma non è vero! Siamo puntualissimi, vero De Biasi? Siamo puntuali, c'è lo sfigometro, vai!
2: Radio Company.
3: Ciao sfigometro!
1: Partiamo dall'Ariete, fate ogni cosa per bene oggi. Cosa ho detto? Fate ogni cosa per bene oggi. Luna e Marte in disaccordo potrebbero creare malintesi con amici, colleghi o anche con il vostro partner. Cercate di evitare gli scontri. Sfigometro meno 13 e rotometro 62%.
4: Ariete!
1: Sì, già detto, De Biasi, stai un po' attento oggi. Toro, abbiate cura dei vostri amici e dei vostri parenti. Ultimamente li state un po' trascurando. Basta poco, come cantava Vasco Rossi. Sfigometro meno 8 e rotometro 5%.
4: Torio.
1: Mi metti un po' di effetti fatti bene, che la tua voce è irritante.
5: Ho un video per te.
1: Ecco, gemelli, oggi sul lavoro, nello studio, nelle vostre attività cercate di essere particolarmente umili e di non scaricare sugli altri le vostre sensazioni e i vostri problemi. Sappiamo che non è facile per voi, ma almeno ci dovete provare. Sfigometro meno 13, rotometro 62%.
6: Ma mi siete persi a cioccolare?
1: No, in realtà no. Cancro, occasioni e proposte interessanti potrebbero arrivare oggi. Uscite dalla solita routine e dedicatevi a qualcosa di positivo e costruttivo. Siate coraggiosi. Sfigometro meno 17, rotometro 89%.
7: Un saluto al tavolo, leone!
1: Sempre. Eccolo qua il leone. Si aprono nuove prospettive che vi lanceranno verso traguardi nuovi e orizzonti completamente diversi. Fate buon uso delle occasioni che vi si presenteranno. Cogliere l'attimo, amici, cogliere l'attimo. Sfigometro meno 20, rotometro 99%.
8: Ma certo.
1: Certo. Vergine, finalmente qualcosa si muove all'orizzonte. Belle novità che potrebbero mettervi nelle condizioni di fare delle scelte che miglioreranno la vostra vita. Sfigometro meno 19 e rotometro 98%.
9: Isma, hai la fibra.

0: mangia, come avrebbe detto il nostro amico Stefano Conte. Vi mancheranno costanza e pazienza sia sul lavoro che in amore. Giornate pericolose se non saprete mettere a fuoco obiettivi e priorità. Mi raccomando, focus, focus, focus. Sfigometro meno 8, erotometro 5%.
1: Buonasera da Stefano Conte.
0: Scorpione, luna capricciosa che libera il suo influsso in amore, complicando relazioni sentimentali, anche semplici purtroppo. Potreste essere presi da un'intensa gelosia. Sfigometro meno 11, erotometro 23%.
2: Sei il top di gamma.
0: Grazie. Sagittario, non state sempre a rimuginare i torti subiti e le cose che non vi vanno bene. Soprattutto se avete un partner, cercate di trovare nuovi stimoli per costruire un futuro diverso. Sfigometro meno 14, erotometro 71%.
3: Oh, sisma, complimenti, ti facevo più giovane.
0: Ma grazie. Tante buone, Capricorno, tante buone notizie per alcuni, ci sarà anche un bel colpo di fortuna. L'amore sembra rivivere una stagione d'oro o comunque con buone prospettive. Sfigometro meno 20, erotometro 100%.
4: Oh, ma ti sembra la comportazione?
0: No. Acquario, oggi avrete una particolare voglia di evadere. Non sappiamo se per un paio di settimane di ferie o tipo per scappare in Messico per sempre. Sfigometro meno 17, erotometro 86%.
2: Mazza che ansia!
0: Lo sai che qua Carlotta mi ha scritto, non mi ha scritto erotometro, ma mi ha scritto econometro.
5: Alla furba.
0: L'econometro, sì, alla sì, furba. lo fa apposta per mettermi alla prova. Pesci, abbiate più fiducia nelle vostre possibilità. Difendete le vostre opinioni e spiegatele meglio in modo che queste abbiano più visibilità. Fatevi notare, ragazzi. Sfigometro meno 16, erotometro 73%.
4: È ora di finirla.
0: Sono d'accordo. De Biasi?
6: Mi hai preso un po' in contropiede.
0: Perché?
6: Pensavo leone inizialmente.
0: No.
6: E qui...
0: E invece qual è il segno fortunato di oggi?
6: Mi butto perché non so numerarlo nel punto giusto, però credo...
0: Allora, il segno fortunato di oggi, se vuoi dirlo, devi cantarlo.
6: Cantarlo?
0: Sì.
6: No, non ce la faccio.
0: Sì, sì, devi cantarlo.
6: Ma cantarlo come?
0: Cioè, tipo... Leone! Capito? Dai,
6: provo.

0: bravo, bravo, mi piace. Hai fatto bene, De Biasi, sei stato attento, ma l'avevi
1: buttato.
0: Avevi sentito. No, avevi sentito, no, dai. Non ci credo.
1: Leone.
2: Sisma, ma sei troppo in anticipo.
0: Ma
2: mancano ancora 5 minuti. Auto Carlotta! Carlotta!
0: Allora, De Biasi, dimmi la verità, hai guardato WhatsApp?
1: No, guarda, te lo giuro.
0: Guardami negli occhi, di la verità. Di la verità?
1: No, no, ho ascoltato.
0: Hai ascoltato? E allora lo sapevi che il Capricorno è il segno fortunato di oggi. Amici, allora, il disco alza volume che sta per arrivare. Deviati! Fermo! Dobbiamo spiegare il disco alza volume di oggi.
1: Prego.
0: No, lo devi spiegare tu perché
1: no,
0: è stata la tua scelta. Chi l'ha suonato?
1: Questo disco è stato suonato a Ibiza da David Guetta.
0: David
1: Guetta.
0: Sì.
1: E Carl Cox.
0: Ok, insieme perché erano in back to back.
1: È di Camel Fat.
0: Ok, e quindi è proposto da Alessandro De Biasi, se ne prende tutte le responsabilità. Sulle note di questo tango c'è il disco alza volume di oggi.
3: Ora alza il volume.

Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni.

0: Monticello, Benevento, ingresso libero.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Radio Company Live Tour, il 31 luglio a Circello Benevento.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts.

0: Pesce qui su Radio Company quando manca qualche secondo alle 8.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News.
3: Il conflitto in Medio Oriente, l'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. In risposta attaccate milizie filo-iraniane con basi in Iraq. Ieri intanto faccia a faccia alla Casa Bianca tra Trump e Netanyahu. Incontro eccellente, dice il leader israeliano. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari. A Washington Trump si è incontrato anche con Zelensky. Il presidente americano avrebbe ribadito l'intenzione di concedere a Kiev la licenza per produrre i missili Patriot. Giappone, 13 persone sono morte a seguito del forte terremoto che ha colpito il sud-ovest del paese. La scossa di magnitudo 7.1 ha fatto subito scattare l'allarme tsunami, successivamente revocato. L'Italia alle prese con una nuova ondata di grande caldo. Da oggi almeno fino al 7 agosto, temperature in rialzo con punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Nazionale, Roberto Mancini è il nuovo CT, insieme a lui Claudio Ranieri come direttore tecnico e presidente del Club Italia.
4: L'evoluzione, o meglio la involuzione sul nominativo prescelto, che era quello di Andrea Pirlo, su cui si era trovato un accordo, ha portato il sottoscritto a non approvare più questa candidatura.
3: Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Spot.
7: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

0: Radio Company Live Tour il 31 luglio a Circello Benevento.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5€.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Medici Nucleari, sorry, scusa, lo sento, qui su Radio Company, amici, buongiorno alla family che sta per regalare a Greta dalla provincia di Vicenza due accrediti per il concerto di Patti Pravo. Ciao Greta!
1: Ciao a tutti!
0: Ciao, come stai?
1: Benissimo, grazie.
0: Bene, sei contenta?
1: Sì, molto, grazie mille.
0: Ok, senti, volevamo sapere, perché lo chiediamo sempre a tutti, chi porterai a questo concerto?
1: Andrò con il mio compagno Enrico.
0: Perfetto, che si chiama come me, bellissimo nome, fantastico, bravo, esatto. Enrico. Allora, vi aspettiamo lì perché ci sarà anche Radio Company, c'è sempre a tutti gli eventi di Due Punti Eventi, quindi noi vi aspettiamo lì se volete farvi un aperitivo. Este è una città meravigliosa, il Castello Carrarese, tutto il parco, veramente una meraviglia, vi aspettiamo per l'aperitivo e poi dalle 9 in poi ci sarà il concerto di Patti Pravo il 9 agosto. Ciao Greta, un abbraccio!
1: Ciao a tutti,
0: ciao,
1: e complimenti, fate una compagnia incredibile ogni
0: grazie
1: giorno.
0: Greta, ciao
1: ciao ciao
0: ciao.

0: Mercy, The Blessed Madonna qui su Radio Company. Amici, buongiorno. A fianco a me è pronto Vittorio Ferro.
1: Ciao, ciao, buongiorno, ciao, buongiorno, ciao, amiche, ciao. Buongiorno amici.
0: Sei accompagnato come sempre.
1: Sì, sì, c'è Nico Schiudetto di Trebi Meteo con notizie, speriamo, sentiamo. Nikos?
2: Ciao, ciao, buona giornata a tutti.
0: Buongiorno.
2: Voi, ben ritrovati.
1: Notizie, sì, siamo pronti, vai.
2: Sì, notizie che insomma... Sì. Sono anche questa mattina di conferma dell'ondata di caldo che sta di nuovo tornando a interessare tutte le nostre regioni, anche le nostre regioni settentrionali, il nord-est. Non ho voglia di star qui ovviamente a stressarvi con numeri, a fare il pallottoliere, diciamo che nei prossimi giorni le temperature massime in questo weekend, nella prima parte della prossima settimana, viaggeranno un po' dappertutto in pianura padana tra i 35 e i 40 gradi, quindi insomma questo sarà un po' il range a partire dalla giornata di oggi, di domani e in vista appunto del weekend e della prima parte della prossima settimana. Il tutto sempre dovuto a questo anticiclone che a più riprese da fine maggio ci continua a interessare, ma un anticiclone che richiama aria molto calda direttamente, questa bolla di aria calda dal deserto del Sahara verso l'Europa centro-meridionale, e quindi niente, ancora delle giornate con temperature abbondantemente sopra la media, quello che dovrebbe essere le temperature alle nostre latitudini, perché la media di fine luglio anche sul nord-est sarebbe 30-31 gradi, quindi insomma raggiungere 35-40 gradi ci fa capire la portata di questa onda calda, che poi non durerà 2-3 giorni, ma appunto
1: infatti,
2: sarà
1: la domanda è questa:
2: almeno fino a metà della prossima settimana. Ecco. Giornate soleggiate su tutta Italia, solo questa sera qualche temporale in montagna sulle Alpi nordorientali, Trentino Alto Adige, anche le Dolomiti Venete fino alle Prealpi, qualche temporale ci sarà in serata, ma in pianura non succede nulla, anche domani poi rinnovata stabilità, giornate soleggiate. Molto molto calde, meglio al mare grazie a un po' di brezze, quindi diciamo che chi si sta godendo già le ferie al mare sicuramente andrà bene, anche se nel weekend anche qui si patirà il caldo perché aumenterà l'afa e addirittura sarà un weekend non solo con temperature elevate di notte ma anche le minime, notti tropicali faranno fatica a scendere sotto i 24-25 gradi.
1: Grazie Nico Schiudetto di Trebi Meteo.
0: Grazie Nico, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao, buona giornata a voi.
3: Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio Circello balla con Radio Company in action.

0: e il 30 giugno, due ore prima di prendere il treno per tornare a casa, mi sono fatto il tatuaggio sul polpaccio del Giglio. E quindi è un ricordo anche che ho bello, insomma.
1: Sì, si sta bene, cioè nel senso, sei stato bene, vuol dire che sei stato bene anche da solo, a viaggiare da solo. Poi se hai comunque da fare, da visitare, è chiaro che c'è da dire che una vacanza in spiaggia da soli, probabilmente tutto il giorno sulla sdraio senza nessuna compagnia, diverso. Poi dipende, perché ci sono anche dal carattere, secondo me, cioè se sei molto estroverso tu arrivi ma conosci gente nuova, se sei un po' più timido, un po' più introverso, allora magari fai più fatica a conoscere persone nuove.
2: Mangi e bevi e basta.
1: Sì, ma a un certo punto puoi farlo anche a casa, a quel punto lì, no?
3: Ciao family, io viaggio da sola da quando ho 19 anni. Il mio primo viaggio, non avevo mai preso un aereo in vita mia, è stato andare in Australia 2 mesi, unirmi a un gruppo di giovani dai 18 ai 35 anni e girare l'Australia. Ogni sera capitavo in camera con due, tre ragazze diverse, proprio per l'interscambio culturale. E tenete conto che all'epoca non c'erano i cellulari o Google Translate, ma si doveva arrangiare o con l'inglese o a gesti o con il buon vecchio vocabolario.
1: Che bello.
3: È stata l'esperienza più bella della mia vita.
1: Sì.
3: E da allora ho sempre viaggiato da sola, salvo qualche volta magari con delle amiche, ma indicativamente io viaggio da sola, perché non è vero che sei sempre da sola, ma si conoscono sempre persone nuove. Mi piace avere per una volta l'anno, ogni due, insomma quando riesco a viaggiare, del tempo per me stessa, per lasciare a casa tutti i problemi e anche dedicarmi a me stessa, pensare a me stessa, ricaricare le energie. Per me questo è ricaricare le batterie.
1: Ora, De Biasi, conoscendo Carlotta, farebbe mai un viaggio da sola, non sapendo che si potrebbe trovare tipo in Australia, come lei, che brava, cioè anche coraggiosa, cioè nel senso anche spirito di adattamento, perché non sai mai chi trovi, che dorme con te, che condivide il tempo con te, che quindi può essere anche, puoi trovarti qualche maleducato, vuoi trovare qualche persona.
2: Carlotta
1: che
2: non lo farebbe mai.
1: Davvero che non lo farebbe mai. Carlotta vuole una cosa sicura, con gente che conosce, la destinazione che conosce.
4: Poi. Viaggiare da solo in aereo? Ti direi anche no, perché già ora, così, che sia in gruppo, in coppia, mi fermano ogni volta i controlli. Se fossi da solo sarei ancora più sospetto. Secondo me questi controlli a campione, eccomi qua, sono io il campione.
1: Ah, forse è perché sei sospetto. Beh, nel senso, non so, ti scambiano per un pusher, magari, non lo so.
5: Ciao, poi. Sisma. No, sinceramente, viaggiare da soli, cioè, a me non piacerebbe.
1: Ecco.
5: Mi piace condividere.
1: Sì.
5: Ma poi, se devo essere sincero, mi verrebbe anche l'ansia. Non lo so, non so darti la motivazione, però, ecco, preferisco viaggiare con mia moglie e mio figlio.
1: È molto soggettivo, ragazzi, è molto soggettivo il viaggiare da soli o viaggiare in compagnia. Io credo che almeno una volta nella vita però bisogna provarci per capire com'è l'esperienza, perché secondo me potresti fare capire tante cose di te. Magari ti ritrovi, pensi che non sei adeguato a fare un viaggio da solo, poi alla fine ti riscopri che quando sei da solo riesci a trovare persone nuove, a parlare, anche a districarti in mezzo a situazioni un pochino più difficili. C'è chi ad esempio sceglie di farsi, però quello è un altro percorso, il Cammino di Santiago da solo, no? Molto bello, però, perché quello è un viaggio introspettivo dove secondo me fai altre cose. Va bene, 3332688688, se doveste scegliere, preferireste sempre fare viaggi in compagnia o eventualmente qualche volta fare un viaggio da soli?

0: Don't Forget My Love. Diplo con Miguel. Mi piace, abbiamo quasi finito,
1: Già finito?
0: Quasi, quasi. Tra pochissimo i saluti con Viviana.
2: La

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Radio Company Live Tour il 31 luglio a Circello Benevento.
2: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: D'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Giovanna Irama qui su Radio Company. Ciao Vivi!
1: Ciao, ciao!
0: Ciao, come stai?
1: Molto bene ragazzi, dai, è mercoledì.
0: Buongiorno Massimo!
1: Ciao Max, siamo a metà settimana, quindi dai.
0: Sì,
1: è tutto in discesa.
0: On top dello scivolo,
1: bravo,
0: come dici
1: top,
0: tu. Sì, siamo
1: top.
0: On top, siamo on top.
1: Quindi il weekend è già più o meno alle porte. Sarà un bel weekend caliente.
0: Soleggiato, molto caliente, sì, esatto.
1: Sì, anche pieno di eventi, ne parleremo. Pieno di eventi targati Radio
0: sì,
1: Company.
0: Sì, tanti, tanti, ma tra l'altro siamo, come diciamo sempre, anche durante la Family, regaliamo i biglietti per vari concerti assieme ai due punti eventi.
1: È
0: siamo
1: vero.
0: In giro per tutta Italia, per tutto il mondo.
1: Che
0: metti
1: bello.
0: Pure la sigla De Biasi.
1: Posso
0: che ce
1: andare?
0: Ne andiamo, vai.
1: Oggi sì, vedi.
0: Ma quando vuole lui, fa quello che vuole lui.
1: E oggi.
0: E oggi...

0: Le 9 in punto, ciao amici, a domani.
1: Ciao zio.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news.
4: Notte di guerra nel Golfo Persico, l'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Missili americani e sauditi invece sono stati lanciati contro milizie filo-iraniane con base in Iraq. I morti sarebbero almeno una decina. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra Trump e Netanyahu. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari, ha spiegato il primo ministro israeliano. A Washington il presidente americano ha incontrato anche quello ucraino Zelensky. È andata molto bene, ha detto il leader di Kiev, che ha ottenuto una nuova promessa circa la concessione della licenza per produrre i missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. Scontro politico dopo l'annuncio di ieri del ministro degli esteri Tajani sui fondi SAFE per aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Abbiamo chiesto un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno, ha detto in Senato il vice premier. Frena la Lega, secondo cui la decisione spetterebbe al Parlamento. Governo allo sbando, affondano le opposizioni. Nazionale Malagò ha scelto Roberto Mancini come nuovo CT. Insieme a lui Claudio Ranieri in veste di direttore tecnico e presidente del Club Italia. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Sport.
6: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
7: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
10: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
11: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: Radio Company 80 Italiano.

0: tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

0: Milky Chance, Solo in Dance su Radio Company. Dai che mercoledì, siamo a metà settimana e stiamo parlando di quante volte abbiamo fatto l'amore proprio diciamo sì negli ultimi 7 giorni, perché c'è un rapporto Censis che per quanto riguarda il nostro paese, l'Italia, non è che sia proprio lusinghiero da questo punto di vista. A quanto pare lo facciamo poco o addirittura una coppia su 3 mai. Sentiamo un po' i matti del mattinè, perché vorrei sapere anche da voi se tutto questo è vero oppure no, dai, stanno un pochino esagerando, anche meno, no, anche di più, facciamolo di più, vai, sentiamo. Oh, a far l'amore comincia tu. Perché anche quello è un tema, chi comincia, perché quando la coppia, no, è insieme da tanto tempo, comincio io, come chi è che prende l'iniziativa? Dovrebbe venire naturale, ma a volte purtroppo non è così, perché ci si abitua nella situazione, no? Magari so che la prende sempre lui l'iniziativa, oppure è sempre lei, a me non mi va e aspetto che lo faccia lei, o magari non ho voglia e quindi spero che non me lo chieda, e ci sono tante situazioni. Voi quante volte l'avete fatto nell'ultima settimana?
1: Buongiorno, ciao. Ma per quell'amore cosa intendete? Con un'altra persona o anche da soli?
0: No,
1: no dai, non vale da soli.
0: Ecco, ti sei risposto da solo, per l'appunto. No, dai, con un'altra persona, sì, cioè, che non è che deve essere per forza nella coppia, anche un'altra persona magari che avete incontrato, non dovete entrare nei dettagli, vogliamo solo sapere il numero, quindi così, proprio asetticamente, quante volte l'avete fatto nell'ultima settimana?
2: Una settimana fa eravamo in vacanza, quindi sicuramente caldo o non caldo, ecco, ci siamo dati da fare.
0: Oh,
2: ma
0: vedi?
2: Adesso torniamo a casa la sera, ci guardiamo, se abbiamo anche il mio compagno, se abbiamo anche un attimo di voglia, apriamo il clima, arriva il fresco, apriamo praticamente la TV e la cosa praticamente sparisce subito. Ciao.
0: Ecco. Cioè, basta un po' di fresco per riuscire a raggiungere l'orgasmo in questo periodo, cioè stiamo messi così. E ancora.
3: Ciao ragazzi, io sarei volentieri, ma mi manca la materia prima.
0: Come
3: quindi
0: si fa?
3: Per forza di cose non lo faccio. Ciao.
0: Dai, dai, un bacio anche a te, forza un po', uomini, ma dove siete finiti? Fatevi avanti, abbiamo ancora un vocale, sentiamo.
4: Ciao Vivi.
0: Ciao.
4: Sono 5 mesi che non la vedo.
0: Va bene, te la salutiamo noi allora. 3332688688, messaggi vocali. Quante volte l'avete fatto nell'ultima settimana? Radio.
5: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Company e ci piace un sacco. E allora voi matti del matinè, avete fatto l'amore in quest'ultima settimana? Quante volte? Perché il Censis ci dice che noi italiani abbiamo un po' un calo del desiderio in quest'ultimo anno, dovuto a un sacco di motivazioni che tra poco vi spiegherò, ma prima voglio sapere se è vero. Sentiamo voi.
1: Viviana, sì. A quella che gli manca la materia prima, dagli il mio numero che la materia ne ho io.
0: Va bene, allora dai, facciamo anche questa cosa, noi formiamo delle coppie, anche se solo per una sera, per solo per una notte, però almeno qua noi vogliamo aumentare il numero, vogliamo andare su. Non ci piace questa cosa che ci dicono che noi italiani, ma come? Italians do it better, lo diceva pure Madonna, ce l'aveva scritto sulla maglietta, noi lo facciamo meglio, ma noi lo facciamo anche di più, non siamo i passionali d'Europa, non è che ci dobbiamo far parlare dietro. Sentiamo, vai.
2: No, noi siamo sposati da 23 anni, sì, questo giugno siamo e abbiamo 3 figli, di cui okay, 2 adolescenti, uno bambino. Sì. Questa settimana, se tu calcoli la settimana da mercoledì a mercoledì, 3 volte.
0: Mamma mia, ma complimenti, guarda da come è ripartita, ho detto eccola là, la coppia che sta insieme da tanto, la routine. E invece vedi, ci sono coppie che pur stando insieme da 23 anni riescono comunque a mantenere alta la bandiera italiana. Sentiamo.
3: Buongiorno Liliana, ogni la vecchia signora, zero titoli,
0: dai, qua dobbiamo far qualcosa, dobbiamo prendere provvedimenti. Va bene, continuate, se vi va a dirci quante volte l'avete fatto nell'ultima settimana, 3332688688.
4: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.
5: Notte di guerra nel Golfo Persico, l'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Missili americani e sauditi invece sono stati lanciati contro milizie filo-iraniane con basi in Iraq. I morti sarebbero almeno una decina e ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra Trump e Netanyahu. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari, ha spiegato il primo ministro israeliano. A Washington il presidente americano ha incontrato anche quello ucraino Zelensky. È andata molto bene, ha detto il leader di Kiev, che ha ottenuto una nuova promessa circa la concessione della licenza per produrre i missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. Scontro politico dopo l'annuncio di ieri del ministro degli esteri Tajani sui fondi SAFE per aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Abbiamo chiesto un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno, ha detto in Senato il vice premier. Frena la Lega, secondo cui la decisione spetterebbe al Parlamento. Governo allo sbando, affondano le opposizioni. Nazionale Malagò ha scelto Roberto Mancini come nuovo CT. Insieme a lui Claudio Ranieri in veste di direttore tecnico e presidente del Club Italia. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
6: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company. Spot.
7: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra
8: Company Disc. Company Disc. Company Disc.

0: Joey Corry, Whisper.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Machine su Radio Company. Praise You, eccola la canzone di Raffaella Carrà e Bob Sinclair. A far l'amore comincia tu. E chi comincia nel vostro caso? Ma più che altro, quante volte l'avete fatto nell'ultima settimana? Stiamo cercando di capire questo. Il Censis ci dice che gli italiani stanno calando dal punto di vista sessuale, ma noi matti del matinè non ci stiamo. Voglio sentirvi, state mandando un sacco di messaggi. Eccovi.
1: Ciao Viviana. Ciao. Guarda, io e mia moglie siamo sposati da 27 anni però... manteniamo ancora la volta alla settimana.
0: Ammazza.
1: Qualche volta due con i momenti fortunati. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata a voi, complimenti, e diteci anche qual è il segreto, perché non è per niente facile mantenere questo ritmo e questa voglia con la stessa persona dopo 27 anni. Vogliamo sapere come fate. Sentiamo altri
2: ciao,
0: matti.
2: Viviana, ciao Viviana, ciao a tutta Radio Company.
0: Grazie.
2: Katy di Sottomarina.
0: Sì.
2: Io non mi ricordo neanche più come si fa.
0: Ecco.
2: Ciao ciao, buona estate a tutti. Bacioni.
0: Buona estate. Dai, bisogna fare un po' di allenamento, vedi? Passiamo da un estremo all'altro. E ancora,
3: nell'ultimo
0: altri matti.
3: Mese,
0: sì.
3: Vorresti dire, una volta solo, meglio cambiare domanda.
0: Ah, meglio cambiare domanda. No, no, noi vogliamo insistere su questa. C'è chi scrive l'ultima settimana di che anno? Di questo, dai, del 2026. Vivi, fatalità, questa settimana, perciò da mercoledì scorso a ieri, l'abbiamo fatto 4 volte. Altrimenti la media è 1-2 volte a settimana, ci dice Andrea da Verona. Quindi c'è stato un bel picco, chissà dato da cosa questa settimana. Magari perché siete in vacanza, cosa che ha aumentato il vostro desiderio. Allora, se aumenti il tempo e lo porti a 6 mesi, posso risponderti, ci dice Claudio. Una volta, quindi una volta negli ultimi 6 mesi. Tu ci abbassi la media. Vivi, ciao, non mi ricordo nemmeno più come è fatta la gnagna. Stupendo. E ancora, veramente mi state inondando. Dai, li leggiamo tra poco, li sentiamo tra poco. Continuate al 333-2688-688. Quante volte avete fatto l'amore nell'ultima settimana? Radio Company, the summer is magic.

0: businessman o se noi siamo delle businesswoman, è sicuramente un problema ritagliarsi del tempo per fare l'amore. Siamo stressati, abbiamo le call e quindi magari non riusciamo proprio per questi motivi. In Italia sta capitando sempre di più. C'è chi scrive: Diego, ciao Vivi, io e la mia compagna non possiamo lamentarci, mediamente tutti i weekend dalle 4 alle 5 volte, quest'ultima settimana 4 volte, durante la settimana capita più raramente, più che altro per stanchezza appunto, ma se fosse per me un giorno sì e uno no, se può fa. Ma la corrida c'è oggi, chiede. Certo, c'è, come se c'è. Sentiamo un vocale? Vai,
1: ciao,
0: Matti.
1: 65 ciao. Anni, oh. La spolverizzo ogni sera, butto giù Viagra come una stufa a pelle.
0: Oddio.
1: Non mi ferma nessuno.
0: Vai come un treno, Michele, figlia al mare, 3 volte ed è solo mercoledì, vai che sei il nostro bomber. Noi in questa settimana l'abbiamo fatto 3 volte, vedi? Tante triplette ci sono, il triplete non calcistico, avete sentito che hanno preso Mancini come CT della nazionale? No, perché ieri ne avevamo parlato, quindi così, se non vi fosse arrivata la notizia ve lo dico. Abbiamo un altro vocale, vai.
2: Allora, se non sì. Si guarda né telefono né portafoglio del partner anche tutti i giorni.
0: Ecco, ma in che senso? Perché dici è povero in canna e perché se guardi il telefono ti tradisce e allora meglio non guardare, meglio avere gli occhi foderati di prosciutto? Boh, noi non l'abbiamo capita.
3: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
4: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiaro. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
10: C come Company, C come C Radio.
3: Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente insieme per una grande emozione.

0: Anitta e Mischilla. La testa gira, il nostro successo del presente, dal passato, dei Psychedelic Furs con Heaven. Avete mandato un sacco di messaggi per quanto riguarda quante volte a settimana avete fatto l'amore, insomma, appunto in quest'ultima settimana. Per il momento due volte, ci dice Roberto, sono ottimista per fare la terza. Bravo, noi vi vogliamo così, positivi, ottimisti verso il futuro. E ancora, ciao, io questa settimana l'ho fatto 6-7 volte. Ah però, ma ho passato il weekend fuori città con un'amica. Vabbè, quindi una tromba amica, mi sembra di capire. Comunque di media lo faccio 4 volte a settimana, non mi lamento visto che ho 55 anni, vai alla grandissima. E ancora una volta domenica dopo pranzo, poi uno non deve bestemmiare, vabbè dai, comunque domenica 3 giorni fa, cioè dai, non è, c'è chi sta molto peggio da quello che stiamo sentendo. Anni, è vero, anni, 34 anni di matrimonio, una volta a settimana basta e avanza. Ecco, lei è una di quelle che fa una volta a settimana, ha timbrato un pochino il cartellino e poi, però insomma un cartellino che comunque è, voglio dire, di tutto rispetto, come la pubblicità, ci dice un'altra matta del mattinè. Antò, fa caldo, beh, questa è un po' la scusa ufficiale che però ci sta, credibilissima. Ciao bellissima, grazie, io ho 40 anni quest'anno di matrimonio, lo farei tutti i giorni, mia moglie anche no, però dai, alla fine abbiamo una media di 2-5 volte a settimana, porca miseria, dai, alla faccia che lei non lo vuole fare, pensa se lo voleva fare. Vabbè ragazzi, siete fantastici, matti del mattinè, noi siamo live in questo momento su Radio Company, sono le 10,
1: Radio Company time,
0: spaccate.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
3: dai,
2: fare?
3: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company.

0: questo ragazzo un po' sparito negli ultimi anni, Paolo Nutini con Candy su Radio Company. Allora, leggo gli ultimi messaggi per quanto riguarda quante volte l'avete fatto in quest'ultima settimana. E Auro ci scrive: noi l'abbiamo fatto 5 volte, ma abbiamo la fortuna di avere una piscina, quindi caldo non ti temiamo. Ciao Vivi, ciao a voi. Lo so, avere una piscina aiuta, ne so qualcosa. A proposito, è uscito l'ultimo aperitivo sulla nostra pagina social, la nostra pagina Instagram, per quanto riguarda il gioco dell'estate, Una vita da Viviana. Quindi andate sulla pagina Radio Company o sulla mia, Viviana Rapi, per scoprire chi ha vinto e quello che abbiamo combinato. Allora, quando ero single, ci dice Mirko da Rovigo, sono riuscito a farne 2-3 al giorno, cioè 2-3 volte al giorno per più di un anno. Era un'amica, sentite, con queste amiche, dai, ditelo che era una tromba amica o un amante. Adesso che convivo da 5 anni, credo di averlo fatto 20 di volte in un anno. Quindi tu sei caduto nel vortice, nel buco nero della routine. Infatti stavo meglio da solo perché la gnagna non mi mancava. Vabbè, dai, quando si è single ovviamente puoi fare un po' quello che ti pare, quindi magari ti diverti in una situazione stabile. Dipende un po' dalla situazione come va. E ancora c'è chi ci scrive, Anna, che non vi crede, non si può sentire, sono tutte balle quelle raccontate dagli uomini. Lei è un po' una complottista del sesso. Martino le dà ragione, vedi che state aumentando un po'. Vabbè, dai, siamo fatti un po' così, aumentiamo le nostre capacità. Vi dico che il rapporto Censis ci dice che un italiano su 3 fa poco sesso o addirittura niente. I motivi quali sono? L'iperconnessione, siamo sempre attaccati al cellulare, facciamo davvero un consumo eccessivo di contenuti virtuali, spesso in solitudine, cosa che sostituisce l'interazione fisica reale. Ma infatti, uomini, dove siete? Uomini, io non vi trovo, non vi troviamo. E stesso vale per gli uomini, credo, donne, cioè siamo tutti lì, siamo tutti nel virtuale. Ansia da prestazione e stress. I ritmi quotidiani e l'esposizione ai modelli social creano insicurezza, perché vediamo situazioni super patinate, super perfette, che non corrispondono affatto alla realtà, però noi ci adeguiamo e vogliamo raggiungerli, vogliamo arrivare a quel livello lì. È fasullo, ragazzi, mettiamocelo in testa. E poi altro problema, la prolungata permanenza dei giovani all'interno della casa familiare. Se vivi con mamma e papà fino a 45 anni e arriva una donna, un uomo, dove lo metti? È chiaro che zoom zoom non lo puoi fare. Va bene ragazzi, grazie a tutti, avete partecipato in tantissimi, ma tra poco torna la corrida, quindi squillano le trombe e siamo pronti per ascoltare le vostre freddure, barzellette, poesie, canzoni, imitazioni, quello che volete. Mandateci la performance con un vocale al 333 2688 688. Come sempre prendiamo due di voi, due matti del mattinè, e li mettiamo in sfida. Uno si beccherà degli applausi pazzeschi. È il vostro momento, la vostra stellina sul petto, il vostro mondiale della corrida. E poi c'è chi si beccherà i grandi classici Bu, a cui ormai siamo affezionati, a cui vogliamo molto bene. Quindi dateci dentro, vi aspettiamo, la corrida torna a grande richiesta tra poco.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate. Spot. Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in Action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento, ingresso libero.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
2: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Veste lui.
4: Veste lei.
3: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
4: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
3: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
5: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Katy Perry, When I'm Gone su Radio Company. È il momento, è mercoledì e quindi torna la corrida. Matti del matinè, ce l'avete chiesta in tanti. Vi mancava, vero? Avevate proprio l'astinenza da corrida e allora eccola qua. Pronti per due freddure, anzi a dir la verità sono tre. Cominciamo? Vai con la prima? Eccola, sentiamo.
1: Ciao Vivi, ciao. Sono Apash.
0: Sì.
1: E allora senti questa, sono andato dal dottore.
0: Okay.
1: Perché avevo dei problemi.
0: Vabbè.
1: E mi ha chiesto se fumavo. Mm. Ho detto, sì dottore, io fumo tutte le volte che finisco di fare l'amore.
0: Ci sta.
1: E lui mi fa, guarda che ti fa male fumare così tanto.
0: Ha ragione.
1: E io gli ho risposto, vabbè, cosa vuoi che sia, per tre volte all'anno?
0: Dai, tre volte l'anno, brutta. Vabbè, però tre volte l'anno, che chi sarà mai? Ha ragione lui. Fa male, ma insomma niente di che, un fumatore occasionale. Anche il sesso, in effetti. Vedi, ne parlavamo prima. Però dai, il merito è che è in tema. Il ragazzo è in tema, centrato il tema di oggi. Dai, sentiamo il matto del mattino sfidante, se è riuscito a fare di meglio.
2: Ciao Vivi, ciao. Ti mando alla corrida.
0: Vai.
2: Allora, ne avrei due.
0: Vai.
2: Lo sai che nelle cucine degli atei non ci sono le credenze?
0: Per forza.
2: E poi questa, una mail cade da un palazzo. Spam.
0: Spam. Ciao. Ragazzi, questo è quello che proponeva lo chef oggi. Però nella cucina di un ateo non ci sono le credenze, a me è piaciuta, posso dire? L'altra vabbè, ma quella... Complimenti, comunque, dai, con questo caldo non è neanche facile tirare fuori freddure. Voi ce l'avete fatta. La corrida torna anche il prossimo mercoledì.

inglese Chris De Sarandi con Good Old Days, appena ascoltata su Radio Company. Siete pronti per un regalo estemporaneo? Dai, sì, ve lo facciamo anche oggi. Eccolo qua, perché due punti eventi è sinonimo di grande musica, di grandi concerti e di un'estate tutta da vivere. Dopo i numerosi sold out nei Palasport, all'Este Music Festival, questa sera, ovvero mercoledì 29 luglio, arriva Shiva.

Sì, perché alcuni di voi, tanti di voi ci hanno ascoltato ieri e hanno capito che pure oggi ci sarebbe stato il regalone live ad alta energia che porterà sul palco del Castello Carrarese

0: fuori da cantare insieme a lui. Shiva è sicuramente una delle voci più influenti della scena rap italiana contemporanea. Maggiori informazioni sul sito duepuntieventi.com e biglietti su Ticket One. Siamo pronti quindi per questo grande concerto in collaborazione con noi, con Radio Company, e voi per andarci gratis. Cosa dovete fare? Siete liberi stasera, perché chi li vince che ci vada, perché qua ragazzi, se no è un macello, ce li stanno chiedendo in tanti. È ora il momento per potervi accaparrare questi due biglietti gratis. Cosa dovete fare? Mandare un messaggio o un vocale al 333-2688-688 scrivendo, o meglio urlando, Shiva. Da ora
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
2: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
3: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.

0: Max, i figli a io su Radio Company, ormai si è lanciato nel country, adesso la novità è quella di Peggy Gou, insieme ad Ira Star, si chiama Woman.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.

0: su Radio Company con la novità Woman. Beh, ci piace tanto questa ragazza, classe 1991, Sud Corea, è una stella della musica elettronica, sta in giro, in tour, sarà pure al Phi Beach dove sono stata proprio qualche settimana fa, in Sardegna, in Costa Smeralda, era una delle star in cartellone e sta facendo parlare di sé proprio per la relazione con il tennista Matteo Berrettini. Non l'hanno confermata, però insomma ci sono un bel po' di indizi, tra cui il fatto di aver visto proprio lui in console con lei durante una serata. Saranno solo amici, ma pare di no, però la conferma ufficiale non c'è. Allora, abbiamo un sacco di messaggi per quanto riguarda Shiva, sì, perché stiamo regalando proprio il suo concerto. A proposito di live, questa sera dov'è? È all'Est Music Festival con due punti eventi con Radio Company. Avete mandato appunto tantissimi messaggi, volete andarci tutti, soprattutto i vostri figli? Sentiamo
1: Shiva. Mio figlio Giovanni vorrebbe tantissimo andarci, dai, ti prego.
2: Shiva!
3: Shiva!
4: Shiva, non vedo l'ora di vederti!
2: Dai!
1: Shiva!
0: Grande!
1: Mio figlio vorrebbe tanto, tanto, tanto andare.
5: Shiva! Shiva, Shiva!
0: Ma quanti siete?

impegno che mettono sia nello studio sia nel lavoro durante il periodo estivo. Dobbiamo un attimo qua valutare tutta la situazione, quindi chi ci va, anche oggi veramente questo battutone, ve lo svegliamo tra poco.

0: le bambole di pezza con Porno su Radio Company. Beh, dai, è mercoledì e noi vi abbiamo fatto veramente un regalo pazzesco, sia ieri che oggi, così inaspettato, che sono quelli più belli, non l'avevamo dichiarato. In mezzo alla settimana vi arriva Shiva, vedi, ho fatto anche la rima, all'Este Music Festival. È proprio questa sera il suo concerto, quindi siete liberi, direi di sì. Vi dico anche che ce ne sono tantissimi di eventi, di concerti, di live che stiamo sponsorizzando, che stiamo promuovendo, di cui siamo media partner noi di Radio Company. Quindi andate sulle pagine social, sulla nostra Radio Company, su quella di Due Punti Eventi, così scoprite un po' tutto il calendario che durerà proprio per tutta l'estate 2026. Quindi davvero un sacco di cose belle da fare oltre ai nostri eventi targati Radio Company. Questo weekend ce ne sono un paio veramente interessanti, quindi tra poco vi dico anche quelli. Ma chi ha vinto? Lo so che lo state aspettando, volete sapere chi ha vinto il concerto di Shiva questa sera? Beh, Ale, sei proprio tu? Sentiamo.
1: Ma grazie, non ci speravo proprio. Grazie mille, mille, mille, mille, mille, mille. Shiva stasera!
0: E vai!
1: I miei figli saranno entusiasti. Grazie,
0: dai,
1: mille.
0: Dai, dai, ci hai scritto, ci hai mandato il vocale ai tuoi due figli, ai tuoi due fratelli. Ci sono anche degli altri matti del mattino che hanno scritto: dai, fai vincere lei, pensa che bella esperienza avere due ragazzi, due fratelli che vanno insieme a vedere un concerto, probabilmente il primo della loro vita. E quindi chi siamo noi per levarvi questa gioia, questa possibilità? Andate, divertitevi, fate stories e taggate Radio Company.

0: Smash Mouth, che ricordi che stiamo sbloccando con Pacific Coast Party. Oh yes! Beh ragazzi, noi mi sa che ci dobbiamo salutare per oggi. Eh sì, però ci sono un paio di situazioni che vi vorrei ricordare, vabbè che lo farò poi anche nei prossimi giorni. Comunque venerdì sera, che è il 31 luglio, siamo a Circiello, in provincia di Benevento, quindi saluto tutti gli amici che ci stanno ascoltando dalla Campania, venite a trovarci perché ci sarò io, ci sarà Luca Bravi, faremo un sacco di festa come sempre succede con le feste di Radio Company, quindi vogliamo vedervi tutti sotto il palco. E poi sabato 1 agosto lo apriamo con la grande festa, la Notte Bianca a Piove di Sacco, quindi anche lì vi vogliamo assolutamente, non potete mancare, ci sarò io, ci sarà Ali De Biasi e ci sarà anche la simpatia di Martino, vero? oggi tanta simpatia in giro, va bene, grazie a tutti, tra poco un successo del presente, uno del passato e poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company, state qui.
1: Radio Company Matinè, con i matti del matinè d'estate. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: ancora cosa voglia dire sei mai yeye. Che cosa vorrà dire? Non si sa, però The Bausa Magnetic sicuramente è una delle canzoni dell'estate, orfana, quest'estate 2026, del vero tormentone. Ne abbiamo già parlato, ci sono vari tormentini, va bene, dal passato. Sister Sledge con All American Girls. Abbiamo finito per oggi, ma ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11. Sempre più matti. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company sono le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Il comando centrale americano ha comunicato un attacco a sorpresa dell'Iran su una base statunitense in Giordania. L'attacco è avvenuto alle 7 e ha visto tutti i missili lanciati essere intercettati dai sistemi di difesa. Contestualmente raid congiunti USA-Arabia Saudita hanno colpito siti logistici e di armi in Iraq occidentale, presi di mira perché appartenenti a terroristi filo-iraniani. Secondo quanto riferito dal CENTCON, Teheran parla di numerosi morti e feriti. In seguito a questi eventi, il prezzo del petrolio ha registrato un aumento, col WTI in rialzo del 3,73%, il Brent del 3,03%. Un mandato d'arresto internazionale è stato emesso da Mosca nei confronti di Pavel Durov, fondatore di Telegram. Cittadino russo, ma anche francese ed emiratino, è accusato dai servizi di sicurezza russi di favoreggiamento del terrorismo. La sua piattaforma Telegram, appunto, non avrebbe ottemperato all'ordine di rimuovere i canali chat e bot utilizzati da Kiev. Questa è l'accusa per atti di terrorismo e sabotaggio contro la Russia. Durov è attualmente ricercato a livello internazionale. Il bilancio delle vittime del sisma di magnitudo 7.1 che ha colpito l'isola giapponese di Kyushu è di almeno 13 vittime e oltre 100 feriti. La premier Taiki ha confermato vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade. Restano ancora disperse diverse persone, soprattutto dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. È stato dato ordine di evacuazione per 300.000 persone nella prefettura di Kumamoto, epicentro del terremoto a causa dei rischi di frane e tsunami. Un grave incidente si è verificato stamane sulla 4 fra Sanstino di Livenza e Cessalto verso Venezia. Intorno alle 7 un auto articolato ha tamponato una bisarca al chilometro 436. Il conducente dell'auto articolato, sebbene grave, è cosciente. L'incidente è avvenuto in un tratto già segnalato per code e traffico intenso. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale, un ritorno che non è esente da polemiche, soprattutto per la modalità con cui aveva lasciato l'incarico in passato per trasferirsi in Arabia Saudita, incassando una cifra importante. Al suo fianco, nel ruolo di direttore tecnico, ci sarà Claudio Ranieri. L'obiettivo è chiaro, la qualificazione al prossimo mondiale. Inizia così la nuova avventura azzurra sotto la guida di Mancini. Lo sport, l'Italia del fioretto maschile conquista l'oro ai mondiali di scherma di Hong Kong, oro anche nella spada femminile contro la Lettonia. Siamo a quota 3 ori e 4 argenti. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

Sombre con Potential, il disco che apre Company Snack. Amici e amiche, buongiorno, buon mercoledì. Io sono Giulia Pego, di fronte a me Martino fino alle 13. Sto correndo come un treno perché sono già le 11.07, quindi bando alle ciance. Sigla. Degna dei migliori rapper italiani e esteri. Si chiamavano Eminem.

amici, rinnovato il mio buongiorno, anzi il nostro buongiorno, Giulia Pego e Martino in attesa di Leo che tornerà la prossima settimana, quindi ancora mercoledì, giovedì e venerdì, ancora 3 giorni con 2/3 di noi. Vi lascio il numero, amici, per interagire fino alle 13, il 333-2688-688. Cominciamo con la musica, facciamo un salto indietro al 2020, Luca Carboni con la canzone dell'estate.

0: ma che zozzo però. Non si dice.
1: Tuffo dentro di
2: dai Luca Carboni, non si fa. Le 11:12, amici, state ascoltando Snack. È arrivato già il momento di fermarci per qualche minutino. Non tanto, ma restate qua perché oggi finalmente io vorrei parlare di cose belle, bellissime che succedono nel mondo, ma che succedono anche magari nelle vostre vite. È la giornata oggi della celebrazione. E allora celebriamo la bellezza, le piccole vittorie della vita. Martino mi guarda con una faccia come a dire: ma che stai a dire? Non lo so neanch'io. Però vogliamo fare le cose belle, vogliamo essere positivi. Quindi restate qua, torniamo tra pochissimo.
3: Su Radio Company Snack.
4: Come on!
3: L'estate da mordere. Spot.
5: Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi suoni.

0: Circello, Benevento, ingresso libero.
1: Radio Company Live Tour, il 31 luglio a Circello Benevento.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Arte

mercoledì, come state? Io sono Giulia Pego, in regia c'è Martino, saremo insieme fino alle 13 e vi ho anticipato poco fa, prima di questi dischi che abbiamo ascoltato, che oggi io insieme a voi vorrei celebrare. Celebrare che cosa dite? E che ne so, ditemelo voi, pensiamo alle cose belle della vita, alle nostre piccole vittorie, perché ogni giorno, e ormai questa è una cosa assodata, lo sappiamo, siamo sempre circondati da notizie solo negative. Ma io non credo che solo questo succeda nel mondo. Essere consapevoli è sicuramente una grande cosa che dobbiamo affrontare tutti. Ma un'altra cosa è farci affossare da queste cose e non celebrare invece tutto quello che di bello succede nel mondo. Oltre al fatto, ogni volta che c'è da parlare di cose belle per quanto riguarda l'Italia, si parla sempre di calcio. Sempre e solo calcio. E sti mondiali, pure quando non ci siamo manco qualificati ai mondiali, ne abbiamo comunque parlato per mesi e mesi e mesi. Quando l'Italia nel mondo sta celebrando delle vittorie pazzesche. Se eravate collegati anche una ventina di minuti fa, anche il nostro Vittorio Ferro dalla redazione l'ha raccontato in un piccolo trafiletto dedicato alla vittoria dei nostri italiani ai mondiali di scherma ad Hong Kong. 3 ori, ragazzi, mica uno, mica due. 3, 2 conquistati l'altro ieri al maschile di scherma e il femminile di spada e un altro femminile il giorno prima. Quindi siamo già a quota 3 ori e 4 argenti. Non solo, perché l'Italia nello sport eccelle veramente in tutto il mondo. Bebe Vio, avete presente bene Bebe Vio, quella che non si ferma mai di fronte assolutamente a niente, adesso per non farsi mancare nulla ha deciso di darsi anche ai 100 metri. Così, per fare una cosa nuova, c'è chi si dà all'uncinetto e chi decide di battere ogni record. Questo è stato il suo caso. Appena data ai 100 metri ha già battuto il record italiano, tra l'altro abbattendo anche il muro dei 14 secondi. Quindi ragazzi, pazzesca. Quindi insieme a voi, io non lo so se ci sono velocisti o campioni mondiali, medaglie d'oro all'ascolto, ma non serve essere per forza il king, il re di tutti i re per celebrare le piccole cose della vita. Insieme a voi al 333-2688-688 vorrei celebrare una qualsiasi vittoria. Che ne so, vostro figlio è riuscito a mangiare le zucchine per la prima volta. Sì! Ha mangiato le cose verdi. Questa è una grande vittoria. Oppure, che cavolo ne so, avete superato un esame. Oppure avete parcheggiato al primo colpo al supermercato, se è vicino alla porta tra l'altro d'ingresso, quindi doveste solo attraversare. Queste piccole cose qua sono le gioie che vanno ogni giorno celebrate. Quindi vi ripeto il numero, è il 333-2688-688. Qual è il vostro successo, piccolo o grande che sia, nella vita o anche solo di oggi o dell'ultimo periodo? Ditemelo, che così festeggiamo insieme.

0: Snoop Dogg, Charlie Wilson e Justin Timberlake con Science alle 11:29. Buongiorno amici, state ascoltando Snack e soprattutto finalmente ci stiamo facendo un piccolo esamino di coscienza per renderci conto che tutto sommato ci sono anche cose belle e che anche i piccoli risultati, quei piccoli traguardi che raggiungiamo nella vita vanno celebrati. Sentiamone uno.
1: Ciao, ciao Radio Company.
0: Ciao.
1: Sono Paolo di Rovigo.
0: Ciao Paolo.
1: E quest'anno sono riuscito finalmente, dopo anni e anni di tentennamenti, a fare il corso per apicoltore.
0: Oh,
1: ho preso la mia prima arnia. Si sta sviluppando tantissimo, sono molto molto contento perché finalmente sono riuscito a realizzare un sogno nel cassetto che avevo da tempo.
0: Che bello! Sono pieno di bubboni perché mi pungono e devo ancora imparare, ma sono molto contento. Scherzo Paolo, ma che meraviglia, vedi, non è mai mai troppo tardi per cominciare a fare qualcosa di nuovo. Poi sentiamo.
2: Evviva, ieri per la prima volta mia moglie mi ha dato ragione. Questo è un grande successo.
0: Il grande successo e unico successo che avrai nella vita, quindi segnatelo nel calendario e godine ogni giorno perché, amico mio, non risuccederà.
3: Su Radio Company, Snack.
4: Come on!
3: L'estate da mordere. Spot.
5: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Riccardo e Reiner Zonfeld con Loco Loco. Reiner Zonfeld, o lo dici così o equivale a non averlo detto. Ad aprire la nostra seconda mezz'ora insieme, buongiorno ancora amici, Giulia Pego e Martino in regia. Stiamo finalmente celebrando le cose belle della vita, una su tutte la leggo. Ciao Giulia, oggi celebro mia figlia che ieri ha preso la patente. Da oggi ho ufficialmente preso il ruolo di tassista. Ah, lei? Ufficialmente preso il ruolo di tassista di famiglia. Non so chi sia più felice. Allora, ricordo, ho un bellissimo ricordo legato anch'io a quando presi la patente. Mi ricordo che per i primi, quattro giorni, forse anche una settimana, andando alla lunga, anch'io volevo sempre guidare. Poi è finita. Poi se posso farmi scarrozzare comunque. Quindi mi sa che il tuo destino, in ogni caso, amico mio, non è cambiato. Poi sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Company.
0: Ciao.
1: Più che una piccola vittoria, volevo celebrare una grande vittoria per me stessa, okay. Perché 10 anni fa ero persa in un loop tra divorzio, un lavoro dove tornavo a casa piangendo, dove pensavo che comunque la mia vita ormai fosse lì, ferma lì. Invece oggi, da un po' di anni, diciamo 2-3 anni, mi sento rinata, mi sento aver ripreso la mia vita in mano. Ho vicino un uomo che mi ama veramente, ho due figli stupendi, ho un nuovo lavoro.
0: Brava.
1: E guardo la vita in maniera molto ma molto diversa.
0: Ma
1: ciao.
0: Brava, ciao, complimenti. Amica mia, intanto grazie per aver condiviso questo messaggio, perché magari tante persone non si sentono di condividere queste cose pubblicamente, di scrivere, ma anche solo sentire queste storie, sono sicura al 100% che a una persona all'ascolto almeno ha fatto bene. Amiche mie e amici, siete dei fiori, siete delle principesse, dovrete solo darvi il tempo poi di risbocciare. Un pochino come lei mi scrive: ciao Giulio, sono riuscita a mandare a quel paese un uomo che mi usava ma per la quale io ero niente. Adesso ho deciso io allora davvero di essere niente. Buona vita a me. Tiè. Non hai capito il messaggio, Martino? Lui dava per scontato, la dava per scontata, per lui lei non era niente. Allora pensi che io sia niente? Allora per te adesso sarò niente per davvero. Me ne vado. Poverino, al cervelletto che oggi fa un pochino fatica. Siamo a metà settimana, lo capisco. Poi
2: salve Radio Company.
0: Salve.
2: Ciao
0: a lei.
2: A tutti, sono Grazia. Per me una piccola gioia è in questo periodo riuscire a ricavarmi dei piccoli spazi per andare qualche volta a fare un giretto al mare. Tutto qua, buona giornata.
0: Oh, ma che goduria! Ma scherzi, il avere tempo forse è il traguardo principale di ognuno di noi, avere tempo da spendere per fare quello che ci piace. Se tu pure riesci ad andare al mare, amica

0: 4 di Lola Young, si chiama Messi, qui su Radio Company. Siamo quasi in chiusura della nostra prima ora insieme, come vola il tempo quando parliamo di cose belle, quando finalmente ci rendiamo conto che in tutto ciò che ci circonda, tutto sommato, qualcosa da celebrare c'è sempre. Allora leggo ancora qualcuno dei vostri messaggi prima poi magari di cambiare argomento. Intanto Emanuela scrive: ciao Radio Company, il mio traguardo recente è aver trovato un nuovo lavoro ed essere riuscita a lasciare il vecchio. Sono carica per questa nuova esperienza, buona giornata. Brava, brava, brava Emanuela, il coraggio di licenziarsi credo sia veramente, veramente tanta roba, perché non è da tutti. Quindi complimenti, non sei l'unica, tanti altri a cui faccio le congratulazioni ovviamente che stanno per cambiare lavoro. Poi Giada: io oggi celebro mia nonna, 82 anni e ancora ogni mattina va nell'orto prima di tutti noi, altro che palestra. Auguri nonna! Auguri, sei tutti noi! Mica come Giada, tua nipote, e io, che probabilmente ha 20-30 anni, va a fare le scale la mattina già per scendere. scendi male, metti male il piede in un gradino, 4 giorni di ricovero. Quindi tanti auguri nonna. E poi un ultimo messaggino: Elisa, io celebro una cosa piccolissima ma per me enorme. Dopo mesi ho ricominciato a correre, solo 5 km, ma fino a qualche settimana fa non riuscivo nemmeno a trovare la voglia di uscire di casa. Elisa, solo 5 chilometri? Cosa vuol dire solo 5 chilometri? Quando fai 50 metri senza perdere 3 polmoni è già un grande traguardo, voglio dire. 5 chilometri per me è l'obiettivo della vita, non il punto di partenza. Quindi brava, brava, e grazie a tutti per questi bei messaggi che spero abbiano strappato un piccolo sorriso a qualcuno all'ascolto.
1: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
4: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 732 o chiamalo 0824 27 6204. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Mars con On My Soul, il nostro successo del presente. Dal passato abbiamo riascoltato Curtis Blow con The Breaks, i nostri due successi che vanno a chiudere la nostra prima ora insieme. Amici e amiche, restate qui per favore, perché tra poco ho una cosa da raccontarvi, che sicuramente, so che questa prima ora ci siamo mandati tutti messaggi positivi, no? Di piccole grandi vittorie che molto probabilmente hanno fatto gioire anche chi stava dall'altra parte ad ascoltare. Io credo che si possa sempre imparare dagli altri. E allora tra poco abbiamo una notizia direttamente dal nostro Gregorio Paltrinieri. E tu dici, come, chi è Martino? Il nuotatore, uno dei nuotatori fortissimi che abbiamo qui in Italia. Un grande, grande campione. Possiamo da lui imparare una grande lezione di vita. Ve lo racconto tra poco. Intanto è mezzogiorno, in punto.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. È salito ad almeno 20 il numero dei morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane con basi in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Entrambi vogliono che l'Iran non abbia armi nucleari. Quanto alla Palestina, si tiene a Roma, alla Farnesina, il vertice dell'Alleanza Globale per la soluzione Due Popoli, Due Stati. Così il ministro degli Esteri e vice premier Tajani sul riconoscimento del territorio palestinese.
3: Ma noi siamo assolutamente favorevoli a riconoscere lo Stato palestinese. Ma prima deve esserci lo Stato palestinese, stiamo lavorando per quello, ma finché c'è Hamas che è armata, cosa riconosciamo? Il terrorismo di Hamas.
2: Durissimo attacco di Beppe Grillo ai 5 Stelle, il movimento ha perso la sua identità, era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, denuncia l'ex comico sul suo blog. Nazionale attesa per la presentazione ufficiale di Roberto Mancini, il nuovo CT azzurro parlerà alla stampa alle 18 presso la sala conferenze della sede FIGC di Via Po. Insieme a lui ci sarà anche Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
1: Radio Company. Spot.
5: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio
9: Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
10: Tra olivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi. Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
11: Radio Company Live Tour il 31 luglio a Circello Benevento.
12: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
13: Pronto?
14: Ciao Romina!
13: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
14: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
13: Sempre al verde?
14: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
13: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
15: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
12: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta. Company.

0: versione fichissima che risale al 2019, quella tra Lizzo e Ariana Grande con Good As Hell. Ariana Grande che, tra l'altro, piccola indiscrezione che finalmente in realtà non è più un'indiscrezione, è stata ufficializzata, uscirà con un nuovo album proprio dopodomani. L'album si chiama Petal. Abbiamo parlato di Gregorio Paltrinieri che si è cagato, si chiama Petal, per forza. Petal conterrà 12 brani, di cui 11 totalmente, completamente inediti, ancora mai sentiti, quindi molto bene, da dopodomani sicuramente la sentiremo anche qui su Radio Company. Stavo facendo, amici, un piccolo resoconto delle lezioni di vita veramente profonde che abbiamo imparato oggi. Leggendo i vostri messaggi, sicuramente possiamo dire che non è mai troppo tardi per ricominciare, e questo numero uno, che bisogna darsi il tempo necessario di ritornare a fiorire dopo anche una brutta tempesta. Numero due, come ci insegna Martino, vabbè, per una volta fammi dire una cosa seria. Numero due, come ci insegna Gregorio Paltrinieri,
1: mi cosa stavo c'è? Commuovendo.
0: Ah, quella è la tua faccia commossa, sembravi costipato, vabbè, più o meno, dici siamo lì. Poi la lezione di vita del mai mollare, anche quando una situazione è veramente complicata, ci sembra di non riuscire a raggiungere il traguardo, facciamolo comunque. E poi anche che, questa la aggiungo adesso, non è intanto importante non cadere, ma imparare a rialzarsi dopo una caduta, ok? Grandi applausi per favore, ok? Questo me l'ha insegnato Rocky Balboa. Ma ve lo dico perché? Perché a Singapore hanno preso questa cosa molto molto letteralmente. La frase imparare a rialzarsi è una frase che è diventata slogan ufficiale di questo corso di parkour per anziani, dove è bellissimo, stanno spopolando i video sul web di questi vecchini che, ma vecchini tra l'altro, che mi fanno veramente un baffo. Se io provo a saltare su un muretto cado di faccia diretta con la tibia spezzata a metà e tutta sanguinante. Loro invece, è un corso molto carino, molto specifico, promosso dal Movement Singapore. Praticamente, ovvio che non fanno le acrobazie estreme, però fanno, si focalizzano sulla mobilità, fanno fare dei saltini, delle cose a questi signori così in giro proprio per la città o anche nei parchi giochi, per insegnargli come rialzarsi quando cadono o comunque imparare a cadere in un modo carino. Vedi? Stavo quasi pensando di iscrivermi. Potremmo iscriverci, Martino. È solo che è per anziani. Vabbè, tu puoi. Anche perché c'è scritto, guarda, è una cosa che io ho deciso specificatamente di non leggere, ma il titolo era: gli anziani tra i 50 e i 70 anni si danno al parkour, quindi tu sei...

0: Sasha con Buon Vento. Io invece, amici, vi auguro buona fortuna, perché tra pochissimo, adesso ci fermiamo, ma tra poco uno o una di voi sarà il fortunato a portarsi a casa un buono spesa del valore di 50 euro.
1: Su Radio Company, Snack.
2: Come on!
3: L'estate da mordere.
4: È di almeno 10 morti il bilancio dei bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane con basi in Iraq. L'Iran ha invece attaccato alcune basi americane in Giordania. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra Trump e Netanyahu. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari, ha spiegato il primo ministro israeliano. A Washington Trump ha incontrato anche il presidente ucraino Zelensky. Il leader di Kiev ha ottenuto una nuova promessa americana circa la concessione della licenza per produrre missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. Il capo della polizia Pisani, ieri in questura a Bologna dopo gli scontri a seguito della morte del 42enne marocchino Fakir durante un intervento di due agenti. Pisani ha anche incontrato i familiari della vittima, che chiedono giustizia. Al via da oggi la quarta ondata di caldo intenso sull'Italia, previsti picchi di 40 gradi e oltre al centro-nord. Una tregua è prevista non prima del 7-9 agosto. Nazionale, la Lega Serie A si espone sulla nomina di Mancini come nuovo CT. Non era lui, ma Conte il nostro prescelto, si legge nella nota ufficiale. Dopo ore intense però non possiamo che appoggiare la bontà della scelta effettuata da Malagò. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Company. Spot. 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
5: vi augura buon ascolto con Radio Company.
6: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB+, blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Joey Corry, Whisper.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: È pazzesco come la musica ci possa riportare indietro nel tempo a dei ricordi specifici. Questa era Noelia con Candela dall'anno 2000. Io sono stata subito, istantaneamente trasportata alle mie estati delle elementari, tra una classe e l'altra, quando facevo i centri estivi che erano pieni zeppi di questo genere di canzoni qua. E a fine centro estivo il mio papà mi masterizzava i CD con tutti i dischi, con tutte le canzoni, quelle specifiche, quindi avevo il mio disco che si chiamava Centro Estivo Estate tipo 2000, 2001, 2002. Che bello! Tutto questo, amici, lo concludiamo adesso, perché invece è arrivato un altro momento molto molto importante. Signori, si gioca!
1: Snackpot, yeah. Che buono!
0: Lo snackpot di oggi, amici e amiche, come ogni giorno, consiste in 50 euro sotto forma di buono spesa da spendere in tutti i supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV. Supermercati che ormai sono amici di Radio Company. Fino al 31 dicembre, anche quest'anno, ogni giorno giocheremo insieme a voi e ogni giorno il premio sarà a disposizione per voi, anche perché riusciamo in questa maniera ad appoggiare in sempre di più un bel progetto che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. C'è un sito che vi facciamo vogliamo anche invitarvi a consultare, dove potete trovare tutte le aziende e le famiglie che producono prodotti locali del nostro territorio

50 euro in palio. In un supermercato, quale reparto tende statisticamente a far permanere più a lungo i clienti? A. Surgelati. B. Ortofrutta. O C. Bevande.

0: 1991, inutile e veramente non serve disannunciarlo. Michael Jackson con Black or White, l'ho disannunciato comunque. È arrivato il momento di premiare uno di voi o una di voi, ovvero colui o colei che ha dato la risposta corretta al quesito di oggi. 50 euro di buono spesa sono in palio. La domanda riguardava i reparti dei supermercati. In un supermercato, quale reparto tende statisticamente a far permanere più a lungo i clienti tra surgelati, ortofrutta e bevande? A prescindere dalle scelte personali, la risposta corretta era ovviamente ortofrutta, tra che tocchi e metti nel sacchetto e pesi eccetera eccetera. Si sta un sacco di tempo a dare la risposta giusta, quindi a portarsi a casa il buono spesa di oggi è stato Giuseppe da Vicenza. Bravissimo Giuseppe, ti mando un messaggio così hai la certezza di essere tu. Sarai ricontattato dal nostro centralone e per tutti i dati sulla spedizione. Tutti gli altri no problem, riproviamo domani.
1: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
2: Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
0: È arrivato il momento invece adesso a 10 minuti alle 13 di dare il benvenuto in studio a Vittorio Ferro per le anticipazioni delle Company News. In primo piano abbiamo l'estero.
3: Infatti si riparte da lì tra poco, missili dell'Iran su una base americana in Giordania. L'escalation dunque torna, il petrolio torna a salire, Mosca vuole arrestare il capo di Telegram, poi la crisi BMW, tagli per 8.000 posti di lavoro entro la fine del prossimo anno. In Spagna, dove si continua a bruciare per il più grande incendio della storia, poi AFA, qui in Italia, torna il grande caldo con punte fino a 41 gradi, poi lo sport, tra poco su Company News.
4: Radio Company. Sport.
5: Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi suoni i

0: Marcello Benevento, ingresso libero.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: chiuso prima con gli Eurythmics Sweet Dreams, il nostro successo del passato. Adesso invece Anna con White Girl Wasted, gli ultimi due dischi di oggi. Per quanto mi riguarda, amici e amiche, vi ringrazio. Ci diamo appuntamento a domani. Snack, quindi Giulio Pego e Martino in regia. Torneremo domani dalle 11 alle 13, belli puntuali, belli carichi come sempre. Adesso invece diamo il bentornato in studio a Vittorio Ferro, pronto per le anticipazioni delle Company News delle 13. Dopo il Belli Conte 4.0 e tutta la programmazione di Radio Company. Fate i bravi amici, a domani, ciao!
1: Snack con Leo e Giulio Pego.
2: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: 10 secondi alle 13, ciao!
3: Radio Company Time. Radio Company News.
4: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Il comando centrale americano ha comunicato un attacco a sorpresa stamane da parte dell'Iran contro una base statunitense in Giordania. Secondo il CENTCOM, tutti i missili lanciati sono stati intercettati dai sistemi di difesa. Nello stretto di Hormuz, tre petroliere sarebbero state colpite. In risposta, raid congiunti USA-Arabia Saudita hanno colpito siti logistici di armi in Iraq occidentale, mirando a terroristi filo-iraniani. Un funzionario iracheno ha riferito di almeno 20 vittime. L'escalation ha provocato un aumento del prezzo del petrolio, con il WTI in rialzo del 3,73%, il Brent del 3,03%. Restiamo all'estero. Mosca ha emesso un mandato d'arresto internazionale per Pavel Durov, fondatore e patron di Telegram. Durov, cittadino russo ma anche francese degli Emirati Arabi, è accusato dall'FSB, servizi di sicurezza russi, di favoreggiamento del terrorismo. La sua piattaforma Telegram è accusata di non aver rimosso contenuti ai canali ritenuti utilizzati dai servizi ucraini per compiere atti di terrorismo e sabotaggio contro la Russia. Durov è attualmente ricercato dalle autorità russe. Le operazioni di spegnimento nella Gironda proseguono. Dopo una seconda notte definita tranquilla, i vigili del fuoco hanno annunciato che l'incendio, che ha già devastato 42.000 ettari, è ancora stabilizzato. Diversi focolai, in particolare vicino all'Arse e alle Temple, sono stati rapidamente domati. La prefettura sottolinea che la superficie colpita dal fuoco non si è estesa, nonostante le condizioni meteo rimangano sfavorevoli. Le temperature dovrebbero raggiungere i 41 gradi nell'entroterra e i 38 lungo la costa, con venti che soffieranno fino a 45 km all'ora. BMW seguirà Volkswagen e ridurrà la propria forza lavoro. Entro il 2027 circa 8.000 posti di lavoro saranno eliminati. A partire da ottobre circa 40.000 degli 85.000 dipendenti tedeschi del gruppo riceveranno un'offerta di dimissioni volontarie. L'azienda non ha fornito dettagli sul numero di dipendenti che accetteranno l'offerta. La casa automobilistica bavarese sta cercando di ridurre i costi e aumentare l'efficienza in un mercato automobilistico in rapida evoluzione. E torniamo in Italia. Lo sconto sulle accise da 17 centesimi disposto dal governo non viene pienamente applicato alla pompa. Il prezzo medio del gasolio rispetto al 27 luglio è sceso in due giorni di soli 11,3 centesimi, nonostante il ribasso delle quotazioni petrolifere. Lo dice il Codacons, che denuncia una possibile truffa aggravata. Le elaborazioni Codacons sui dati del MIMIT mostrano cali ancora minori in autostrada, meno 8,6 centesimi, e differenze territoriali notevoli. In Campania il calo è stato solo di 6,6 centesimi, in Friuli Venezia Giulia e in Liguria i ribassi sono stati maggiori. Il Codacons ha presentato un esposto ad Antitrust e Procura della Repubblica per accertare le responsabilità nella mancata riduzione dei listini lungo la filiera dei carburanti. Da oggi l'Italia si prepara ad affrontare la quarta ondata di caldo dell'estate, che dovrebbe protrarsi almeno fino al 12 agosto. Le temperature sono in graduale aumento in tutta la penisola, con picchi previsti fra 38 e 41 gradi, soprattutto nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Mercoledì attesi temporali isolati su Sicilia ed Alpi, ma per il resto sole quasi ovunque. Sul fronte allerta salute oggi solo Campobasso in codice rosso. Domani si aggiungeranno Rieti e Perugia, mentre le altre città saranno in codice giallo e arancione. Cronaca: la Guardia di Finanza di Savona ha sequestrato beni per 7 milioni di euro a oltre 2.000 società e 190 imprenditori. L'indagine, partita da un centro estetico di Albenga, ha svelato una maxi frode da 1,5 miliardi di euro, principalmente riconducibili a cittadini e società cinesi operanti nel settore dell'abbigliamento. Sono state chiuse 105 partite IVA e recuperati 120 milioni di euro. Boom di vacanze in montagna, il caldo estivo favorisce il turismo, si stimano circa 7,8 milioni di arrivi con un incremento del 14,4% rispetto all'anno precedente. Le presenze totali supereranno i 79 milioni, ovvero più 5,8%, generando un fatturato di 6,6 miliardi di euro. Lo dice l'osservatorio JFC. Sentiamo Massimo Ferruzzi, responsabile della ricerca JFC. Le terre alte piacciono sempre di più.
5: Il caldo record di queste settimane spinge gli italiani a cambiare meta di vacanza, quindi ci si sposta in montagna e questo è ovviamente un elemento che favorisce l'economia del territorio delle terre alte, incide positivamente su arrivi, presenze e fatturato di queste destinazioni.
4: Resta da gestire l'aumento degli arrivi e il calo della permanenza media potrebbero pesare sulla sostenibilità.
5: L'aumento degli arrivi, quindi l'aumento delle persone che frequentano la montagna, però parallelamente con una riduzione della permanenza media, quindi comunque maggiore concentrazione, soprattutto nei fini settimana, può creare problemi modalità gestire la mobilità delle persone, la diffusione dei flussi, la tutela ambientale e anche la gestione dei rifiuti, perché tutto ciò incide appunto anche sul benessere dei residenti.
4: Occorre una visione, diciamo, a lungo termine, Ferruzzi.
5: Non può essere una soluzione day by day, bisogna capire esattamente come muoversi e cosa fare in visione di prospettiva, quindi dei prossimi, almeno dei prossimi 10 anni, e su quella visione lavorare con delle programmazioni specifiche condivise però con i residenti, perché altrimenti nessuna azione può portare benefici.
4: Lo sport, la penultima giornata dei mondiali di scherma ad Hong Kong ha visto l'Italia fermarsi ai quarti di finale nella sciabola femminile e agli ottavi nella spada maschile. Le sciabolatrici azzurre, vicinissime al successo, si sono arrese alla Francia per 45-44 all'ultima stoccata. Per gli spadisti invece la sconfitta è arrivata contro Israele 42-41 ai tempi supplementari. Nonostante queste battute d'arresto, l'Italia mantiene la testa del medagliere con 7 medaglie totali, tra cui 3 ori e 4 bronzi. Mette oggi tempo ancora instabile sulla Sicilia con possibili rovesci e temporali dal pomeriggio, soprattutto nelle zone centro-occidentali. Sul resto della penisola prevale il sole, ad eccezione di possibili temporali pomeridiani sui settori alpini di Lombardia e Trentino-Alto Adige. Le temperature sono in aumento su tutto il territorio, con valori che oscilleranno fra 29 e 36 gradi. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it, scarica l'app.
3: Radio Company News.
2: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show 4.0.

Suppose, scusami, che cos'è che diceva in Keep My Cool? Con, no, perché stavamo parlando in realtà. Pronti anche oggi ad affrontare un 29 di luglio 2026 dove siamo disperati, ma siamo veramente disperati perché proseguono le vacanze.

0: Ah, che bello, sta per ricominciare un nuovo appuntamento del Belli Conte Show 4.0 Replay. Proprio replay, ricordo, per quelli che non sanno, perché siamo ignoranti fino in fondo. E quindi a questo punto cosa c'è dopo il nostro festeggiamento? Bagno 13.
1: Company, Company, Radio Company. Belli Conte 4.0, estate al bagno 13,
0: estate al bagno 13, estate al bagno 13, estate al bagno 13. Quanti slogan ci sono questa estate di gente che fa estate con noi, estate al bagno 13? Ce ne sono veramente tanti che hanno copiato quello che noi avevamo già creato, perché poi arrivano sempre secondi, ricordiamo questa cosa. Belli Conte 4.0, bene, siamo pronti anche oggi? Direi con un replay, dobbiamo solamente scoprire quale puntata andremo a pescare anche oggi. Intanto un salve da Stefano Conte, ma lo ritengo scontato, e un salve anche da lui, DJ Megalomen, la disperazione in voce. È in vacanza anche lui, ve lo dico.
1: Primo,
0: aspetta che tiro fuori la busta cartacea. Abbiamo trovato la puntata del 19 agosto 2025. Che cosa succedeva il 19 di agosto 2025? Intanto che c'erano state delle giornate di pioggia, cosa che noi invece quest'anno non sappiamo neanche che cosa sia, no? Nel senso, sì, sono arrivate delle piogge, ma avevano tutto tranne che la forma di una giornata di pioggia, cioè non sono state giornate, sono stati o violenti temporali, oppure non ricordano più quei due o tre giorni che ogni tanto stemperavano, no? Cosiddette temperature, che uno si concedeva per fare altro anche nel periodo estivo. In quella puntata del 19 di agosto ci fu un Daniele Belli, un piccolino, che andò in soffitta e che raccolse una scatola. All'interno di questa scatola c'erano dei Lego, e questi Lego gli hanno riportato alla memoria il fatto che lui avesse comunque diverse scatole di Lego, cosa che possedevo anch'io, cioè, perché anche se lui dice che io non ho avuto un'infanzia, ne avevamo diverse. E quindi da lì ci scaturì la domanda, che è quella che poi vi poniamo anche oggi, cioè: qual è il Lego a cui siete rimasti particolarmente affezionati perché ci avete giocato durante tutto il periodo di infanzia, quindi quello che so dello legato al mondo dello spazio, perché poi ci sono tanti temi, no, anche in questo periodo, e quello che invece desideravate fortemente e che non è mai arrivato a casa, che forse è quello che tutti noi, insomma, abbiamo amato però mai posseduto. C'è un contributo, dici?
2: 3332688688. Qual è stato il Lego preferito, quello che avete consumato, niente, e quello che invece non avete mai.
0: Sì, cioè, ti rifiuti di mettere nera, sei una roba veramente pazzesca. DJM, l'avete capita la domanda: qual è il Lego che avete sempre desiderato, con cui avete giocato in tutta la vostra infanzia, e quello che invece desideravate fortemente che non è mai arrivato a casa? Dai.
3: Radio Company, the summer is magic.

0: Lego che avete dalla puntata Rewind di oggi, Lego che avete sempre desiderato, che non avete mai posseduto, Lego che avete avuto, con cui avete giocato in tutta la vostra infanzia. 333-2688-688, partiamo da qui.
1: Radio Company, Belli Conte 4.0, siamo quelli del bagno 13. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
6: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
7: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp.

0: affetto da una strana forma di cleptomania. Mi veniva fuori. Allora, ciao, Raggio di Sole, grazie per insomma, così. Sì, vabbè. Io sono la terza di tre sorelle, quindi il Lego è quello che ho ereditato da loro. Hai capito? Non solamente i maglioni di seconda mano ti vengono dati quando sei il terzo di una famiglia, ti vengono dati anche i Lego. Quindi il Lego è quello che ho ereditato da loro. E negli anni 80, quando loro lo hanno ricevuto, non c'erano i kit. Ma i Lego si comprano a pacchi e dovevi usare la fantasia, me lo ricordo. Io avevo i bidoni della Dash con dentro i Lego, ragazzi. Quindi me lo ricordo perfettamente. Quello che adoravo fare con le mie sorelle era costruire castelli o navi. Adesso che ho... Resta solo un 4, non si sa cosa abbia dietro, quindi non ha voluto svelare fino in fondo. C'è solo un 4 davanti, non si sa quella che è la cifra dietro. Vorrei il kit dei girasoli. È presente quelli che sono... Ne ho visto oggi uno bellissimo, mi è proprio capitato, di kit delle rose, che è molto molto bello. Dicono che sia anche bellissimo quello dei bonsai. Per chi lo possiede e conosce, insomma, che fa collezione di piante Lego, credo che anche la nostra Alessandra abbia il kit delle... Sentiamo chi c'è al citofono.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Io non ho mai avuto i Lego.
0: Male.
1: Da piccola in vita.
0: Peccato.
1: Mia, perché costavano troppo, forse, sì. E non me li prendevano.
0: Okay.
1: Però ho sempre voluto il Lego del castello di Hogwarts. Oppure quelli per fare i buchi di fiori fatti, okay, di Lego. Ma adesso che potrei prendermeli non me li prendo, perché effettivamente costano troppo.
0: Beh, ma non costa tantissimo. Il castello di Hogwarts costa solo 470 euro. Non vi dico la faccia di DJM che dice tre bollette della luce, anche quattro. Ma se, sapevi che esisteva, che io non sapevo, la banca dei maghi della Gringot, anche io non sapevo l'esistenza. L'hanno fatta anche molto molto divertente. C'è la banca con tutte le rotaie che vanno sotto e il drago, quello che trovi. Vabbè. Ma anche questo è accessibile, solo 430 euro se vuoi. Chi è?
2: Vedi?
0: Ma aspetta. Già. Intervento.
3: Chi è?
0: Ma perché?
3: Ciao poveri, come state, poveri?
0: Bene, grazie, Gualtiero. Facevamo a meno anche di lei, devo dire la verità.
3: Sai che quando ero piccolo,
0: sì?
3: Mio papà mi ha portato a Bill.
0: Eh?
3: A Bill.
0: Dove l'ha portato?
3: A Billund.
0: A Billund, dove creano i Lego.
3: Esattamente.
0: Ecco, e quindi?
3: E quindi per 2 mesi mi ha comprato il parco di Legoland.
0: Cioè, nel senso che le ha comprato una miniatura del parco di Lego.
3: Proprio tutto il parco, per 2 mesi.
0: Tutto il parco, per 2 mesi.
3: Praticamente alla mattina lui entrava, sì, e comprava tutti i biglietti disponibili.
0: Ah, tutto.
3: Per 2 mesi andavamo solo noi felici e contenti.
0: Si è divertito?
3: Da morire, è stato bellissimo.
0: Con i mattoncini, che faceva?
3: Ho smontato tutte le cose costruite e poi gliele ho lasciate là divise per colori.
0: Ma no, perché non può.
3: Veramente. Comunque,
0: sì,
3: cosa che lei non può capire.
0: No?
3: Ma perché?
0: Perché?
3: Perché lei è un povero.
0: Eh?
3: E continuerà a essere povero per tutta la vita.
0: Lo
3: io
0: so.
3: Invece sono ricco e faccio un po' il cazzo che voglio. Quindi adesso la saluto.
0: Sì?
3: Perché devo andare in Costa.
0: Dove deve andare?
3: In Costa.
0: In Costa Smeralda?
3: Bravissimo.
0: Ho capito.
3: E facciamo la Pippa Night.
0: No, va. Radio Company. The summer is magic.

0: Allora, c'è chi scrive: sono tutti troppo belli, ma poi comunque devi avere il posto dove metterli una volta costruiti, pieni di polvere. Perché sta parlando dei Lego quelli con le piante, però uno che decide di averli, ci diciamo, ci passa ormai. Sai quelle spazzole che spolverano tutte in mezzo? Non dovrebbero saltare i pezzi, dai, non è che... La calla e il cactus vi sorprenderanno dal vivo, e anche il fiore di ciliegio. La calla l'ho visto, ho visto anche il fiore di ciliegio. L'unico che non ho visto è il cactus, devo dire la verità. Sentiamo chi c'è con noi. Vabbè. Una nuova puntata della nostra tele web radio novela Samantha, però versione madre in questo caso.
1: Ciao con
0: ciao.
1: Te
0: ciao.
1: Quando io ero piccolina che andavo all'asilo, sì, c'erano le suore e
0: Lego, no,
1: giocavo con i Lego, tutti noi bambini lo scrivamo nelle casette con i Lego,
0: certo,
1: belli,
0: certo. Perché se è al singolare è Lego.
1: Con i leghi.
0: Se sono al plurale sono i leghi.
1: Con i leghi.
0: Per quello hanno il nome Lego, perché li leghi, hai capito? Sciocchi noi che l'abbiamo chiamato sempre Lego, sia al singolare che al plurale. Ma noi sbagliammimo. Noi.
1: Con i leghi.

0: Ho amato questo pezzo dei Soul to Soul, ma tanto, Get a Life ha solo un po' di tempo, che me lo ricordo perfettamente il desiderio, sai, di andare ad acquistare ogni tanto dei brani rispetto ad altri, e una volta dovevi aspettare di andarlo a comprare quando andavi al negozio, se no prima non avevi l'opportunità di sentirlo. Vabbè, l'abbiamo risentito all'interno del Belli Conte 4.0 Replay, dove oggi vi stiamo chiedendo quali sono i leghi a questo punto che avete posseduto, suona proprio male, che avete posseduto in passato, quello che avete sempre desiderato ma che non è mai arrivato a casa vostra. Fra poco lo scopriamo.
1: L'unica cosa che mi viene in mente è il dolore che provi se calpesti dei mattoncini Lego. Certo.

Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.

0: cambia semafori azionabili elettricamente. Usato e maltrattato per anni, ultimo utilizzo costruita rampa per farlo schiantare contro il muro. Non male, cioè poi è stata l'ego desiderato mai avuto, il Technic Gru Cat. Andrea da Rovigo, che invece è uno di quelli che, cioè, proprio è... Cosa avevi, il cat o il treno?
1: Io avevo il cat.
0: Il cat? Sì. Però...
1: E anche l'elicottero.
0: Però, cioè, proprio... sei... vedi che DJM è un appassionato, aveva delle cose interessanti. A proposito invece di cose che ignoriamo... Siamo già pronti con il Club degli Ignoranti anche oggi.
2: Radio Company, il Club degli Ignoranti. Solo risposte sbagliate.
3: Beh, direi che è come camion e cami.
0: Certo, visto che oggi abbiamo parlato di leghi e invece che di Lego, i cami. Diciamo che lo spirito è quello giusto per entrare nel Club degli Ignoranti. Come sempre, che cosa stiamo per fare? Stiamo per darvi una parola di lingua italica, e di codesta parola non vogliamo la definizione esatta, ma bensì una definizione sbagliata inventata da voi, che non deve esistere, per poter entrare nel club. Il numero è sempre quello, cioè il 333-2688-688. La parola di oggi è... sì, sembra impossibile, non l'abbiamo mai fatto. Lego. Che cos'è i Lego? Lo... non è cami, è Lego. I Lego, lo Lego, la Lego, gli Lego, dicesi Lego. Dovete darci una nuova definizione, adesso. Inventatela e provate a entrare nel Club degli Ignoranti. Per il più fortunato o la più fortunata, la possibilità anche di ricevere la tessera. La parola di oggi è Lego.

0: Run. Ah, l'originale. Siamo molto hip hop oggi, mio caro amico. Allora, un Lego, e devo dire è molto bella questa. È una pozzanghera che non ci ha creduto abbastanza. È fine, è sottile, eh? Un Lego è una pozzanghera che non ci ha creduto abbastanza. Allora, nuova coppia di Sanremo 2027, Morgan e Lego, il fratello di Bugo Lego, se non lo conosci. Saluti da Daniele, che è la nostra tessera premi. Poi c'è la Lega Nord e il Lego Sud, Diego da Ferrara. Nuovo partito politico. Ignorante 233 si candida così. Dice si Lego, la sensazione che si ha in bocca la mattina dopo aver fatto serata alcolica. Ho un Lego in bocca. Sentiamo.
1: Allora, sentiamo. Dovrebbe valere Lego. È un paese in provincia di Udine, ci sono appena stato tra parentesi, molto noto perché i suoi abitanti sono tutti legati tra di loro.
2: Certo. Ma certo, la Lego, la nuova rivista dei narcisisti in edicola.
3: Oggi la parola Lego mi ricorda molto un parente di Legolas.
0: Sì, può andare, va bene, perché tanto è composta, basta non scomporla, quindi va bene. Un parente di Legolas. Conosci il personaggio? La parola di oggi è Lego.

0: Allora, la Lego è una categoria di contorsionisti che riesce a legarsi i propri gomiti, che non è insomma. Ciao belli e Conte. Allora, il famoso lago, quel ramo del lago di Como, che diventa praticamente quel ramo del Lego di Como. Non so se sia fattibile, perché messa così secondo me è da cartellino. Vabbè. No, va bene, dai. Allora, c'è qualcuno che scrive: l'altro ramo del lago di Como è il lago di Lego. Questo va già meglio, questo è autorizzabile. Il conosciutissimo, famosissimo frequentatore, il lago di legno. Tu conosci? Il lago di legno non hai mai sentito. Sentiamo chi c'è al citofono, vai.
1: Dicesi lego, una tipologia di schiaffo. Viene dato non con il palmo interno della mano, ma quello esterno.
2: Ma sì, dai, la famosa canzone Disney, quella che fa Lego, Lego.
3: Lego è uno studio molto, molto approfondito della Stanford University, che tratta dell'allungamento della vita.
4: Ciao belli Conte, i giocatori più bravi giocano nella Lega, quelli un po' meno bravi giocano nella Lego.
0: Bello. Questo è bello. Lego, il nuovo piatto dello chef Cannavacciuolo a base di pasta, patate e legumi. Marcello, devo dire, interessante come piatto. Ritorniamo fra poco per scoprire chi si porta a casa la tessera, quindi camera di coniglio, vediamo.

Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni.

0: Castello Benevento, ingresso libero. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
3: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
5: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Monica che si porta a casa quindi oggi la nostra tessera del Club degli Ignoranti. Mentre ascoltavamo Voglio Tornare negli anni 90, visto che poi abbiamo parlato con un po' di nostalgia dei leghi oggi. Torna al plurale. Veronica che ha detto un lego e una pozzanghera che non ci ha creduto abbastanza, quindi insomma ci piace molto. Si porta a casa la tessera, quindi entra ufficialmente come nuova membra nel club. Lo so che suona male, ma oggi lo sai che... Ah, va bene, per il Club degli Ignoranti non mi resta che invece ringraziare e salutare tutti voi. L'appuntamento con il Belli Conte Show 4.0 Replay ritorna domani nella versione estiva, e invece oggi pomeriggio già dalle 18 fino alle 20 con Tutti in Lista Club Rive. Grazie a DJM, a domani.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Le 14:02.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Pischelli a mollo.
1: Esatto, avete capito bene, Pischelli a mollo. Anche in questo mercoledì, ciao a tutti, si incomincia una nuova puntata. Io sono Gio, voi ovviamente siete su Company. Saluto anche il mio amico e socio Stefano Conte, il quale ha finito. Ciao Ste, tutto a posto, tutto bene? Bene, grazie, non parla, l'uomo che non parla, parlava fino a poco fa, adesso si è zittito. Bene, siamo pronti a incominciare fino alle 16. Oggi è mercoledì e quindi, come ben sapete, il mercoledì c'è il nostro Fuori Company. È un peccato farlo da solo, quindi in questo caso devo ammetterlo, mi manca un po' Chicco, però le tradizioni non cambiano, quindi mi raccomando, 333-2688-688, iniziate a proporci delle canzoni imbarazzanti con dei titoli altrettanto imbarazzanti che metteremo in onda, almeno una di queste metteremo in onda per circa 20-30 secondi soltanto per infastidire il nostro programmatore musicale Fabio De Magistris e ovviamente il nostro direttore Mauro Tonello. Quindi mi raccomando, Fuori Company il mercoledì ormai è una tradizione da moltissimo tempo dei Pischelli e vi aspettiamo con la proposta di un paio di titoli. Siamo pronti a incominciare intanto subito Clara San Giovanni con Le Ragazze.

Che belle le ragazze, Clara San Giovanni su Company. Amici, ancora buon pomeriggio, abbiamo appena cominciato con i pischelli a mollo, e mercoledì lo abbiamo detto prima, e quindi facciamo le cose fatte bene, tiriamo fuori dai meandri delle registrazioni vecchie forse la sigla più bella mai fatta in assoluto, ovvero quella del Fuori Company. Fuori Company!

0: Infatti è Chicco che sa spiegare bene questo gioco. Non importa, ci proverò comunque. Allora, 333-2688-688, avete la possibilità di consigliarci una canzone, di consigliarmi in questo caso una canzone molto molto imbarazzante, a suo modo brutta, ma allo stesso tempo, dato che siamo molto contraddittori, è anche una canzone davvero molto molto bella. È la classica canzone che tirate fuori in ballo quando volete fare colpo su un gruppo di amici, o quando, diciamo, volete ridere facendo ascoltare proprio quella canzone lì. Quindi mi raccomando, mandateci il titolo, cercate di attirare la mia attenzione e poi ovviamente uno od una di voi si porterà a casa la gloria eterna, e quindi la passeremo per circa 20-30 secondi soltanto per farla ascoltare a tutti quanti, dato che siamo davvero molto molto curiosi. Quindi 333-2688-688, quale canzone imbarazzante dal dubbio significato ascolteremo oggi?
1: Go! Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company.
2: Fiscalia Mollo! Spot!
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.

Dobbiamo ringraziare la mitica Giorgia, Giorgiona Super, perché ci ha consigliato una di quelle canzoni che effettivamente almeno una volta nella vita dovremmo ascoltare, soprattutto per quanto riguarda il Fuori Company. Quindi è una canzone popolare, molti di voi forse la conoscono, e si chiama Dietro al monumento di Mazzini. Quindi non so cosa aspettarmi, ecco, dai, vediamo un po'.

0: Vabbè, insomma, dietro al monumento di Mazzini potete ovviamente trovarlo ovunque, quindi se avete voglia di finirla fatelo tranquillamente, per ovvi motivi dovremmo interromperci qui, sarebbe meglio interromperla qui. In ogni caso, questo programma e soprattutto il Fuori Company è finanziato da moltissime persone e in questo caso ritorna proprio un grande programma che ovviamente crede nel Fuori Company, quindi...
1: Fuori Company è stato offerto da...
2: Io sono delusissimo da te, delusissimo, ho pianto, mi sono incazzato. Sono delusissimo.
3: Io da certi video non ti riconoscevo, non ti riconosco nemmeno adesso, non so i tuoi occhi, te lo giuro e l'ho detto.
4: Problemi di coppia?
5: Tu e il tuo partner non andate più d'accordo?
4: Iscriviti ora all'Isola delle Corna Autorizzate.
5: 21 giorni nel bel mezzo delle Hawaii dove verrai cornificato e anche tu potrai farlo.
4: L'unico modo per testare il vero amore.
5: Il tuo lui non ti soddisfa? Fatti soddisfare da un bel manzo e poi ne riparliamo.
6: E quindi oggi non la vedrai.
7: E che si fa?
0: Che si fa? Niente.
7: Che devo fare?
0: Che vuoi fare?
4: Attiva anche la formula soddisfatti o rimborsati.
5: Incluso nel pacchetto, fallo di confronto con lacrime assicurate.
4: Partite in due, ma forse tornate in quattro, o da soli, oppure in tre.
5: L'Isola delle Corna Autorizzate, da settembre sui vostri dispositivi catodici.
7: E io dove aspetto?
0: Appunto.
6: Tu dovrai stare in albergo.
7: A soffrire, giustamente.
0: Comunque anche questa edizione non ci sta facendo mancare sorprese. Va bene, meno male c'è il nostro Millennium Mix. Dimentichiamo per un attimo tutto questo. Tre dischi senza interruzioni, subito Tiziano Ferro e Jovanotti.
8: Millennium Mix.

0: piccolo piantino fatto. Avicii con Levels, poco prima invece Sister Sisters con Only the Horses, mentre all'inizio proprio Tiziano Ferro con Jovanotti e la loro Balla per me. Ma intanto c'è il comp'anniversario, quindi grazie a questi tre pezzi scelti ovviamente da Mauro Tonello, mixati non ho capito ancora da chi, però in ogni caso domani torneranno altri tre dischi, e in questo caso tre dischi veramente molto molto belli e super estivi per quanto mi riguarda. Dicevo, comp'anniversario, quindi due chiamate a disposizione, un posto libero, l'altro già bello che occupato, quindi 333-2688-688. A questo numero potete mandarci tutti i dati della persona da chiamare e perché dovremmo farlo e perché voi dovreste farlo, semplicemente magari perché oggi è il suo compleanno o c'è una ricorrenza da festeggiare, quindi se volete fargli o farle una sorpresa, questo è il momento giusto per mandarci appunto tutti i dati della persona da chiamare, il suo numero di telefono, un piccolo messaggio insomma da dedicarle o dedicarle, e ovviamente anche il motivo della ricorrenza. Quindi mi raccomando, questo oggi per oggi, mentre per quanto riguarda il futuro, come al solito tramite il nostro sito www.radiocompany.com, oppure potete farlo anche tranquillamente tramite la nostra applicazione. Ve la scaricate, ve la portate nel cellulare, ci ascoltate ovunque voi siate, e anche lì potete compilare il form proprio del comp'anniversario. Quindi mi raccomando, ci sentiamo tra poco con la prima telefonata.
1: Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company.
2: Pischelia Mollo! Spot!
3: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito.

0: Company, amici, ancora buon pomeriggio, 14:35, sono Joe, state ascoltando Company e ovviamente state ascoltando la versione solitaria dei Pischelli a Mollo. Ci siamo lasciati poco fa con il Companyversario, prima telefonata adesso proprio per Carla. Ciao Carla, benvenuta su Company.
1: Mi senti
0: Carla? Sì, ci senti bene?
1: Sì, mi sento. Ottimo. Pischelli.
0: Ottimo, adesso.
1: Buona giornata.
0: Anche a te, grazie. Arrivederla. No, allora, senti un po'. Senti, allora, sappiamo che oggi per te è una giornata davvero molto, molto speciale. Vorremmo sapere tutti che cosa succede.
1: Beh, oggi diciamo che, come ha detto mio cognato,
0: qua intanto ci chiamano.
1: È una data tonda, sono tonda io e sì. Faccio un bel compleanno allora, a cifra tonda.
0: E allora auguri di buon compleanno, grandissimo. Intanto c'è gente che qua ci prova a chiamare mentre stiamo facendo la telefonata con te. Sono fortissimi questi ascoltatori. Senti, molto velocemente, c'è un bellissimo messaggio d'augurio per te che dice: tanti tanti auguri nonna Carla da Cristina, Lorenzo, Angela, Marco, Loris, Gioia, Elia e Greta.
1: Oddio, bellissimo. Bene. Tutta la mia famiglia, grazie, grazie di cuore.
0: Quindi come festeggerai, che cosa farai per questa giornata?
1: Guarda, questa è una giornata, insomma, sono tutti al lavoro e quindi ci rivedremo sicuramente nel fine settimana.
0: Bene, sì.
1: Per ora mi accontento di sentirli, di sentire arrivare gli auguri.
0: Bene,
1: gli amici,
0: sì.
1: Parenti e quant'altro, e sono contentissima così.
0: Bene,
1: oltre a questa bellissima sorpresa con voi Pischelli, che è una cosa unica.
0: Dai, grazie, molto molto contento e molto felice di sentirti dire queste cose qui. Perfetto, allora Carla, mi raccomando, aspetta il weekend, festeggia per bene e abbraccia e bacia tutta la tua famiglia anche da parte nostra di Company, ok?
1: Grazie, buon lavoro a voi, un abbraccio fortissimo anche a voi.
0: Ciao Carla, ciao.

0: Benson Boone con Mystical Magical. 14:42, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, seconda chiamata del comp'anniversario. Dall'altra parte abbiamo Albertone. Ciao Albertone, buon pomeriggio.
1: Ciao Pischelli.
0: Grandissimo Alberto, come va? Come va?
1: Siamo in campagna qua, un po' caldati e avanti.
0: Quanti gradi, signor generale?
1: Saranno 38 sicuri.
0: 38 sicuri alla faccia, che bello essere in studio all'aria condizionata. Scusami se te lo dico. Dai, a parte gli scherzi, allora, a parte questo grande caldo, e infatti un saluto a tutte le persone che in questo momento stanno lavorando proprio all'aperto. Sappiamo che oggi per te e per un'altra persona speciale è una giornata davvero molto importante.
1: Sì, ce l'ho a fianco.
0: Ah, ce l'hai a fianco. E chi è e che succede innanzitutto?
1: 31 anni di matrimonio.
0: Congratulazioni, piccioncini, 31 anni di matrimonio. Per te e per Sara, se non sbaglio.
1: Sì.
0: Senti un po', passami Sara, voglio parlare anche con lei adesso.
1: Ecco,
0: Sara.
1: Ciao company.
0: Ciao Sara. No, aspetta, tu, questo è ancora Alberto. Sara, ci sei?
1: Sì, ci sono.
0: Allora, Sara, 31 anni di matrimonio, qual è il segreto? Diccelo tu.
1: Tanta pazienza,
0: poi soprattutto anche immagino una bellissima famiglia, perché c'è un messaggio d'augurio meraviglioso. Infatti dicono un augurio speciale dai vostri tre gioiellini, Denise, Gaia e, spero di pronunciarlo bene, Taira, che è l'animale domestico, è una persona vera.
1: È la persona vera.
0: Porca
1: che
0: miseria!
1: Ok.
0: Infatti ho detto,
1: è l'ultima.
0: Per fortuna, bene, perché non vorrei mai fare quella gaffa. Ok, allora senti, tanti auguri a voi. Mi raccomando, 31 anni di matrimonio, grandissimo traguardo. Come festeggerete?
1: Spero di riuscire ad andare almeno a cena fuori.
0: Quindi mi raccomando, sì. Albertone, basta lavorare nei campi e portala fuori a cena.
1: Sì, stasera devo per forza.
0: Stasera devi per forza, ti tocca. Dai, ragazzi, festeggiate e salutate la famiglia e abbracciatela anche da parte nostra, da parte di Company.
1: Va bene. Grazie mille, Pischelli. Ciao.

0: Carol G, Manu Chao con Viajando por el Mundo su Company. Amici, ancora buon pomeriggio ovunque voi siate. Per un'altra ora a farvi compagnia ci sarò io, Joe, ovvero l'unico pischello a mollo rimasto, quindi che voi siate a lavoro, che voi siate in vacanza, in ferie o magari, che ne so, in macchina per raggiungere quel posto, mi raccomando rimanete su Company perché tra poco avrò bisogno di voi.
1: Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company.
2: Pischelli a mollo! Spot!
3: Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi suoni i

0: Marcello Benevento, ingresso libero. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito
5: d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente insieme per una grande emozione.
6: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to

0: Yeah, yo, però anche no su Company 333-2688-688. Mi raccomando, tra poco avrò bisogno di voi fino alle 16 insieme, però intanto sono quasi appunto le 16.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Avete ragione, colpa mia. Davvero colpa mia, per un attimo ho confuso, ho sperato fossero le 16, invece giustamente qualcuno me lo fa notare. Sono le 15. Lo so, scusa.
1: Sono quasi le 16, sono quasi le 15.
0: Sì.
1: Oh mio Dio, ho detto.
0: Sì.
1: Hello.
0: Anche raga,
1: perché sennò sarei molto in ritardo.
0: Per un attimo
1: rispetto alla mia tabella di marcia.
0: Sì, scusate, per un attimo sono andato avanti nel tempo e ho detto mamma mia, magari fossero le 16. E invece no, raga, sono le 15 e 3 minuti. Va bene, dai. Ancora buon pomeriggio. Io sono Joe, siete su Company, state ascoltando i Pischelli a Mollo e fino alle 16 avrò bisogno di voi, perché in realtà leggo una notizia abbastanza confortante, perché secondo me la cultura piano piano sta tornando e, come si dice, la cultura fa sesso. In ogni caso, c'è un effetto curioso dopo l'uscita del film L'Odissea di Christopher Nolan. Inutile parlarne ancora, inutile ripetere con tutti appunto i problemi che vogliamo trovare in questo film dal punto di vista storico, dal punto di vista della scelta del cast. Secondo me è un grandioso film, un bellissimo film che sicuramente va visto. Però, lasciando da parte questa cosa qui, c'è un effetto curioso. Infatti stanno aumentando le vendite proprio del poema omerico L'Odissea, e in alcune biblioteche le liste d'attesa sono praticamente esplose, perché molta gente, magari non trovandolo, addirittura cerca di noleggiarlo, di prenderlo in prestito. È successo in realtà anche una qualcosa di ancora più bello, perché molte persone piano piano, e questa notizia è stata data da Euronews, piano piano si sta interessando sempre di più allo studio del greco antico. Qui stiamo un pochino esagerando, però faccio parte io della cerchia che appena dopo aver visto il film ha deciso di comprare il libro L'Odissea, appunto, di Omero, tra l'altro con la traduzione di Emilio Villa. Un libro molto molto bello che una volta nella vita andrebbe letto, cioè uno di quei libri che, se me l'avessero proposto a scuola, molto probabilmente avrei detto oh, tutto a posto, non possiamo studiare cose un pochino più tranquille. Però leggerlo ora, ho iniziato ieri sera, mi ha fatto uno strano effetto, molto molto bello, chiaramente con un italiano abbastanza particolare. Però vorrei farvi una domanda oggi al 333-2688-688: qual è quel libro che avete deciso di leggere solo dopo aver visto il film o la serie TV? Perché effettivamente è una cosa molto figa, cioè pensateci, dopo aver visto L'Odissea molta gente ha deciso di leggere il libro, e questa cosa, se ci pensate, è bellissima, non magari per tutti i film usciti, però in questo caso, quando si parla soprattutto di cultura classica, di studi classici, è una cosa molto fondamentale, molto intrigante, molto bella. Quindi mi raccomando, 333-2688-688, messaggi scritti, messaggi vocali, scegliete voi la forma, raccontateci insomma qualche aneddoto. Qual è quel libro che avete deciso di leggere solo dopo aver visto il suo film o la sua serie TV associata? Ditecelo, raccontatecelo, e intanto noi andiamo avanti con i BTS Dynamite.

0: 3332688688. Dopo aver visto l'Odissea, molta gente ha comprato il libro, il poema omerico, e quindi oggi vi ho chiesto quale se vi è mai capitato, insomma, di comprare il libro dopo aver visto un film. Poi c'è anche qualcuno, giustamente Jessica Wanda, che mi dice: ciao Piscallo Joe, va bene anche al contrario, prima il libro e poi il film, perché se è così sarà appunto magari banale, ma prima ho letto prima ho letto il libro e poi ho visto il film di 50 sfumature di grigio. Sì sì, per carità, può andare bene anche il contrario, cioè quindi qual è quel film o quel libro che insomma vi ha fatto scoprire l'altro, il reciproco. Per esempio io Dune, ok, mai visto il film, il primo l'ho visto, mai letti i libri, però ho scoperto soltanto dopo aver visto i film che esistevano dei libri, però sono molto fantasy, quindi abbastanza impegnativi, già dai film non è che si capisca così tanto, infatti ho detto: oh mio Dio raga, che cosa sto guardando, figuriamoci il libro che sarà mille volte più complesso. Però per esempio mi viene in mente una bellissima serie TV che si chiama L'uomo nell'alto castello, è una serie TV che parla, diciamo, di un mondo abbastanza distopico, ecco, si immagina appunto che in realtà gli alleati all'epoca non abbiano vinto la guerra, ma in realtà appunto a vincerla siano stati i nazisti e i giapponesi, e si siano spartiti in un certo senso gli Stati Uniti d'America, quindi nella parte ovest, nella parte appunto ad occidente ci sono i tedeschi, mentre nella parte est, quindi California e tutta la costa appunto est degli Stati Uniti d'America, si ha in mano ai giapponesi. E quindi L'uomo dell'alto castello, pensavo fosse una serie TV e basta, in realtà no, è tratto da un bellissimo romanzo di Philip K. Dick, che tra l'altro vi consiglio di leggere. Quindi 3332688688, potete dirmi o diciamo qual è il libro che avete deciso di leggere soltanto dopo aver visto il film e la serie TV, oppure al contrario, magari avete visto prima il film e poi avete scoperto che esisteva un libro e avete deciso di comprarlo perché in un certo senso volevate saperne di più. Raccontateci, 3332688688.
1: Your summer, your experience. Piscagliamolo on Radio Company.
2: Piscagliamolo! Spot!
3: Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento. Ingresso libero.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento.
7: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
8: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
9: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

Cattive abitudini 15-17, state ascoltando Company, ancora buon pomeriggio da Joe. Allora amici, film barra libri, vi è mai capitato di leggere un libro dopo aver visto il film, oppure invece di correre al cinema dopo aver letto il libro? Stiamo parlando proprio di questo oggi, ci sono molti messaggi al 333-2688-688. Per esempio Marco scrive: Harry Potter, ok, grandissimo classico. Ad esempio io lì sono, ho fatto la mossa contraria, cioè prima ho guardato tutti i film, ma e dopo molti anni, ma raga, praticamente quasi 20 anni dopo l'uscita del primo film, io ho letto i libri durante il Covid, se non sbaglio. Infatti dice Harry Potter perché a detta mia e della mia ragazza nei libri ci sono moltissimi dettagli in più, e sicuramente la mia ragazza aveva molto ragione. Questo lo scrive appunto Marco. Allora è vero, per esempio io mi ricordo che nel libro è descritto davvero molto molto bene, nel sesto libro, Il principe mezzo sangue, vado a memoria, il funerale di Albus Silente. Venne registrata poi la scena effettivamente anche nei film, però poi per una questione di budget questa venne tagliata. Addirittura un'attrice disse che era pronta a rinunciare alla propria parte, al proprio, diciamo, pagamento, al proprio stipendio per quel film, in maniera tale che quella scena potesse rimanere, però così non è stato. Vediamo un po' che cosa combineranno quelli di HBO con appunto la produzione di questa enorme serie TV, 7 stagioni che andranno a ricalcare i 7 libri. Poi qualcuno dice: io l'ho fatto ad esempio con Il Signore degli Anelli, Julian, grande sbaglio, dovevo prima leggere i libri. Non ti preoccupare, anche in questo caso io ho fatto lo stesso, ho prima guardato i film e poi ho letto la trilogia, mentre per quanto riguarda lo Hobbit ho fatto il contrario, prima ho letto il libro lo Hobbit e poi ho guardato i 3 film. Il libro dello Hobbit è favoloso, forse migliore anche per quanto riguarda Il Signore degli Anelli, perché Tolkien proprio lo scrisse concepito come se fosse una storia per i propri figli, quindi quando lo leggete, e se doveste voi leggerlo, vi sembrerà quasi di essere trattati un po' da bambini. Quindi secondo me è molto molto bello per cominciare l'ingresso in quella saga, enorme, fighissima, ma comunque abbastanza difficile. Poi ciao Pischello, quello che faccio io è ad esempio, dopo aver visto un film, è leggere la sua storia su Wikipedia e scoprire cast e come è stato prodotto, curiosità eccetera. Ok, in questo caso leggermente fuori tema, però in ogni caso è una cosa molto molto bella, anche perché per quanto riguarda la storia dell'Odissea e quindi di come Nolan l'ha prodotto, c'è sicuramente molto da leggere nei diversi siti. Dai, 333-2688-688, quindi oggi si parla di libri e si parla ovviamente di film. Quale libro avete deciso di leggere soltanto dopo aver visto appunto il suo film al cinema, oppure al contrario, magari prima avete visto il film e poi avete letto il libro? Raccontateci un po', ditemi un po' di aneddoti. 333-2688-688.

0: I DNC con Kissing Strangers su Company. 15:25, abbiamo bisogno di voi, dai. 333-2688-688, film, cinema. Prima avete visto il film e poi avete comprato il libro, oppure al contrario, prima avete visto, cos'è che ho detto prima, non me lo ricordo più, beh, avete comprato il libro e poi avete deciso, insomma, di andare a vedere se le cose sono state più o meno rispettate al cinema. Abbiamo un po' di messaggi, sentiamo.
1: Ciao, io sono Deva da Codroipo.
0: Ciao.
1: In realtà io ho letto prima il libro I Pilastri della Terra.
0: Ok.
1: E sono rimasta molto contenta del libro, era proprio affascinante.
0: Sì, sì.
1: Mentre poi in seguito hanno fatto il film, uh-huh, e ho iniziato a vederlo e in realtà sono proprio rimasta delusa, per cui non ho neanche finito di vedere il film.
0: Beh, diciamo che c'è una persona che dice più o meno la tua identica cosa, parlando però di un altro film, cioè Christian dice: ciao, sono Christian, uno dei miei film preferiti da sempre è I Guerrieri della Notte, quello dei guerrieri, giochiamo a fare la guerra, ok? Ci sono un sacco di curiosità relative proprio al cast e alle situazioni che si sono create girando il film e ho scoperto tra l'altro che il film si basa proprio sull'omonimo romanzo scritto dal Saul Yurick, spero di averlo pronunciato correttamente. Quindi ho letto questo libro, ma stranamente ho trovato che il film fosse molto molto più bello rispetto al libro. Beh, diciamo che in genere è un po' il contrario, no? Il libro è molto più ricco, mentre appunto il film, per una questione di budget, tende ad essere, alcune scene, magari anche le più belle poi del libro, tendono ad essere proprio tagliate per una questione proprio dal punto di vista economico. Quindi un po' mi fa strano, però vabbè raga, oh, se nella vostra esperienza ci sta di brutto. Poi che cosa dite ancora?
2: Personalmente, dopo aver visto il film con Anthony Hopkins, okay, Hannibal, ho deciso di leggermi Il silenzio degli innocenti, certo, ed è tuttora uno dei miei libri preferiti.
0: Grandissimo, grandissimo Thomas Harris. Poi ad esempio mi viene in mente anche Giorgio Faletti con Io uccido, e molti di voi diranno: ma non esiste un film. Allora, in realtà c'è un film che più o meno, ma dico alla lontana, più o meno si ispira al libro di Faletti, Io uccido, ed è Il Calabrone, tra l'altro con un attore italiano mega famoso, che è quello che ha interpretato anche, raga, Padre Pio. Raga, non so perché me lo ricordo, ma me lo ricordo in ogni caso. Ha fatto un sacco di roba e ha fatto anche Padre Pio. E diciamo che il libro parla di radio. C'è questo speaker per una nota emittente radiofonica che ad un certo punto riceve delle telefonate da parte di un assassino che minaccia di uccidere e lascia un po' degli indizi, ad esempio collegati magari proprio alla musica, ai dischi, per far capire chi ucciderà o comunque il contesto nel quale quella persona verrà effettivamente uccisa. Libro veramente incredibile, della Madonna, lunghissimo, leggetelo perché alla fine è grandissimo colpo di scena. Dai, 333-2688-688, oggi si fa questo piccolo confronto tra film e libri, quindi quella volta che avete deciso, dopo aver visto un film, di comprare il libro, oppure, come spesso accade al contrario, prima avete comprato il libro e poi avete visto il film. Raccontateci, 333-2688-688.

0: da Joe, l'unico pischello a mollo, fino alle 16 insieme. Un'altra bella mezz'ora, abbiamo altri messaggi, quindi molto velocemente. Ciao pischello, ti alzo il livello. Ok, prima ho visto il film, poi ho letto il libro, io speriamo che me la cavo. Io mi ricordo soltanto il film di Paolo Villaggio, è bellissimo. Molto molto bello quel film da vedere, da far vedere soprattutto alle ultime generazioni. Che cosa vecchia che ho appena detto, ma è vero raga, utilissimo quel film e immagino anche il libro. Poi abbiamo qualcuno che dice Simona, ciao, io dopo aver letto L'uomo che sussurrava ai cavalli, libro bellissimo tra l'altro, sono andata a vedere il film. È stata una delusione in quanto troppo lento e con un finale diverso. Simona da Codroipo. Altro libro incredibile e di cui ancora devo andare a vedere il film, pur essendo questo molto vecchio, è Follia. Libro devastante, ragazzi. Dovrebbe essere un thriller o comunque un romanzo psicologico. Libro devastante. Io mi ricordo solo che nel film, nel cast, dovrebbe esserci Ian McKellen, e in questo caso è uno di quei film, me lo immagino almeno, iconico, però il libro è chiaramente da leggere almeno una volta nella vita. 333-2688-688, quindi quella volta che avete visto un film al cinema e poi avete scoperto esserci anche il libro, lo avete comprato, lo avete letto, oppure girata, frittata, capovolta, quella volta che prima avete comprato il libro e poi avete deciso anche di andare a vedere il film. Raccontateci un po' di aneddoti, ditemi un po' come la pensate, ditemi quali libri o quali film siete andati insomma a vedere dopo aver letto o visto insomma quello che avete capito. 333-2688-688, ritorniamo tra poco.
1: Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company.
2: Pischelli a mollo! Spot!
3: Per questa pubblicità, 0824 43 732.
4: C come Company, C come C Radio.

0: Amo Amore mi è piaciuto molto, ma
1: pensavo fossi
0: il
1: io.
0: Film per eccellenza e il libro per eccellenza che amo è Il Conte di Montecristo, però okay. Il film, quello fatto con Gérard Depardieu. Gli altri così così, quello con Gérard Depardieu è il top.
1: Diciamo che quello ti è piaciuto particolarmente. Poi si torna a parlare anche di Harry Potter. Ho letto tutta la saga di Harry Potter, i libri molto molto piacevoli. In lockdown mio marito ha voluto vedere il film, ma ne avrei fatto volentieri a meno. Ciao a tutti da Barbara. Mamma mia, addirittura. Beh, i libri, scusami, i film sono belli. Se proprio dovessimo analizzarlo da un punto di vista oggettivo, i primi due, parlo dei film, sono bambineschi, quindi fanno fede forse proprio al libro. Dal terzo in poi, secondo me, inizia ad acquistare un carattere un pochino più adulto, ma questa è semplicemente una mia idea. Poi
2: ciao Radio Company. Ciao. Beh, io ho iniziato a leggere Harry Potter, ecco, quando appunto ancora c'era, l'ho comprato in Inghilterra in lingua inglese, lingua originale, prima ancora che arrivasse in Italia.
1: Sì.
2: Poi l'ho comprato anche in italiano e spagnolo.
1: Addirittura.
2: Quando ho visto i film devo dire che non ci siamo troppe scene tagliate.
1: Vabbè, certo, sì.
2: Troppe cose importanti e fondamentali proprio per capire altre dinamiche sono state tagliate. Il libro è molto molto meglio, capisci già da subito tante processi, meccanismi e situazioni.
1: Certo.
2: Quindi in questo caso meglio il libro. Idem anche Jurassic Park, devo dire la verità, meglio il libro.
1: Per esempio di Jurassic Park io ho scoperto soltanto dopo aver visto i film che in realtà ci sono anche i libri, tant'è che ho comprato il primo volume, quindi quello che fa fede appunto al primo Jurassic Park, ma devo ancora cominciare a leggere. Per quanto riguarda invece Harry Potter, speriamo bene che le nuove stagioni promosse e diciamo poi streamate anche su HBO possano essere un pochino più fedeli rispetto ai libri e scusate rispetto ai film, anche se in realtà devo dire la verità che i film sono entrati un po' tutti nel nostro cuore. Poi qualcun altro ultimo dice Uccelli di Rovo, ok, prima il libro poi visto in TV, il libro è sicuramente mille volte più bello. Amici, grazie a tutti per i vostri messaggi. 333-2688-688, avete ancora un po' di tempo, quindi quella volta che avete comprato un libro soltanto dopo aver visto il suo film al cinema, oppure il caso opposto, quella volta che avete letto il libro poi avete scoperto che usciva il film e avete deciso di correre al cinema proprio per guardarlo o comunque di recuperarlo in altre maniere. 333-2688-688.

0: Il disco di Noemi, ancora un messaggio vocale riguardo libri, film, sentiamo.
1: Ciao Company, ciao. Per me il più bello in assoluto è stato il film Venuto al Mondo, okay, che è molto visto. Fedele al libro di Margaret Mazzantini,
0: neanche letto,
1: ovviamente
0: purtroppo.
1: Sono delle parti tagliate, ma a differenza di Non ti muovere, dove se leggi il libro capisci il senso del libro, ma sì, se vedi il film non rende tanto. Venuto al Mondo è veramente
0: bello, dici.
1: Venuto bene anche il film, bellissimo.
0: Ok, dai, grazie. Poi qualcun altro dice: credo che tra tutti Il Codice da Vinci sia un libro fantastico, e poi effettivamente anche l'interpretazione di Tom Hanks nei panni di Robert Langdon è venuta fuori molto molto bene, sia per quanto riguarda Il Codice da Vinci, Angeli e Demoni, anche questo libro e film meravigliosi, e poi hanno fatto anche Inferno. Mentre per quanto riguarda Il Simbolo Perduto, dovrebbe esserci invece, che è sempre un libro appunto di Dan Brown, dovrebbe esserci anche una serie TV sempre su HBO. Amici, grazie per tutti i vostri messaggi, che bello sentire molta gente, molti ascoltatori che amano leggere e che confrontano anche le letture poi con i film che appunto escono. Quindi grazie a tutti per i vostri messaggi, ci risentiamo tra poco con i saluti.
2: Your summer, your experience. Pischelia Molo on Radio Company.
3: Pischelia Molo. Spot.
4: Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in Action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento. Ingresso libero.
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Radio Company Live Tour, il 31 luglio a Circello Benevento.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
9: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
10: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Bob Sinclair a Kaisa con I Can Wait su Company. Amici, è arrivato il momento di lasciarvi ai due bellissimi, perché sono proprio belli, brutti ma simpatici. Ci sentiamo domani.
1: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
2: I fiscalli di Radio Company.
0: Vabbè dai, quasi puntuali, le 16:01. Buon pomeriggio, benvenuto.
3: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: Lady Gaga e Ducci con Runway qui a Radio Company in Brutti ma in costume, che sta per iniziare proprio ora.
1: Certo, siamo un periodo di ritardo.
0: Siamo a posto. Devo solo farti un appunto ma lo facciamo dopo la sigla e poi andiamo.
1: Grazie. Sì, non vedevo l'ora.
2: Consigli per l'estate di Brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume.
0: C'è una cosa che io non capisco fondamentalmente.
1: Aspetta, perché... che sta aggiornando il computer. Aspetta.
0: Ok, ieri c'è stata. Sì, no, ma la rotellina non ce l'ho io. Ieri c'è stata una sentenza anche abbastanza importante che riguarda l'Ilva di Taranto, sai, l'acciaieria.
1: Certo.
0: Penso sia stata addirittura anche la più grande d'Europa.
1: Credo che il papà di Gio ci abbia lavorato.
0: Ah, è vero, sì, perché provengono da quelle parti. Sì. E dopo che è arrivata questa sentenza, che comunque fissa dei paletti per un discorso legato ovviamente all'inquinamento, cosa molto molto importante.
1: Sì.
0: Che cosa succede il giorno dopo, quando mancano 10 minuti alle 4 nello studio della diretta? Succede che arrivi tu e improvvisamente mi accorgo che ti sei tolto le scarpe.
1: Ah, sì.
0: E stai cominciando con i calzini. Capito? Cioè, dopo una sentenza epica, arrivi tu e ti togli le scarpe.
1: Ah, dici che sto contribuendo ad aumentare inquinamento, cose, robe così?
0: Io non capivo, perché ho avuto un principio di svenimento. Mi si è proprio abbassata la pressione, come diceva mia nonna quando sono entrato.
1: Ma non è vero! Aspetta che sì. No.
0: Aspetta, sì.
1: Ma no, dai! No!
0: Io pensavo le usassi per telefonare.
1: Perché sono stato fuori tutto il giorno, proprio fuori all'aperto. E ho i piedi cotti.
0: Infatti, ma va benissimo in un luogo chiuso.
1: Sì. Grigliata,
0: Sì.
1: Tiene voglia di.
0: La grigliatella, sì. È andata male. Vabbè, però non è la prima volta che capita. Nel senso, mi è capitato tipo anche in aereo.
1: No, in treno.
0: Vedere gente che si togliesse le scarpe.
1: Sì, ok.
0: Mi accade molto spesso in palestra.
1: Sì.
0: Sai che ci sono alcuni esercizi, tipo lo squat, che consigliano di fare. Però no, non mi sono mai tolto le scarpe in palestra e mai.
1: E quando vai a casa degli altri te le levi le scarpe. Sai che io no, non ci riesco perché mi vergogno.
0: Se me lo chiedono, sì, ma a casa mia tecnicamente bisognerebbe levarsi le scarpe, perché sono io che lavo il pavimento, quindi per favore.
1: Va bene, buon pomeriggio Stefano Ferrari.
0: Buon pomeriggio Pietro.
1: Ciao anche ad Andrea Rossini alla parte tecnica. Ciao amici, scalzi o meno non importa, brutti ma simpatici, zero problemi
0: e zero discussioni. Radio Company. The summer is magic.

0: Madonna, abbiamo capito che si deve pronunciare così. Madonna, con Danceteria qui a Radio Company, in brutto e in costume.
1: Guarda, ti leggo soltanto il titolo, no? Poi ti fai 2+2. Allora, Alzheimer e declino cognitivo. Se i salari sono bassi da giovani, sale il rischio da adulti. Cioè, la serie, oh, cioè, se sei povero, cioè,
0: è per questo che non
1: ti
0: mi
1: capita
0: ricordo...
1: di tutto, capito?
0: È per questo che non mi ricordo a volte come ti chiami. È un problema di salario.
1: Mi piace sempre il mondo.
0: Dovrò chiedere guarda. L'aumento. Ah, no, già fatto.
2: Allora, per favore, direzione.
0: Esatto, ufficio risorse umane.
2: Ufficio risorse umane.
0: Grazie.
2: Cortesemente.
0: Ho mandato una mail a metà febbraio. Sto ancora aspettando la risposta.
2: Rispondete a questo povero Cristo che tutti i giorni lo vedo piangere. Così dategli un, così, un riscontro.
0: Anche un no,
1: anche
0: va bene.
1: Un no, anche un no va bene.
0: Cioè, no, però va bene lo stesso. Beh, dai.
1: Non va bene, però sì, te lo fai andare bene.
0: Esatto, esatto.
1: Va bene, a tra poco.
3: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company.
4: Radio Company.

0: Pioggia Venezia. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
1: Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una

0: Monticello, Benevento, ingresso libero.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Grandi appuntamenti al centro commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19:30 tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al centro commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione. Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento.
3: Tempo di fitness?
4: Tempo di allenarsi?
3: Tempo di Combat Mania!
5: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: C come Company, C come C Radio.

0: Piani tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Qui a Radio Company, in brutti ma in costume.
1: Esatto, parliamo di chirurgia estetica, quella diciamo un po' estrema.
0: Cicciotta.
1: Che è estrema non soltanto, non, cioè non dal punto di vista proprio di come poi appari.
0: Il risultato.
1: Cioè, il risultato, cioè sai che ci sono delle persone che hanno dei risultati decisamente estremi, soprattutto sul viso, zigomi molto pronunciati.
0: Decisamente inguardabili in qualche caso.
1: Allora io qui alzo le mani, amico mio, perché lo sai che per te una persona può essere inguardabile, per la persona stessa invece può piacersi tantissimo, cioè sono cose che riguardano la persona, poi in certi casi anche delle patologie, poi
0: sì,
1: ci mancherebbe. Allora c'è un intervento estetico, perché qui alla fine è una cosa finalizzata cioè alla parte estetica, non un trauma, diciamo la cura di un trauma, che è in pratica l'allungamento delle gambe.
0: Delle gambe?
1: Sì, stanno aumentando le richieste.
0: Delle prime due, perché l'allungamento della terza già è larger penis, cioè è una leggenda metropolitana.
1: No, proprio delle gambe. E questo intervento viene richiesto, leggo, soprattutto da quegli uomini, qui si parla di uomini, che soffrono di dismorfismo d'altezza. Esattamente, che cos'è il dismorfismo d'altezza? Leggo. È una fissa ossessiva con la propria statura, percepita come un difetto grave, anche se normale. Cioè tu sei alto normale, ma per te sei bassissimo. Ok? C'è un'evoluzione di questa tecnica che prevede, diciamo, l'impianto di una sorta di meccanismo, ok, chiamiamolo così, che in pratica ti permette, schiacciando dei tasti esternamente, di autoallungarsi di circa un millimetro al giorno.
0: Millimetro al giorno.
1: È ovvio che chiaramente le ossa te le devono rompere, perché sennò cioè, non funziona.
0: Non si allungano da sole.
1: No, esatto, si allunga fino a 80 mm, 8 cm, e quindi in pratica ci vogliono 80 giorni per fare questa cosa. Però ovviamente ci sono tutte le complicazioni, sai, la pelle che comincia, deve allungarsi, deve seguire il ritmo della
0: beh,
1: gamba.
0: Tutto,
1: cioè,
0: deve allungarsi. Insomma,
1: cioè, è veramente una roba non invasiva, di più sta
0: assolutamente,
1: roba qui, cioè,
0: assolutamente.
1: Devastante.
0: Che poi,
1: cioè,
0: tipo, io sono 1,75 e dovrei fare tutta sta pantomima per andare a 1,83, che è il massimo, cioè, nel senso. Cosa cambia?
1: 75 o 83, sai che ci sono molte donne, ad esempio, che richiedono che l'uomo sia alto almeno 1,80 m.
0: Ah,
1: proprio una richiesta proprio sulla parte estetica fisica.
0: Ti misurano proprio? Girano,
1: infatti non lo so come
0: girano
1: facciano.
0: Girano col metro da Sarte?
1: Infatti non lo so.
2: Con Radio Company. Lo so.

0: Morning di Years and Years qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi.
1: E zero discussioni.
0: Esatto, e adesso i primi 30 secondi con Vittorio Ferro.
2: Grazie per la linea, al via con oggi la quarta ondata di caldo dell'estate 26 che si prevede durare almeno fino al 12 agosto, secondo le ultime proiezioni. Attesi picchi di 38 fino a 41 gradi su tutta la penisola, con le temperature più alte nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Le temperature in graduale crescita da oggi appunto sono praticamente ovunque, salvo mercoledì temporali su Sicilia e Alpi. E se oggi come ieri solo Campobasso in rosso, domani si aggiungeranno Rieti e Perugia, le altre città in giallo e arancione nel bollettino del Ministero della Salute.
1: Arriva Anna.

0: come diceva il Piotta, ma Amanda Lear è una femmina o un maschio?
1: È una femmina,
0: esatto.
1: È una, no, è una femmina in realtà.
0: Sì, sì, chiaro, chiaro. Era una battutaccia. Allora noi ci fermiamo però
1: come,
0: tra poco.
1: Scusa, è come quella storia del nato prima l'uovo e la gallina. Ma certo, è nato prima l'uovo, cioè è una roba normale.
0: Sei proprio sicuro?
1: Sì, certo. È un organismo più semplice.
0: No, perché l'umanità si sta interrogando da millenni su questa cosa. Arrivi tu con la soluzione,
1: l'uovo,
0: dai, capito?
1: L'uovo, per forza, è più semplice. Prima le cose semplici, poi
0: dopo,
1: le cose complicate.
0: Dopo poeta e azzurro di nuoto, anche genio. Complimenti, Pietro, complimenti.
1: A tra poco.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent, anche noleggio auto per cerimonie e minibus, ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Gaia, bossa nostra qui a Radio Company, in brutti ma in costume, dove è arrivato il momento di condividere qualcosa, amiche e amici che ci state ascoltando, al 333-2688-688. Non so perché Pietro stia già ridendo sotto i baffi.
1: Perché stavo pensando quando dici a quel momento lì.
0: È quel momento lì.
1: Un momento intimo.
0: È quel
1: quasi.
0: Momento. Vabbè, alla fine è intimo, perché a volte chiediamo molto spesso qualcosa di personale ai nostri ascoltatori.
1: Allora, tutto parte oggi da un articolo molto breve che racconta, o quantomeno descrive, l'errore da non fare durante un trasloco per evitare di distruggere i mobili. Ve la faccio molto in breve, faccio tipo a corcia bro.
0: Sì.
1: Suggeriscono: smontate sempre i mobili, cioè non traslocate mai portando il mobile ancora montato.
0: Intero.
1: Sì, intero. Cioè, se è possibile smontarlo, smontatelo, perché avvengono i danni maggiori. Su questo ci siamo domandati tra di noi, cioè, che alla fine uno non ci pensa, ma a ragionare abbiamo traslocato più volte di quelle che in realtà pensavamo
0: di aver fatto. Sì.
1: Eh sì, certo, perché uno dice: oh, vabbè, ho traslocato una volta nella mia vita. Invece no, non è vero, perché tu 5 volte.
0: Io 5.
1: Io ho traslocato 4 volte.
0: Sì.
1: E 5 volte anche Rossini.
0: Rossini, quindi bene o male siamo.
1: Cioè, 5 volte sono tante.
0: Te ne diamo uno di distanza, di distacco, diciamo.
1: No, ma hai capito? Una volta uno dice, poi conta bene. E in realtà ne vengono fuori di più, secondo me.
0: La cosa più stressante del trasloco è che quando tu svuoti l'appartamento che stai per liberare, sei convinto che non ci sia tanta roba. E poi non vedi mai la fine.
1: È vero. Allora, 333-2688-688, cari amici e amiche, quante volte avete traslocato nella vostra vita?
0: Quante?
1: Quante volte avete sofferto come le bestie per portare in giro le cose? Quante volte avete scoperto che potevate buttare via un sacco di roba prima?
0: Sì.
1: È vero. Dai, 333-2688-688, quante volte avete traslocato nella vostra vita?

0: isn't ready, quindi il mio corpo non è pronto, tradotto ci sta a pennello con quello che vi abbiamo chiesto oggi, perché vogliamo sapere quanti traslochi avete fatto nella vostra vita, beh, tra virgolette adulta, senza contare magari quelli da bambini con l'altra famiglia.
1: Diciamo che non te l'aspetti, perché quando inizi a pensarci vengono più volte di quelle che uno effettivamente pensa così in prima battuta.
0: Assolutamente.
1: Allora, ho traslocato 10 volte.
0: Oh la Madonna.
1: Un incubo, Monica.
0: Sono tanti, 10.
1: Alice dice 12 volte tra università e convivenze.
0: Ah, okay.
1: Durava tutto breve, cioè proprio...
0: Sì, no, 2 all'università, 10 convivenze.
1: Ciao da Davide dice 7 volte, di cui 2 all'estero, Spagna e Inghilterra.
0: Ok.
1: Ok. Ciao ragazzi, io ho la veneranda età di 51 anni.
0: Aspetta.
1: Cosa?
0: Mi sono dimenticato.
1: Quindi devo aggiungere 6?
0: No, 2 devi aggiungere. Cioè uno per andare a Gran Canaria e dopo 2 anni sono tornato. Quindi
1: allora
0: sono 7
1: traslochi.
0: Vedi che ti dimentichi.
1: Vedi che abbiamo fatto bene.
0: Ne ho fatti 7.
1: Dobbiamo ricordarvele queste esperienze. Metti caso che mi venga voglia di traslocare un'altra volta.
0: No.
1: Ci ripensate, capito?
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Allora diceva, io alla veneranda età di 51 anni ho traslocato finora la bellezza di 13 volte. La maggior parte dei traslochi è stato un smonta e monta solo 2 volte. Solo 2 volte ho comprato i mobili nuovi.
0: Ah, ok.
1: Quindi si è portata sempre tutto. Cioè, che poi bisogna avere anche dei mobili robusti, perché cioè a forza di smonta e smonta... Ciao, tra una settimana farò il mio 4° trasloco e sono giovane, per cui non so quanti ancora ne farò, ma ogni volta è uno stress atroce e ogni volta escono reperti bellici che neppure ti ricordavi di avere in casa. Silvia,
0: è vero,
1: è vera sta cosa. Traslochi 2 volte, sono stata molto organizzata, ma se mi toccasse adesso o in un futuro non molto lontano sono spacciata, ragazzi, e ho accumulato una marea di cose, la vedo durissima. Ciao.
0: Molte robe si butteranno.
1: Sentiamo, dai.
2: Ciao compagni. Allora, io nella mia vita ho traslocato 3 volte e la terza spero che sia l'ultima, perché abbiamo comprato casa e presumo sia lui. E diciamo che abbiamo sempre traslocato anche perché la famiglia si allargava e c'era una casa sempre più grande. Quindi comunque questa dovrebbe essere la definitiva, ma sinceramente spero proprio di non farlo mai più, perché è una vera rottura di balle.
0: Ciao, è vero,
1: è abbastanza, è vero. Sì. Sentiamo.
3: Ciao ragazzi, grazie per la compagnia come tutti i giorni.
1: Prego.
3: Io ho traslocato solo 3 volte in vita mia, però vi posso dire che la cosa più difficile è sapere cosa prendere, cosa tenere, cosa buttare.
1: Sì.
3: Poi a un certo punto dici, vabbè, questo mi serve, questo mi serve, poi alla fine tieni tutto. La cosa più difficile da traslocare per me non sono stati i mobili, ma quanto i libri, i DVD, i CD e tutto quello che parte della tua vita che fino adesso è arrivata, diciamo. E quindi non butti niente e porti via tutto.
1: Certo.
3: Grazie per la compagnia ancora e buona giornata.
0: E devi fare scatoloni, ciao. Scatoloni su scatoloni, poi è un bel casino.
1: Sentiamo.
4: Ciao, valgono anche i traslochi quelli universitari, quindi da un appartamento all'altro, da un collegio all'altro. Quindi se è così, 7 volte. Adesso
1: volte.
4: Che mi ci avete fatto pensare, 7 volte. Elena da Udine.
1: Sono tante, vedi che non te ne rendi conto. Dai, 333-2688-688, quante volte avete traslocato nella vostra vita?

0: Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors con Parteropeo, ora altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Estate da record sulla rete di autostrade Alto Adriatico, con transiti attesi in aumento rispetto allo scorso anno. Le tratte più interessate saranno la 4, la 28, la 34 e la 23, ma anche la tangenziale di Mestre fino al Terraglio. 4 le giornate da bollino nero, sabato prossimo, poi l'8, 22 e il 29 agosto. Bollino rosso previsto anche numerose date tra fine luglio, agosto e settembre. Per affrontare i flussi più intensi saranno impiegati circa 300 operatori al giorno. In campo esattori, assistenti, call center, ausiliari alla viabilità e anche squadre di manutenzione.
2: Time out per noi
3: su Radio Company. Brutti, ma in costume.
4: Spot.
3: Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi suoni ed una

0: Ingresso libero.
1: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
2: Fatti sentire.
3: Fatti sentire.
2: Fatti vedere.
3: Fatti conoscere.
2: Fatti seguire.
3: Fatti notare.
4: Fatti desiderare.
5: Fatti provare.
6: Fatti cliccare.
5: Fatti comprare.
7: Fatti amare.
8: La radio rende.
9: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
10: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
11: Sì!
10: Pisani Rent. Il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso. Veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent. Convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
12: C'Company, C'Radio.

0: Testa gira?
1: Testa gira?
0: Gira mai la testa? Sabato sera.
1: Quando vedo le bollette.
0: Ah, ok, sì, certo. Sì. Allora, oggi vi abbiamo chiesto semplicemente quanti traslochi avete fatto in vita vostra.
1: Esatto, ci sono tanti. Allora, ciao Macchiavatti, io ho 36 anni e 2 traslochi basta e avanzano. Ciao.
0: E 2 principianti.
1: Va bene, ciao Radio Company, Samantha di Belluno. Mi fa sorridere pensare quante altre persone hanno dovuto sopportare così tanti traslochi. Io ne ho fatti 13, 2 di questi perché ho perso casa per un incendio. La parte più brutta per me è organizzare gli spazi e ricominciare da capo con persone nuove e posti nuovi. Le abitudini un po' cambiano, grazie. Hai capito?
0: Però se ha fatto 2
1: però
0: traslochi.
1: Però perdere la casa per un incendio.
0: Sì, ma
1: brutto,
0: ci ha fatto capire che ne ha perse 2 per incendio. Dal messaggio.
1: Dal messaggio sì. Cioè 2 incendi.
0: Ma smettiamo di dimenticare le pentole sul fuoco? Per piacere. Amica cara, sto scherzando.
1: Potrebbe essere, va bene. Sentiamo.
2: Ciao a tutti. Ciao. Io ho fatto solo un trasloco, grazie a Dio. Però la cosa più assurda è che sono passato da una casa di 60 metri quadri scarsi a una di 200. Allora. Eppure a una stanzina dove ho ancora degli scatoloni da dover sistemare.
1: Hai visto?
2: So dove metterli. Quindi vedremo. Ciao a tutti.
0: Ciao. Tu lo sai che io abito in questa casa dal 2011 e tipo nella camera da letto ho ancora, sai, la lampada attaccata, c'è il corrugato che
1: quella
0: esce
1: di default proprio,
0: sì, quella
1: la
0: lì.
1: Lampada di default
0: ma anche in molte altre stanze.
1: Va bene, va bene. Grazie per i vostri messaggi, sono le 17, amici.
3: Radio Company Time. Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
2: E anche
1: allora,
2: un ospite.
1: Esatto,
2: un
1: ospite. Che è strano, perché di che solito strano. Non vuole venire nessuno da
2: no,
1: noi.
2: No, no, abbiamo, guardano le nostre facce e dicono no.
1: Abbiamo provato anche a cambiare profumo, ma non è mai successo niente. In realtà abbiamo un ospite che ci deve parlare di una manifestazione che avrà al suo interno anche una serata che ci riguarda. E sì, quindi vi presento, signore e signori, l'assessore al turismo del comune di Chioggia, Riccardo Griguolo. Buon pomeriggio, benvenuto.
3: Ecco, ciao Riccardo.
4: Buon pomeriggio e grazie dell'invito, ovviamente.
1: Allora,
4: ma siete un sacco simpatici, perché non vuole venire nessuno?
1: Siamo anche brutti, è quello certo, fondamentalmente il problema. Senti, di che cosa ci devi parlare?
4: Allora, come hai detto te, ci sarà una bellissima serata,
1: sì,
4: il primo di agosto, con il Mixatone, un vostro format.
1: Quindi questo sabato?
4: Questo sabato qui,
1: okay,
4: esattamente. Quindi, mm-hmm. Però ricordiamo che le serate non sarà solo il sabato,
1: sì,
4: ci sarà il clou. Cominceranno già da questo giovedì, ci sarà giovedì, venerdì, sabato e domenica. Quindi penso che chi ha voglia di passare a Sottomarina e Chioggia trova da fare.
1: Ricordiamo, Sottomarina, località di mare.
4: Esatto.
1: Stiamo parlando del weekend che va da luglio ad agosto, quindi mi sembra proprio la ciliegina sulla torta.
2: Proprio quel weekend dove non ci sono code, cioè quello lì che proprio c'è due persone.
1: Invece di ficcarvi in coda da qualche parte, andate a Sottomarina, ne fate un pochettino di meno e vi divertite. Allora,
4: va
1: sabato
4: bene.
1: 1 agosto c'è il Mixatone con DJ Nick e Igor Pezzi. Tra l'altro è una zona, mi dicevi, pedonalizzata, cioè viene fatta una variazione della viabilità, no?
4: Assolutamente, sarà al centro di Sottomarina, nella zona del boulevard di Piazza Italia,
1: sì,
4: quindi chi viene avrà sia il Mixatone,
1: sì,
4: che la possibilità di andare sui negozi che saranno tutti aperti, la pizzeria, ricordiamo quante ce ne sono,
1: sì,
4: quanto sono buoni i dolci.
2: Scusate un secondo, vado un attimo
1: asciugati la bocca, asciugati la bocca.
4: Poi ricordiamo insomma che chi ha voglia di mangiare pesce penso sia nel posto giusto,
1: assolutamente. Allora grazie all'assessore al turismo del comune di Chioggia,
2: Riccardo
1: Griguolo, che potrete incontrare, perché immagino sarai lì a controllare che tutto funzioni alla perfezione.
4: Esattamente, io vi aspetto e vi aspetto anche voi.
2: Beh,
4: ovviamente
2: può essere
4: ma
2: certo,
4: però non ci deve essere lo stesso effetto, cioè lì devono venire a trovarvi, però
1: assolutamente,
4: certo,
1: assolutamente. Certo. Grazie mille,
2: ciao Riccardo, buon lavoro, ciao a voi.
5: Brutti ma in costume su Radio Company.
6: Spot.
5: Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento, ingresso libero.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
9: Ehi Paola!
10: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
9: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
10: Ah sì?
9: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
5: Radio Company a Salerno la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Francesco Gabbani e Summer Funk qui a Radio Company in brutti ma in costume, dove arrivano notizie allarmistiche da parte di Pietro.
1: Adesso,
0: sì,
1: no,
0: sì, sì, attenzione.
1: Perché
0: aprite bene le orecchie
1: così?
0: Perché l'umanità è in pericolo.
1: No. Non fare così, queste cose qua sono proprio clickbait, proprio presente.
0: Un po' è vero, ma lo faccio apposta. Dovevo attirare l'attenzione dei nostri ascoltatori, quindi o dicevo tette.
1: Ma ti ricordi? Scusami, cioè, sai che c'è quella pubblicità che mette
0: Brad Pitt
1: lì? No, è un'idea tua quella. Ti ricordi quando Brad Pitt, tette?
0: Che tra l'altro è la pubblicità di Trade Republic,
1: sì,
0: che io uso. Cioè, capito? Io ho un conto su Trade Republic, capito? Ma oltre a rubarmi, cioè, mi prendono anche i soldi, capito?
1: Dai. Allora, torniamo invece a noi, che è una cosa che riguarda l'Antartide. Facendola in breve, in Antartide...
0: L'Antartide dov'è? A nord o a sud?
1: A sud.
0: Quella a sud.
1: A sud, dove ci sono i pinguini, perché i pinguini al nord non ci sono.
0: No.
1: Artide non ci sono, sono a sud, polo sud, quindi Antartide.
0: Sì, no, i pinguini, perché poi quando si vedono fanno uè, guaglio! E quindi sono soli.
1: No, allora, a parte questo, nel corso della, diciamo, degli anni, dei decenni di industrializzazione, molto mercurio che era presente nei mari è andato ad accumularsi in Antartide, ok? Quindi è rimasto lì fermo, ci sono i ghiacci, si è tutto ghiacciato, è lì, no?
0: Sì.
1: E il problema è che quello che si è accumulato poi viene rilasciato nel caso in cui il ghiaccio dovesse sciogliersi.
0: Chiaro.
1: Siccome il ghiaccio si sta un po' sciogliendo,
0: un ciccinino,
1: giusto quell'attimo, oltre al ghiaccio non è che esce acqua soltanto, ma c'è tutto quel mercurio che è andato a finire lì, insomma, in decenni, e che un po' alla volta si sta rilasciando di nuovo nei mari.
0: Sta tornando dov'era.
1: Esattamente. Quindi, oltre a quello che già stiamo emettendo, cioè immettendo nei mari, parecchio mercurio, metallo pesante, tossico per gli umani, insomma, e per gli esseri viventi, c'è anche quello che fa da serbatoio, che adesso sta ritornando lentamente nel mare. Quindi, insomma, si va a sommare.
0: E
1: no?
0: La cosa più preoccupante è che lì ci sono i tonni che nuotando assorbono altro mercurio, oltre a quello che già hanno, che non è tanto, però ne assumono altro. Quindi, oltre a mangiarlo, potremmo tranquillamente pescarlo, prenderlo intero, ce lo infiliamo nel sedere e misuriamo la febbre.
1: Eccolo là. Lo sapevo io.

0: Miles on it, Marshmallow e Kane Brown. E adesso altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Completato lo storico abbattimento del diaframma nella galleria di base del Brennero che collega Italia ed Austria. Gli scavi austriaci si sono congiunti la scorsa notte con le gallerie ferroviarie già realizzate sul versante italiano. A circa 1400 metri di profondità sono stati così creati due nuovi collegamenti transfrontalieri. Sul lato italiano sono state utilizzate due frese meccaniche, mentre in Austria lo scavo è avvenuto con esplosivi. Un traguardo che unisce dunque due paesi, due cantieri e anche due differenti tecniche di costruzione.
2: Gianna Nannini rilancia America con Marrakesh. 50 anni di carriera rappresentano un traguardo che permette di rileggere il proprio percorso artistico attraverso una prospettiva diversa, ed è proprio questa l'idea alla base del nuovo progetto di Gianna Nannini, che sceglie di riportare al centro uno dei brani più rappresentativi del proprio repertorio. Sentiamola allora con Marrakesh, America Inc.

0: America Inc., Gianna Nannini, Marrakesh, qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Tra poco invece torniamo con Cervelli in fuga, dove proveremo anche oggi a regalarvi 50 euro di buoni carburanti San Marco Petroli.
1: Non ho altro da aggiungere, vostro onore.
0: Va bene, a tra poco, dai.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
3: Alle 18 a Roma la conferenza stampa di presentazione del Neo CT della Nazionale Roberto Mancini. Un ritorno dopo il quinquennio 2018-2023, insieme a Mancini prime parole anche del Neo DT Claudio Ranieri. Dopo lo sconto accise sul gasolio da 17 centesimi, le associazioni consumatori denunciano la mancata riduzione dei prezzi in molti impianti. Il garante dei prezzi del Ministero delle Imprese, del Made in Italy, ha comunicato alla finanza l'elenco delle stazioni di servizio che non hanno ancora applicato il taglio. La nuova ondata di caldo che interessa l'Italia raggiungerà il suo picco di calore venerdì, quando saliranno a 11 le città da bollino rosso, massima allerta per la salute. Alla città di Campobasso, già da oggi con temperature bollenti, si aggiungeranno Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino, Viterbo, Perugia e Rieti. Restano in carcere due giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa sabato dopo una dimostrazione no TAB. Durante l'udienza di convalida del fermo entrambi hanno affermato di non aver preso parte agli scontri, di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: C come Company, C come C Radio.

0: Joey Corry, Whisper.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Calvin Harris e Ragamon Man con Giant, e ora Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Mi è venuta in mente una scena di Pulp Fiction. Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa,
2: tocca,
0: chi
2: si porta proprio a
0: esatto, chi si porterà a casa 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli, che salutiamo e ringraziamo.
2: E che vi ricorda la F101, la benzina speciale che nasce dalla ricerca di San Marco Petroli, che aumenta la qualità ottanica e quindi consente di esaltare le prestazioni di auto e moto, in particolare riduzione dei tempi di accelerazione in partenza da fermo, che è quella che tu fai spesso quando metti la retro. E poi anche
0: ma questa cosa mi sta costando un mese senza macchina,
2: esatto,
0: te lo dico,
2: esatto. E
0: ma
2: poi anche migliora ovviamente la cosiddetta ripresa.
0: Molto bene, andiamo alle categorie rimaste. Denzel Washington, pallavolo e animali asiatici. Scriveteci una di queste categorie via WhatsApp al 3332688688. Ci sarà una categoria più votata del giorno, vi faremo una domanda in merito a quella categoria dandovi tre opzioni di risposta A, B o C. Se la risposta sarà quella giusta, come diciamo sempre ed è inequivocabile, tra l'altro, i 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli diventeranno vostri. 333-2688-688, Denzel Washington, pallavolo oppure animali asiatici.

0: Sei in ferie o no?
1: No, non ancora, una settimana, manca poco.
2: Dai, hai un'altra settimana di lavoro, andrai da qualche parte? Hai già prenotato?
1: In Croazia.
0: Ok, va bene. Tra l'altro ci sei anche tu in Croazia.
2: Sì, andiamo in Croazia questo venerdì, poi lo ricordiamo, è importante. Okay. Andiamo in Croazia un po' prima di Giada, diciamo. Giada che ha scelto la categoria pallavolo, giusto?
1: Sì.
2: Molto bene, hai giocato a pallavolo?
1: Sì, ho fatto 8 anni.
2: Ah, ok. Ha già vinto in pratica. Va bene. Allora, Giada, sto per farti la domanda, poi ti do le 3 alternative di risposta. A quel punto dico via con il tempo e tu, speriamo, mi dovrai dare la risposta esatta. Hai 10 secondi, mi raccomando, non farli scadere. Okay. Tutto chiaro?
1: Sì, tutto chiaro.
2: E allora andiamo senz'altro con la domanda della categoria pallavolo. Allora, Giada, la domanda è questa. Quanti punti bisogna fare per vincere il primo set? A, 25, B, 15, C, 32. Via con il tempo.
1: 25.
2: Direi proprio 25. Con il nuovo sistema di Rally Point. Una volta quando giocavo io a pallavolo ci arrivava il 15, però c'era il cacà, tu che lo sai,
0: il cacà.
2: No, il cambio palla.
0: Dai, vedi che alla fine ci sono.
2: Sì, ci sei arrivato, certo.
0: Più vero.
2: Cambio palla.
0: Brava Giada, complimenti, 50 euro di buoni carburante. Grazie. San Marco Petroli, grazie a te, che ti arrivano a casa molto presto, e un buono che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP.
2: E affiliati.
0: Grazie Giada, ciao.
2: Ciao.
1: Grazie, buona serata.
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervello.

0: così te ne vai in Croazia.
1: Esatto, abbiamo parlato, abbiamo accennato alla Croazia con Giada, la nostra concorrente che ha vinto Cervelli in fuga di questa sera. Ci sarà un appuntamento che arriverà tra poco.
0: Quante isole ha quella la Croazia? Ah no, quella era la Grecia.
1: Era la Grecia. Ha delle isole comunque anche la Croazia, ne ha parecchie. Tra due giorni, quindi venerdì 31, saremo a Dignano d'Istria, vicino a Pola, per un appuntamento con Energia 90, marchiato Radio Company, quindi con la musica sostanzialmente degli anni 90. Ci saremo ovviamente io e Andrea Rossini, che siamo qua, ma ci saranno anche Gianluca Pacini e Joe. Quindi mi raccomando, se siete da quelle parti, passate a trovarci, a salutarci, passate a offrire da bere ad Andrea Rossini, che durante le serate ha sempre tanta sete, non so perché.
0: Mi mandate una foto della vostra camera d'albergo, tua e di Rossini. Secondo me vi accolgono, vi fanno il cuore con le lenzuola quando
1: ma
0: arrivano.
1: Ma credo che avremo, avremo due camere separate.
0: Attenzione!
1: Sì, perché io gli ho mandato una mail e gli ho scritto: a me piace cagare da solo.
0: Quindi, con la porta aperta.
1: E credo che ce ne daranno due.
0: Va bene. Adesso una piccola pausa per noi. Prima però arriva Vittorio Ferro.
2: Un'occhiata al tempo per domani su tutte le regioni, tempo stabile, soleggiato e molto caldo, da segnalare lo sviluppo di nubi cumuliformi su rilievi ma senza precipitazioni, temperature minime e massime in aumento, valori pomeridiani compresi ovunque fra 30 e 37 gradi, con picchi di 38 nelle aree di pianura e nelle zone interne di Toscana, Lazio e Sardegna. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornati stream.it o scaricate l'app.
1: Grazie Vittorio Ferro, a domani.
3: Su Radio Company. Brutti, ma in costume.
4: Spot.
3: Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in Action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento, ingresso libero. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
7: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.

0: My Soul, il disco di Bruno Mars, ed è anche l'ultimo di questa puntata di Brutti ma Simpatici, hai capito?
1: Ma torniamo domani sempre tra le 16 e le 18, sempre con zero problemi
0: e zero discussioni, yeah. Hai capito?
1: Certo che ho capito.
0: Va bene, grazie a Stefano Ferrari.
1: Grazie a Pietro.
0: Ad Andrea Rossini per la parte tecnica, arriva Stefano Conte, ciao.
2: Radio Company Time.
1: Ciao.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
2: Spot. Atterra in un luogo magico, vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: eccola qua, eccola qua. Siamo arrivati. Hai mai avuto in passato nella tua vita, Gianluca, degli episodi di déjà vu? No, perché io mi ritrovo praticamente in questo 29 di luglio 2026, dove andando in giro oggi pomeriggio per un attimo venendo in radio, avevo la sensazione di ritrovarmi all'inizio di questa estate. Cioè la temperatura, la giornata, il sole. Cioè, mi sembra un luogo comune che accompagni questa estate 2026, dove non so, mi sembra di aver vissuto già delle giornate di caldo così. Però forse me lo sto sognando io. Gli amici che sono in macchina in questo momento magari soffrono di meno caldo, che ne so. È una solo la mia sensazione. E poi quando ritorna di nuovo, hai capito, il ciclone africano, anticiclone, c'è sempre la descrizione di dire state nei luoghi freddi, grazie al pazzo, per non dire. Ah, vabbè, stiamo per incominciare un nuovo appuntamento di Tutti in Lista Club Privé, questo 29 di luglio 2026, ci sigliamo, vai.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è Tutti in Lista.
0: Vi ricordiamo di bere molto, di recarvi nei luoghi più freschi come le corsie dei supermercati, piuttosto che tenere l'aria condizionata non possibilmente sparata, perché una volta che scendete dall'automobile questo sbalzo termico può provocare svarioni, come succede anche a noi. Noi no, siamo presenti invece qua all'interno del nostro studio come ogni sera dalle 18 fino alle 20, anche in questo 29 di luglio 2026, pronti a tenervi compagnia, e le regole sono quelle: musica, argomento interessantissimo quello di oggi, secondo me voglio proprio la vostra opinione, soprattutto non avendolo mai fatto io, volevo sapere se l'avete fatto voi e se l'avete fatto voi se vi è piaciuto. Che messa così, uno dice fra un attimo lo scoprite. Intanto abbiamo Baby Cake con Tuca Macarena.
3: Radio Company, the summer is magic.

singaporiana. Ebbene sì, lei è nata a Singapore, ragazzi, è nata a Singapore da genitori italiani, poi ha vissuto a Londra prima di trasferirsi in Italia, anche se insomma è praticamente romana a tutti gli effetti. Noi invece siamo pronti con l'argomento di stasera per Tutti in Lista, Club Privé. E ve l'ho detto, voi le avete mai fatte? Perché io non le ho mai, io ammetto questa cosa che non l'ho mai fatta. E magari a voi è piaciuto. La vacanza in solitaria sono sempre più diffuse. Il 63% degli italiani dice di desiderare un viaggio da solo almeno una volta, e non parliamo solo di single, anche persone in coppia scelgono ogni tanto di partire da sole. I motivi: libertà totale di scelta dove andare, cosa fare senza compromessi con nessuno, e c'è anche chi organizza vacanze pensate apposta per chi viaggia solo, con gruppi e tour dedicati per socializzare comunque durante il viaggio. Ma scusa, se parti da solo stai da solo, che vai a socializzi con quelli che incontri sul posto, non con quelli che partono con viaggio. Le mete più gettonate sono Spagna, Grecia, ma anche Puglia, Sardegna e Sicilia. E allora vi chiediamo: avete mai fatto una vacanza da soli? E se non l'avete mai fatta, la fareste? Oppure è una cosa che è invece assolutamente distante dalla vostra idea, cioè di fare una vacanza da soli? O pensate ancora in questo 2026 che sia sfigato partire da soli senza nessuno? Magari non è più sfigato, però non è che sia al massimo, magari qualcuno cerca di partire sempre almeno in coppia. Quindi vi chiedo: avete mai fatto una vacanza da soli? Qual è stata la meta? Se vi è piaciuta, se non vi è piaciuta? E se non l'avete mai fatta, la fareste? O pensate ancora che sia sfigato nel 2026 partire senza nessuno? 333 2688 688. Abbiamo Mark Knight con Who Clap Your Hands.

0: Clap your hands, Mark Knight ha pensato bene a rifare anche questo pezzo qui, mentre noi vi abbiamo chiesto, visto che sono sempre di più le persone che vanno in vacanza in solitaria nel 2026, sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao company, sì, ho fatto una vacanza da solo di recente anche, ho stato 4 giorni ad Amsterdam totalmente da solo, devo dire che fa paura, ma è molto bello.
0: Perché fa paura? Cioè perché fa paura andare in giro per la città? Perché ha fatto paura all'inizio magari in un... Per cosa? Cos'era questo rumore? Non ho capito. Cioè, per cosa fa paura? Perché fa paura la città? Non lo so, non ho capito perché. Dateci anche le motivazioni, noi siamo curiosi a 360 gradi. Ci fermiamo un istante con tutti in lista, torniamo a parlare.

Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi suoni i

0: Monticello, Benevento. Ingresso libero.
1: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
2: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
4: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: C come Company, C come C Radio.

0: vista la percentuale che, di cui stiamo parlando, vi abbiamo chiesto: avete mai fatto una vacanza da soli? E se non l'avete mai fatta, la fareste? O pensate ancora che sia da sfigati partire senza nessuno nel 2026? Prima ho chiesto all'amico che ci ha detto che Amsterdam ha detto ho fatto un po' paura, perché c'era questa cosa della paura, e ci ha aggiunto insomma una motivazione.
1: Oddio, in realtà fa paura perché non c'ero mai stato. Okay. Non ho assolutamente idea di come si parli l'olandese. Certo. Ok, con l'inglese me la cavo. E sono anche quasi stato accoltellato, quindi per quello.
0: Bene, cioè direi ottimo, ma sei uscito vivo, ci stai parlando, quindi è un'esperienza da provare anche quella. Vuol dire che insomma hai rischiato forse qualcosina. Sempre meglio in certe località andare in giro in due o tre, quello aiuta e non poco. Sentiamo chi c'è in lista ancora.
2: Ciao Radio Company. Ciao. Sono Nicole da Treviso.
0: Ciao Nicole.
2: Io penso che fare una vacanza in solitaria da soli, non dico che sia da sfigati, okay, non mi permetto di dire così, però io non lo farei mai, perché mi farebbe tanta tanta tristezza. No, non mi piace.
0: Grazie anche per la tua opinione. C'è Katy Perry con Watch It Burn.

0: Grazie, eccola qua, Katy Perry, bella cattiva, incavolata. Le vacanze in solitaria sono sempre più diffuse, il 63% degli italiani dice di desiderare un viaggio da solo almeno una volta, e non parliamo solo di single, anche persone pensate in coppia che scelgono ogni tanto di partire da sole. I motivi sembrerebbe, secondo quelli che sono i vari siti che danno informazioni, sono siti di viaggio che parlano di questa cosa, libertà totale di scelta di dover andare, cosa fare senza compromessi con nessuno, e c'è anche chi organizza vacanze pensate apposta per chi viaggia da solo, con gruppi e tour dedicati per socializzare comunque durante il viaggio. Anche se su questo suggerimento io resto un po' perplesso, cioè se parti da solo è per fare un'esperienza con te stesso, per ritrovarti, il fatto di partire già in contatto con qualcun altro, cioè secondo me perde la finalità del fatto di partire da solo. Potevi chiedere a un amico o un'amica di partire nello stesso periodo e trovavi lo stesso la soluzione. Le mete più gettonate sono Spagna, Grecia, ma anche Puglia, Sardegna, Sicilia. E allora vi abbiamo chiesto: avete mai fatto una vacanza da soli? E se non l'avete mai fatta, la fareste o pensate ancora che sia da sfigati partire senza nessuno? A proposito di questa cosa, c'è chi dice: Roberto, per me il bello del viaggio è proprio condividerlo con qualcuno. Un tramonto visto da solo mi sembra sprecato, non ho nessuno con cui dire guardare, guarda che meraviglia, non giudico chi lo fa, capisco i motivi, ma per il mio carattere sarebbe una vacanza triste e non liberatoria, quindi Roberto ci segnala questa cosa qui. E voi che ne pensate? Noi intanto abbiamo Rio con Shine On.
1: Radio Company, the summer is magic.

0: con Shine On, quanto l'abbiamo suonata, quanto ci ricorda insomma le estati, quelle che abbiamo passate da soli o quelle che abbiamo passato in un viaggio in compagnia. Sentiamo chi c'è in lista con noi, fai aprire quella porta, vai, vai.
1: Ciao company. Ciao. Io parto per la seconda volta da sola.
0: Dove?
1: Una crociera. La prima volta mi sono divertita tantissimo, ho conosciuto tantissime persone, un po' in imbarazzo all'inizio, ma poi è stato tutto scorrevole, pertanto quest'anno ho deciso di rifare la seconda crociera.
0: Bene.
1: Per cui io la consiglio vivamente, una bella vacanza da soli ogni tanto. Ciao!
0: Ciao, grazie per insomma averci segnalato questa cosa. La crociera è forse la vacanza ideale per partire da soli, perché sei sicuramente finisci al tavolo a cena con qualcuno. Cioè, quello è sicuro. Io che l'ho fatta con qualcun altro a cena, finisci al tavolo perché ti mettono al tavolo con qualcuno. C'è Alex Warren con Fever Dream.

0: Fever Dream. Sentiamo chi c'è in lista. Vai.
1: Ciao ragazzi. Ma allora sì, io ho fatto una vacanza da solo, sono andato in bicicletta, ho visitato e ho percorso le strade della Corsica del Sud, bellissima, la consiglio soprattutto se sono appassionato di bici. E una vacanza da solo sì, la rifarei. Non mi è capitato di recente, qualche anno fa ripeto, però se mi capitasse ancora, avessi l'opportunità, certo rifarei, è una bella esperienza che consiglio. Ciao.
0: Ciao, grazie. In questo caso, no, però sei molto impegnato dalla tua passione, che cioè quella della bicicletta, e non è in realtà una vacanza dove tu ti distendi e magari mediti su te stesso, cioè c'è l'impegno quotidiano di fare chilometri in bicicletta, e questo sì ti fa godere dello spettacolo, però diciamo quando non pedali e non sei per strada a visitare, cioè non è come la vacanza secondo me quella dove sei statico, per dare un'idea, cioè dove sei fermo, cioè c'hai l'impegno quotidiano di pedalare, è già diverso, perché comunque è la passione che ti occupa il tempo che invece dovresti meditare su te stesso. È troppo profondo, dici.
2: Wego.
0: Vabbè, dai, ci ritroviamo fra pochissimo con Tutti in Lista, Club.
3: Tutti in Lista, Club Privé. Spot.
4: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Siamo con tutta la parte degli amici che sono il 60% che non vuole, cioè anzi il 40% che vuole andare in giro in coppia. Perché te lo dico? Perché c'è qualcuno che scrive: sono una mamma single, mia figlia fa weekend alterni dal papà e in questo che sarà con lui sarà il mio compleanno. Ho prenotato 2 notti alle terme, per me è pesantissimo perché mi imbarazza mangiare al tavolo da sola, ma mi dovrò abituare visto che nelle relazioni non sono molto fortunata. Beh, allora mettiamolo in questi termini: il fatto di andare alle terme ti concedi del relax e quindi sai che anche se sei al tavolo da sola, ma chi se ne frega, cioè ti fai 2 giorni da sola. Ci sono poi delle vacanze, come ha detto l'amica di prima, che fai tipo la crociera, dove non puoi cenare da sola e non puoi pranzare da solo. A pranzo forse sì, ma a cena, a memoria, ti mettono al tavolo con altre 9 persone. È impossibile che non conosci qualcuno in mezzo a quel tavolo fra 9. Perché ho, cioè, 9 persone, almeno alla seconda serata hai già imparato a conoscere e a condividere magari qualcosa. Quindi è una vacanza solitaria, ma non proprio solitaria. Sentiamo chi c'è.
1: Io ho fatto il mio primo viaggio da sola l'anno scorso e sono stata a Madrid. L'unico problema è che sono stata proprio nei giorni in cui c'è stato quel blackout nazionale che aveva colpito Spagna, Portogallo e Francia, quindi diciamo che sono tornata un po' a casa con una con la bocca un po' amara, diciamo, no? Però è stata un'esperienza che andava fatta, cioè nel senso sicuramente serve, però sì, non so se la rifarei, ecco.
0: Bene, così nella sventura, diciamo, avresti potuto condividere quella fortuna o sfortuna, perché poi la bellezza di vedere Madrid, ma la sfortuna di essere incappata in una settimana dove ci sono stati quei problemi là, la sfortuna condivisa con qualcuno che ti sostiene, che affronta magari e tenta di risolvere il problema con te. Grazie anche per la tua testimonianza. Intanto c'è Gordo con Loco Loco.

0: Siete su Radio Company, questo è Tutti in Lista, Club Privé, ci state raccontando la vostra su questa cosa che sta crescendo sempre di più, cioè sembrerebbe il desiderio da parte di italiani single e non single di fare le vacanze da soli. Sentiamo chi c'è in lista stasera.
1: Ciao. Vacanze statiche ne ho fatte tantissime.
0: Bello,
1: statiche. Per vari problemi di lavoro non combaciavano con quelle dei miei amici. Perciò andavo a esperienze tipo campi di ritiro spirituale oppure andavo a trovare persone con cui passavamo letteralmente delle ore a discutere e confrontarsi sulla vita che ognuno stava vivendo e sinceramente queste cose a me un po' mancano.
0: Ma lo sai che mentre tu raccontavi questa cosa, questo nostro amico, a me, a Gianluca Pacini, sono ritornato, perché c'hai aperto il cassetto dei ricordi in questi termini. Quando sia io che Gianluca, per motivi che non stiamo a spiegarti qua, andavamo in vacanza in Toscana. Ci sono dei periodi dove in Toscana finisci la sera intorno alle 23, 24, ritrovarti ancora al tavolo dove non c'è niente di elettrico, cioè hai perso il contatto veramente con televisione, non c'è nulla che squilli, quindi niente di luminoso, niente, e sei là accanto al tavolo che chiacchieri con gli amici e stai lì a discutere e attorno a te c'è solo il rumore della campagna ed è totalmente buio, quindi ritrovi e senti solo le tue chiacchiere sotto magari a questi capannoni che c'erano, queste arcate enormi d'estate, quindi mi hai riacceso questo ricordo qua. Bravo, c'è Lord Luxury con Pitbull in arrivo, Body on Mind.

0: Quando non sai cosa mettere, cioè che magari prepari un piatto e non sai cosa metterci sopra, ci metti un po' di Pitbull. Tanto sta bene su tutto. Visto che ogni tanto riappare anche Pitbull, infatti eravamo preoccupati, abbiamo detto ma che fine aveva fatto? Pitbull, che prima era presente su metà dei successi internazionali, che fine ha fatto? Ed eccolo qua, è arrivato di nuovo insieme a Lad Luxury, questa collaborazione Nicky Jam Brando, perché ormai sono una famiglia che hanno composto questo pezzo qui. Tutti in lista Club Privé, stiamo parlando di vacanze in solitaria, visto che sta salendo il numero delle percentuali di quelli che fanno le vacanze da soli. Vi abbiamo chiesto, le avete mai fatte? E se non le avete mai fatte, sareste capaci di farle o è una cosa che vi mette moltissimo in difficoltà? Perché poi può dipendere anche dal carattere, sentiamo.
1: Poi dipende dalle capacità che ha una persona di rapportarsi ad altre persone e fare nuove conoscenze. Io personalmente sono abbastanza chiuso, per cui arriverei solo tutta la vacanza. Può essere una scelta che si cerca, come no.
0: Hai detto giusto, potrebbe essere una scelta che si cerca, perché c'è qualcuno che si è trovato in mezzo a questa situazione, magari te ne parlo fra un attimo, e ha trasformato la sfortuna di trovarsi da solo in vacanza in qualcosa invece di assolutamente eccezionale e di potersi godere questa vacanza. Ne parlo fra pochissimo, adesso intanto Karol G, Manu Chao, viaggiando per il mondo. Radio Company. The summer is magic.

0: Ultima nota, abbiamo sentito anche Karol G insieme a Manu Chao viaggiando per il mondo, mentre vi avevo detto prima che avrei parlato di qualcuno che ha tramutato una vacanza che poteva diventare veramente pesante perché non è andata come voleva lui in qualcosa di tragico, invece lui l'ha tramutato praticamente in un viaggio interessante. Ciao super, 8 dicembre 2003, quindi stiamo parlando di più di 23 anni fa, giusto? 23. A Parigi per ritrovare la tipa, lei lavorava lì, conosciuta a Ibiza durante le ferie, e lei mi ha tirato il pacco perché aveva paura di essere scoperta dal fidanzato. Morale della favola, mi sono girato Parigi per 3 giorni da solo ed è stato veramente bellissimo. Quindi ha trovato l'opportunità, diciamo, di un weekend che era andato male, forse si aspettava tutt'altro, però l'ha trasformato in un viaggio culturale sicuramente interessante per 3 giorni a Parigi, e quindi non l'ha presa in maniera negativa, l'ha presa in maniera assolutamente positiva. E voi sareste capaci di tanto? Ce lo raccontate fra pochissimo.
1: Stasera la luna
2: su Radio Company, tutti in lista club privé. Spot. Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni.

0: Monticello Benevento, ingresso libero. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale.
6: Radio Company.
5: In Campania,
6: in Italia,
5: nel mondo. Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: eccolo qua, Tommaso Paradiso, che con la sua malinconia molto estiva ci ha portato ad altre risposte di Amici in Lista con noi. Abbiamo sentito comunque anche Queen con I Want to Break Free, quello era il brano del passato, brano del presente. Sentiamo, a proposito di Amici in Lista con noi, chi c'è in lista?
1: Anch'io sono stata in vacanza in Egitto, una volta a Sharm e una volta a Marsalam, da sola. E non è la prima volta che vado, è bellissimo, ti svegli quando vuoi, mangi quando vuoi, vai dove vuoi, è fantastico. Io vado nei villaggi così mi sento protetta e al sicuro, diciamo, vengono a prendermi all'aeroporto così, e l'animazione la sfrutto se mi va, o faccio l'escursione se mi va, o sto in spiaggia ferma se mi va, insomma è bellissimo. Cioè, diciamo, io lo consiglio vivamente.
0: Dai retta tu, il fatto del villaggio turistico è molto tutelativo nel viaggio da solo, visto che stiamo parlando del fatto della ricerca del viaggio da solo. Perché lo dico? Perché appunto, come ha detto lei, il villaggio turistico ti tutela, l'idea che tu possa mangiare da solo e tranquillità è assolutamente normale nel villaggio turistico, così come potrebbe capitare che invece vai a cenare con qualcuno che hai conosciuto al villaggio, e dall'altra parte puoi dare retta alle persone che hai conosciuto al villaggio, così come non farci assolutamente caso e anzi startene per i cavoli tuoi. Quindi è una buona scelta via di mezzo per quelli che vogliono fare il viaggio in solitaria, ma tenere la porta aperta, forse è quella l'idea. Controlliamo l'ora, vai, le 19 e un minuto.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News. Ho sbagliato e mi dispiace, come quando perdi la donna della tua vita. Queste le prime parole del neo CT della Nazionale Roberto Mancini a proposito del brusco divorzio di 3 anni fa, quando lasciò l'Azzurro per rispondere all'offerta saudita. Le autorità giapponesi hanno emesso un nuovo allarme terremoto dopo che si è registrata una nuova forte scossa nella prefettura di Kunamoto, nel sud del paese, stessa zona del sisma di ieri in cui sono morte almeno 18 persone. Sono 12 gli indagati della procura di Bologna che ha aperto ufficialmente un fascicolo per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, 42enne marocchino morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un intervento della polizia. Indagato per incendio, calunnia, simulazione di reato, Adriano Cappellari, collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza, che il 30 maggio aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa, ricevuto minacce scritte nei suoi confronti contro Don Patriciello e la Premier Meloni. Dalle indagini delle forze dell'ordine si è rivelato tutto falso. Ed è tutto, a più tardi.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Spot.
7: Non stop dance.
8: Non stop fun.
7: Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in Action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento, ingresso libero.
9: È tempo di pensare all'estate.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Radio Company Live Tour il 31 luglio a Circello Benevento.
4: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Azione! Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleclano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

E allora, sorry, scusa, lo sento. Un attimo che vado a prendere la lista, perché sennò anche tu, Gianluca, io devo prendermi la lista. È fondamentale, perché anche oggi stiamo per scoprire tre pezzi. E di questi tre pezzi solamente uno sarà il vincitore, quindi quello che andremo ad ascoltare, quello che voterete voi con le vostre preferenze, perché avete questa possibilità, cioè di decidere non la canzone che sta per arrivare, quella è quella che ci serve appunto per raccogliere le preferenze, ma quella immediatamente dopo l'avete scelta voi fra i tre pezzi, pezzo A, pezzo B o pezzo C. 333-2688-688 il numero per decidere in questo mercoledì, in questo 29 di luglio. Il pezzo è Robbie Williams, la sua Feel. Mi piace Robbie Williams? Votate A. Se preferite invece Will I Am insieme a Britney Spears, scream and shout. When you have this in the club, you gotta turn it up. Pezzo B di stasera, quindi Will I Am insieme a Britney Spears, Scream and Shout. Robbie Williams invece A. Pezzo C, Aaron Ciupa con I'm an Albatross. Fuck that little mouse, cause I'm an albatross. Quale di questi tre volete ascoltare? Robbie Williams, Will I Am, Britney Spears, Aaron Ciupa? Lo decidete con le vostre preferenze. Il tempo, come già detto, di una canzone, e quindi arriva anche De Biasi durante. Non mi dica che no.

0: Lo sai come fai a distinguere le automobili degli ascoltatori che ascoltano in questo momento Radio Company rispetto agli ascoltatori invece che sentono altre emittenti? Che la loro va a sobbalzi, perché su Nyman Albatros ha quel ritmo un po' così a saltelli, no? L'abbiamo risentita perché ha vinto per pochissimo contro Robbie Williams. C'è Saif intanto che ritorna con la sua Parlar d'amore, un nuovo singolo di Saif.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: l'abbiamo ritrovata in questa nostra serata, in questo 29 di luglio 2026, serata che non si ferma, per tutti in lista. Siamo assolutamente live su Radio Company e stiamo anche per scoprire un altro effetto in questa sera. Adesso dobbiamo semplicemente vedere quale sarà, però vi posso dire che giocheremo coi numeri, già ve lo anticipo, quindi state con noi, ritorna l'effetto fra poco.
1: Lista Club Privé. Spot.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Dai, dai, let's go. Ah no, scusami. Cantavo così anch'io.
1: Yo,
0: siete su Radio Company, questo è Tutti in Lista, Club Privé, ma attenzione perché sta per arrivare il momento dell'effetto. Insomma, chi ci segue ogni sera lo sa come funziona l'effetto, io lo rispiego ogni sera per magari qualcuno che per la prima volta sente questo momento qui, perché l'occasione potrebbe essere quella che è in vacanza, in ferie, quindi non ha il solito orario e non ha mai sentito che cosa facciamo in questi minuti. Noi andiamo a prendere spunto da uno di quei giochi che ci diverte moltissimo, li trovate sui social, intrattengono gli amici e le amiche che magari sono in attesa, in lista d'attesa dal dentista, e quindi giocano con questi giochini. In realtà noi l'abbiamo tramutato praticamente in un gioco per darci delle risposte a noi la sera, dove vogliamo anche un po' coccolarci, lo vogliamo fare anche nei confronti degli ascoltatori. E quindi oggi ho ripescato l'effetto dove vi dicono qual è l'affinità di coppia. La cosa divertente è che questa affinità di coppia viene calcolata in base ai vostri due numeri. Quali sono i numeri? Sono la vostra data di nascita e il mese di nascita. Quindi se conoscete, perché poi uno magari pensa sempre alle coppie che funzionano da tempo, quindi si ricorda perfettamente mese e giorno di nascita della persona che ti sta accanto, ma potrebbe essere anche una persona con cui desideri stare, di cui conosci sia il mese che il giorno di nascita, e quindi vedi in affinità come potrebbe funzionare, se è una coppia che potrebbe andare d'accordo oppure una coppia che non può funzionare per niente. Quindi io ricordo, per partecipare a questo gioco e conoscere l'affinità di coppia dovete mandarci il vostro nome, nome possibile del partner o del potenziale partner, giorno di nascita vostro, giorno di mese di nascita vostro, giorno di nascita del partner, mese di nascita del partner. È semplice, cioè quindi nome vostro, nome del partner, giorno e mese è vostro, giorno e mese del partner, non mi serve tutta la data. 333 2688 688, noi andiamo a calcolare con le affinità numeriche come potrebbe andare a finire. Intanto ci ascoltiamo anche i Clean Bandit con Demi Lovato.

stasera, ma noi partiamo già con le affinità per vedere come vanno d'accordo Caterina e Omar. Caterina 13-4-16-2 Omar. Viene fuori un 8 e 9. 8 e 9 con la combinazione. Affinità. Mi dispiace partire così stasera. 27% mi dice. Montagne russe la definizione. Si piacciono tantissimo, ma non sempre si capiscono. Cioè, si piacciono da impazzire, ma certe volte tirerebbe una testata sul setto nasale. Uno vuole decidere, l'altro vuole sentire scintille garantite. È una coppia che vive tutto al massimo, attrazione forte, ma anche confronti accesissimi. Non la vede come una coppia facile. Se imparano ad ascoltarsi, può essere una storia intensa, altrimenti rischia di essere una continua altalena emotiva, cioè su e giù, su e giù, su e giù. Poi fateci sapere anche se ci azzecca, eh? Facciamo Alice. Alice 25-9, Simone 26-9. Sono nati con un giorno di differenza, eh? Poi bisogna vedere l'anno, ovviamente. Alice fa 7, Simone 8. Affinità 83% in questo caso. Amore e fuoco eterno. Si sfidano, si stuzzicano, ma alla fine si cercano sempre. Una ragione e l'altro agisce e insieme fanno una squadra forte. È una coppia che ha carattere, con tanta attrazione e rispetto reciproco. Tra tutti gli abbinamenti usciti oggi, questo è uno di quelli che vede più promettente in assoluto, non perfetti, ma capaci di tirare fuori il meglio l'uno dall'altro. Bravi, bravi. Irama con Cabana, cioè, ecco lì. Radio Company. The summer is magic.

Federica che ha praticamente come data 23-9, Giancarlo che ha il 10 dell'8, Federica e Giancarlo un 5 contro un 9, l'affinità si abbassa ulteriormente, 18%, fulmine d'estate. All'inizio sembra tutto perfetto, dice, e poi scoprono di viaggiare a velocità diverse, uno vuole libertà assoluta, l'altro cerca qualcosa di più profondo, c'è attrazione ma serve parecchio lavoro per trasformarla in stabilità. Questa è una di quelle coppie che può lasciare ricordi bellissimi ma non necessariamente una storia semplice o lunga. Federica e Giancarlo, mi dispiace, mi ha dato 18%. Si continua con la musica, c'è Raye, Where is my husband?

0: And, eccola qua Raie, mentre noi andiamo ancora a scoprire affinità in questa serata. C'è Cristina 24-10, Andrea 10 del 3, Cristina e Andrea un 7 e un 4, affinità 89%, colpo di fulmine permanente, dice, eh? Uno pensa, l'altro costruisce, coppia di progetto di vita, quando decidono una cosa insieme fermarli è impossibile, non è una relazione fatta di fuochi d'artificio continui ma di complicità che cresce. Questa è una delle compatibilità e delle combinazioni più forti uscite, meno spettacolare all'inizio ma molto credibile sul lungo periodo. Spero naturalmente che vi sia piaciuta, perché siamo stati un'altalena anche nelle previsioni e nelle affinità di stasera. Domani torniamo con un altro effetto e fra pochissimo con Tutte in Lista.
1: Radio Company, Tutti in Lista, Club Privé. Spot. Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company.

0: Monticello Benevento, ingresso libero.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Pronto?
5: Ciao Romina!
4: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
5: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
4: Sempre al verde?
5: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
4: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
6: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
7: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: E sulle note di Somber con Potential siamo arrivati alla fine di questo nostro appuntamento di Tutti in Lista Club Privé. Prima abbiamo sentito anche John Osborne, la sua One of Us, quindi brano del passato, brano del presente per chiudere l'appuntamento di stasera, di questo mercoledì. Non mi resta che ringraziare come sempre voi che siete stati con noi fino ad adesso. Attenzione perché arriverà comunque il One Love One Live, quello della settimana, l'appuntamento con Enrico Sisma a tenervi compagnia. E poi a partire dalle 22, come ogni mercoledì, ritornerò live con voi, in questo caso però da dietro una console, perché saremo in diretta da Villa Italia a bordo piscina. Ci sarà l'appuntamento con il fluido en plein air. Per tutti quelli che insomma vogliono ascoltare un po' di musica originale, fatelo, oppure veniteci a trovare se siete dalle parti di Padova. Abbiamo chiuso così l'appuntamento. Ah, mi sono dimenticato quasi di salutare il buon Gianluca Pascini, che ringrazio come sempre. Ciao. Appuntamento invece per quanto riguarda Tutti in Lista Club Privé domani a partire delle 18, sempre qui su Radio Company. Ciao!
1: Su Radio Company, Tutti in Lista Club Privé.
2: Una manciata di secondi alle 20.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.
5: Radio Company.
3: Radio Company, one love, one live.
6: Buonasera ancora, one love, one live, come tutte le sere qui all'interno di Radio Company, qui dalle 20 alle 22 in sostituzione di Igor Pezzi, che salutiamo, che abbiamo mandato in ferie, anzi se n'è andato in ferie. Lo salutiamo, tornerà con la nuova stagione da settembre, ma nel frattempo alleggeriamo di tanto anche con musica e notizie questo appuntamento che si chiama one love, one live. Dalle 20 alle 22, tra pochissimo, tante notizie. Nel frattempo partiamo con Gaia, bossa nostra.
5: One love, one live.
3: On Radio Company.

0: One Live.
1: Ciao, sono Enrico Sisma e questo è l'appuntamento che va fino alle 22 con musica e notizie. Piccola pausa per noi, a tra poco.
2: One Love, One Live on Radio Company.
3: Radio Company Live Tour.

0: spiaggia a Venezia. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
1: Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una

0: Monticello Benevento, ingresso libero.
1: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
2: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: love, one live.
1: One love, one live qui su Radio Company fino alle 22. Allora, come molti di voi sanno, la mattina noi all'interno della family parliamo spesso di relazioni, ma mi piace farlo anche la sera. Qui all'interno di One Love, One Live mi piace perché ogni tanto capiamo delle cose, visto che nessuno ci dà il libretto di istruzioni per sapere come gestire le relazioni, nessuno ci insegna come fare, qualche piccolo spunto ogni tanto si può prendere da qualche parte, da qualche studio, e tra poco vi racconto qualcosa.
0: One Love, One Live on Radio Company.

0: One Live.
1: Amici, buonasera, questo è Walla One Live qui su Radio Company, fino alle 22 stiamo insieme, siamo all'interno della prima mezz'ora, parliamo di relazioni. Sì, perché vi è mai capitato che il vostro partner vi dica: tu non mi capisci? Tu dovresti capire che cosa sto pensando? Quasi dare per scontato che il partner possa leggerci nel pensiero. Quante volte diciamo, ci siamo sentiti dire: dovresti conoscermi? Il problema è che quando siamo più intimi, diamo anche più per scontato che l'altro capisca le intenzioni e i sottointesi, cioè cose che noi diamo per scontato, che però magari per l'altro sono totalmente diverse da come la pensiamo noi. Il partner non possiede il manuale segreto nei nostri pensieri e non ci legge nel cervello, quindi la cosa migliore da fare è sempre quella di essere molto molto molto chiari anche per le cose più scontate. Non è detto che se il vostro partner vuole andare fuori a cena questa sera voi vogliate farlo. Ci ritroviamo molto spesso a pensare che il nostro partner voglia fare le stesse cose che vogliamo fare noi, anche nelle cose più piccole, amici e amiche. Quindi mi raccomando, non date mai nulla per scontato, parlatevi, comunicate il più possibile.
2: Live on Radio Company.
3: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Live.
1: Another 54 Ultra, Talk to You qui su Radio Company. Si chiude così la prima mezz'ora di One Love, One Live. A tra poco.
2: One Love, One Live.
0: On Radio Company.
3: Spot.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Dopo una piccola pausa si riprende con la seconda mezz'ora di Walla Walla Live, questo appuntamento di notizie, musica, molta musica e un po' di leggerezza per accompagnarvi in questa estate 2026. Io sono Enrico Sisma, tra pochissimo vi parlerò di un'altra notizia che riguarda il fatto di quanto piace a noi piacere agli altri e di come risultare piacevoli agli altri.
1: One love, one live on Radio Company. Stare

0: One Live.
1: Nico Heinz, Fabio De Magistris e Victor con J'adore, questo è Walla Walla Live, siete su Radio Company nella seconda mezz'ora di questo appuntamento fino alle 22, stiamo insieme. Attenzione, per fare buona impressione molto spesso pensiamo di dover raccontare qualcosa di brillante, funziona invece una domanda molto semplice che riprende ciò che l'altro ha appena detto, dimostra che stavamo davvero ascoltando. In pratica noi pensiamo sempre di dover dire cose interessanti, di dover essere molto intelligenti, di dover essere magari acculturati, di dover dire qualcosa appunto di molto molto interessante. In realtà molto spesso fare delle domande al proprio interlocutore fa risultare più interessati alla conversazione che stiamo avendo e possiamo risultare addirittura più simpatici. Infatti per fare buona impressione non è sempre necessario raccontare qualcosa di straordinario, potrebbe funzionare meglio appunto chiedere "e poi cosa è successo?". La domanda successiva fanno capire che non stavamo soltanto aspettando il nostro turno per parlare, ma siamo veramente interessati all'altro. One love, one live on Radio Company.

0: One Live.
1: White Girl Wasted, il nuovo singolo di Anna qui su Radio Company. Piccola pausa per noi, a tra poco.
2: One Love, One Live on Radio Company.
3: Spot.
1: Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni e durante

0: Benevento, ingresso libero.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19:30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno

0: bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al centro commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
1: Tempo di fitness?
2: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di Sport e Combattimento, Kickboxing, Pugilato, MMA, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, Functional Training e Preparazione Atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e Functional Training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
0: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
3: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
4: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Businessman, dito nella piaga, che va a chiudere la prima ora di One Love One Live qui su Radio Company.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Abbiamo appena ascoltato David Guetta con Sia Titanium, disco meraviglioso. Piccola pausa per noi, ma tra pochissimo parliamo di app di incontri.
1: One love, one live on Radio Company. Spot.
2: Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: Shake that.
2: Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in Action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento. Ingresso libero. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
5: Radio Company Live Tour il 31 luglio a Circello Benevento.
6: Top Car Service,
7: officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional, centro gomme e centro revisioni, officina meccatronica plurimarche, servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Live.
1: Walla Walla Live qui su Radio Company fino alle 22 stiamo insieme. Ciao, sono Enrico Sisma e adesso parliamo di app di incontri, o meglio ne parleremo tra pochissimo, ma prima voglio chiedervi: le utilizzate? Vi è mai andata bene? Oppure molto spesso vi va male? Oppure magari delle volte vedete che non fate quel match, cioè il match significa insomma avere qualcuno che vi scrive. Può succedere proprio perché magari non ci descriviamo così bene e quindi qualcuno passa avanti, passa un altro, semplicemente perché non abbiamo scritto quella cosa in più che attira l'attenzione su noi stessi. Tra poco vi spiego come fare. One love, one live on radio.

0: One Love.
1: One Love, One Live, qui su Radio Company. Questo è l'appuntamento che vi accompagna quest'estate fino alle 22. Stiamo parlando di app di incontri, se le utilizzate, non è detto che tutti li utilizzino, ma in ogni caso, ultimamente è diventato anche un altro metodo per conoscere persone. Non solo per avere delle relazioni, può essere anche un'avventura o può essere una semplice amicizia. In ogni caso, molto spesso ci chiediamo come fare breccia nel cuore degli altri. E nelle app di incontri molto spesso, va bene, a parte l'immagine, giustamente, scegliere la foto giusta ci sta, ma molto spesso funzionano meglio le nostre storie. Una ricerca del 2026 ha confrontato le reazioni a profili narrativi con quelle suscitate da profili costruiti come elenchi di caratteristiche. Praticamente scrivere amo viaggiare, mangiare, divertirmi dice pochissimo di noi. Raccontare invece quella volta in cui abbiamo perso un treno o conosciuto una persona speciale permette agli altri di immaginarci davvero. Una storia può creare più vicinanza di una lista della spesa sentimentale. Quindi magari la prossima volta che siete su delle app di incontri e state creando il vostro profilo, descrivete più voi stessi con qualche storia. One Love, One Live. On Radio Company.

0: Live.
1: Fred De Palma, Nip, Time is Kill, la testa gira e va a chiudere questa terza mezz'ora di One Love, One Live. A tra poco.
0: One Love, One Live on Radio Company. Spot.
1: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB+, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: One Live.
1: Questo è One Live, siete su Radio Company, io sono Enrico Sisma fino alle 22 insieme in quest'ultima mezz'ora, questo appuntamento che ci porta e ci accompagna per tutta l'estate. Vi ricordo sempre che noi siamo presenti in tantissime piazze in quest'estate assieme a Radio Company, assieme anche a Due Punti Eventi, ci troviamo con i grandi concerti e in questo periodo siamo all'Este Music Festival, ma saremo anche ad Asiago Live, poi a Vicenza, con tantissimi artisti. Vi invito a seguire le pagine 2.eventi.com, ma soprattutto seguire la pagina su Instagram, su Facebook ed eventualmente anche su TikTok di Radio Company. Si riparte con DJ Goa, Jason Derulo, Melody con Michiko. One Love, One Live. On Radio Company.

0: Company all'interno di One Love One Live. A tra poco.
1: One Love One Live on Radio Company. Spot.
0: Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga.

0: Benevento. Ingresso libero.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono.
3: Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angeli da Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, chiude questo appuntamento di Walla Walla Live in questo mercoledì. Noi ci sentiamo domani mattina dalle 6.30 con la Family. Grazie a tutti e una buona serata. Ciao!
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
3: Radio Company. The summer is magic.

0: Fluido. Fluido. L'aperitivo creativo plein air torna in diretta su Radio Company da Villa Italia tra pochi minuti. Spot. Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in Action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento. Ingresso libero.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Radio Company Live Tour il 31 luglio a Circello Benevento.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
5: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: Fluido plein air de Radio Company. Fluido, la semaine prochaine vous attend.
1: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
2: Spot.
1: Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni e

0: Circello, Benevento, ingresso libero.
1: Radio Company Live Tour, il 31 luglio a Circello Benevento.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

LOL di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simone Pasquale e Antonio Tononna. Su Radio Company, ora, Gin Tonico Elettronico.

0: radiofonico elettronico. Spot.
1: Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
6: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Gin Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gin Tonico Elettronico.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
0: Company. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: A noi piace mantenere le promesse.
2: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
1: Goppion Caffè. Bevilo buono. Company.
3: Radio Company. Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
1: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
0: Goppion Caffè, bevilo buono.
2: Company. Radio Company Boutique.
3: Radio Company Boutique.
2: Summer.

0: The summer is magic.
1: Spot. Atterra in un luogo magico, vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media partner Radio Company.
2: Radio Company Boutique.
3: Radio Company Boutique.
2: Summer.